Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: PR Ambiente dell'Agenzia DIR.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, della Batte, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal festival con i suoi numerosi partner.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
2: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, l'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Oltre al rinnovo del cessate il fuoco, le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. La tregua è infatti subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri. Il prossimo incontro si terrà il 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
1: Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City. Si contano almeno 9 vittime, tra queste 4 bambini. Il numero di morti potrebbe aumentare perché ci sono feriti gravi e le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in corso. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare di spegnere gli incendi generati dall'esplosione. L'attacco è stato lanciato senza alcun preavviso nella striscia. L'esercito israeliano ha anche arrestato uno studente palestinese pronto a partire per l'Italia per continuare gli studi all'Università Tor Vergata a Roma. Lo studente è accusato di aver preso parte al massacro di Hamas del 7 ottobre.
2: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato coi democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
1: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, gli ha fatto eco il ministro Giorgetti. 14 miliardi in 2 anni è quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili e che non vanno utilizzate, sottolinea la Commissione, per essere distribuite a pioggia sul taglio delle accise e sul costo delle bollette. Il giudizio complessivo dell'Europa sull'Italia è pesante, un paese che non cresce, con un debito eccessivo, salari fermi, sanità in crisi e disuguaglianze in aumento. Su questo nessun commento da parte del governo Meloni.
2: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
1: Sono le 6:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Buongiorno, buongiorno, prendiamo il testimone dal GR di Popolare Network. Massimo e Berto sono qua con il loro testimone, lo porteranno al dottor Piana fra un pochino, ma nel frattempo godetevi l'intrattenimento di giù dalle brande.
2: Buongiorno, godetevi o doletevi, insomma, fate voi.
0: Vabbè, ecco, tanto ve lo beccate comunque.
2: Ciao dottore, che oggi abbiamo un bel mix, un mojito di buona notizia e forse non.
0: Va bene.
2: Scelga lei da che parte della...
0: Lasciamo giudicare il pubblico, non voglio essere io.
2: L'ago della bilancia, da dove pende
0: di più. Voglio essere laico.
2: Vediamo un po' da dove pende di più. La regolarità intestinale è uno dei principali indicatori di buona salute.
0: Ok, questo forse non tutti sanno che.
2: Infatti forse lo sanno, ma chi ci ascolta sì, chi ci ascolta lo sa,
0: certo,
2: che la regolarità intestinale, se no non ci ascolterebbe,
0: esatto.
2: Anzi, ci ringrazio per l'aiuto che diamo nell'assolvere questo impegno quotidiano.
0: Assolutamente.
2: La buona notizia è che il vedovo Piazzi, di Via del Frullo 40, ha recuperato questa regolarità e ogni mattina alle 6 in punto va di corpo. È un peccato però che si sveglia alle 8.
0: È un peccato, sì. Va bene, che commento posso dare su questa notizia? Nulla.
3: Madonna Gemma, va veduta sortir di chiesa di molto prima del finir della funzione. Voi santificate in cotal maniera lo giorno del Signore?
4: Oh, Madonna Cosima, non pigliatevi d'aceto. È domenica e giù dalle brande andava ad iniziare.
5: Ah, in tal caso, ubi maior, minor cessat.
0: Giù dalle brande, dopo la messa.
6: Ogni domenica alle 11:30 sui 103.100 di Radio Città Fujiko.
7: Domenica è sempre domenica.
0: Di nuovo in diretta abbiamo un ospite, Luigi Filippis. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno.
0: Luigi ci prende per mano e ci racconta una fra le tante eccellenze artistiche italiane che contraddistinguono il nostro patrimonio immenso, sterminato. E oggi parliamo magari di un pittore che pochi conoscono.
2: Infatti l'arte, come dicevi giustamente, l'arte va capita.
0: Va capita,
2: va
0: assolutamente.
2: Non basta osservarla, perché poi senza una guida interpretativa, il vero significato di un'opera potrebbe anche sfuggire.
0: Assolutamente,
2: no?
0: Assolutamente. Potremmo, cioè, una lettura superficiale.
2: Potrebbe equivocare il messaggio.
0: Certo, perché il pittore ha un messaggio.
2: Si vede ad esempio il controverso La resurrezione di Gesù Cristo al Cantagiro.
0: Sì, in effetti è un po' controverso. Già l'ambientazione.
2: Opera del Pungitopo da Loiano, che fu fatto oggetto di grandi critiche quando fu esposto per la prima volta.
0: Beh, devo dire che io già una prima critica la farei da punto di vista temporale. C'è un po', come dire, una discrasia fra il momento topico delle due manifestazioni.
2: Attenzione, perché il soggetto è apparentemente dissacrante.
0: Apparentemente.
2: Ma a ben vedere ci sono dettagli importanti che ci spiegano meglio il senso dell'opera. Molto più di ciò che viene colto ad un primo sguardo.
0: Ok, ecco. Perché al primo sguardo sembra così una...
2: Ad esempio, la figura di Little Tony inginocchiato può sembrare un dettaglio, ma in realtà rappresenta cosa? L'umiltà con cui anche gli artisti dovrebbero affrontare il prodigio della resurrezione.
0: Ok, ma è proprio al Cantagiro succede questo.
2: E la mano dell'angelo sul ciuffo del cantante indica la benevola approvazione divina alla sua opera, Canora.
0: No,
2: quindi, come a dire, tu canti in mio nome.
0: Questa è una bella lettura, però comunque continuo a contestare un po' questo avvenimento col Cantagiro.
2: Anche la brioche, un po' smozzicata, semi mangiucchiata ai piedi di Vilma Goic,
0: Perché nessuno mai sa più se la ricorda più Vilma Goic, comunque era una cantante.
2: Non è lì per caso, ma allude all'incompletezza della vita senza la spiritualità.
0: Perché Vilma Goic non l'aveva, quindi la brioche...
2: Insieme alla rinuncia del cibo, pur appetitoso, come offerta di sacrificio.
0: Ecco. No, se non ci fosse questa spiegazione, io...
2: Per per non parlare della figura di Riccardo del Turco.
0: Riccardo del Turco.
2: Riccardo del Turco assiste indifferente alla risurrezione, pensando piuttosto ad accordare la sua chitarra. E questo cosa simboleggia? Lo spirito laico che chiude gli occhi di fronte al trascendente, come incapace di capirlo.
0: Certo, quindi Riccardo del Turco non capisce la risurrezione al Cantagiro, che anch'io faccio fatica a capire.
2: E nel contempo la chitarra rappresenta la retta via perduta. Infatti la chitarra non è accordata.
0: Certo, si rifiuta.
2: Che cerca in qualche modo di essere ripresa con l'accordatura, ma non si sa con quale risultato. Tutto questo lo potete trovare, tutto questo, che nel mio libro appena uscito, Leggere l'arte, come gli altri leggono un post-it, per Frazzuoli editore.
0: Ecco, mi sembra un po' uno spottone, però è vero che, al di fuori di questo che probabilmente è uno spottone, non mi sembra, però è vero che le opere d'arte vanno lette e ci serve una chiave interpretativa.
8: Io controllo la prostata, ma dove capita? Un medico vale l'altro, un dito vale l'altro. Aia! Oh, fai ben pianino! Oh, ma che dita c'hai?
9: Gli urologi non sono tutti uguali, e neanche le dita.
10: E allora rivolgiti con fiducia allo studio di urologia Fratelli Marini.
9: Fratelli Marini, dita da pianisti.
0: Di nuovo in diretta, facciamo un esperimento, caro Roberto.
2: Oh, un esperimento. Bene, mi allora, dica, dottore.
0: Ormai Gio delle Brande raggiunge Toscana, Lombardia, in futuro raggiungerà altre regioni, chiaramente Scoldab, però è possibile ascoltarci anche in quei luoghi lontani. Però spesso questi fanno fatica a dialogare con noi. Noi oggi facciamo così, apriamo le telefonate e i messaggi. Quindi 051-346-458 per telefonare, 333-180-9494 per mandare i messaggi.
2: Riservato però a chi è fuori regione,
0: esatto.
2: A questo punto.
0: Sì. Noi li usiamo senza filtro, ogni messaggio mettiamo in diretta ogni vostra telefonata. Ecco, per esempio c'è già un primo messaggio.
2: Questo che è veloce, non aveva anche finito di parlare.
0: era già pronto.
2: Qui sento puzza di bruciato. Comunque. Dice questo, sono di Sondrio. Oh!
0: Visto anche i luoghi lontani.
2: Sto ascoltando due imbecilli. È la prima volta che lo faccio.
0: Non sta ascoltando noi. Vabbè.
2: Adesso, è andata male.
0: Bel esordio. Ecco, ce n'è un altro. In Maremma abbiamo già tante sfighe. Ci mancavate solo voi.
2: Deve essere parente di quello di prima. Questo qua.
0: Non sta andando benissimo, però c'è anche una telefonata.
2: C'è anche una telefonata?
0: Vediamo chi è. Pronto? Pronto?
2: Uè, pronto. Ma voi avevate proprio bisogno di arrivare fino qua?
0: No, pensavamo che comunque la radio, una radio comunitaria, una radio nuova, potesse interessare anche voi del... Da dove ti ami?
2: Ma voi... io chiamo da Milano.
0: A Milano.
2: Sì. Voi proprio non potevate farne a meno.
0: Ma no, ci sembrava un gesto un po' per cercare di lanciare un ponte, una ponte...
2: Senti un po', Testina. Qui veniamo da un periodo difficile.

0: Ma lo sapete che il vostro segnale mi copre Radio Bauscia 102? Mi oscura Teleradio Naviglio?
1: Sono desolato.
0: Mio Tenebra Giambellino International?
1: Sono desolato, ma sei meglio. Giuseppe Brand è una ventata d'aria fresca.
0: Ma dimmi un po', Testina, ma chi avete dietro che vi sostiene? La Curia? Il Vaticano?
1: No, anzi, tende a ostacolarci.
0: Ma lo sapete che qui coprite anche Radio Maria?
1: No, questo, ecco, bene, questa è una medaglia che mi appongo al petto. Ti ringrazio per queste parole di lode, sono le prime che ricevo oggi.
0: Che io ho pensato, sarà caduta in disgrazia presso il Papa che adesso sostiene voi.
1: No, il Papa non si sostiene, non si ascolta purtroppo.
0: Uno dice, ma non ascoltarli, lascia spenta la radio, magari. Da quando ci siete voi si accende da sola.
1: Abbiamo dei poteri comunque.
0: E uno dice, tu staccala dalla corrente. Track fatto.
1: E va in onda lo stesso.
0: Le vostre voci escono dal citofono. Uno pensa sia al postino, no, siete voi.
1: Siamo il frizzante, buongiorno.
0: Che dub ci avete voi?
1: È un dub molto potente.
0: Dal forno mi esce la voce di Piana. Dal microonde si sente Gozza e Canella. Dalla friggitrice ad aria. E a quando apro il frigo parla Pasquali. Basta.
1: La rassegna stampa.
0: Non se ne può più. Cosa avete? Un home dub che si infila dappertutto?
1: Questa è una bella idea. Grazie della testimonianza, è una bella idea. Bisogna che lo sviluppiamo l'home dub. Cosa dici, Berto?
0: Io penso che anche se non ci chiamano più, dottore, può andare bene lo stesso.
1: Che l'esperimento non è funzionato?
0: Ma io non starei tanto a cagare la mano a chiedere di telefonare dai nuovi territori, perché forse non sono ancora pronti, non sono ancora maturi, diciamo così.
2: Quando le sedute sul water sono una sofferenza, non limitarti a spingere. Ascolta con moderazione Giù dalle brande e tutto scivola via. Giù dalle brande, dai un senso alla tua spinta.

0: Rimaniamo in diretta, rimaniamo in Emilia Romagna. E cosa facciamo questa sera, sì, rimanendo in Emilia Romagna?
1: Beh, dottore, io rimarrei, diciamo, non voglio dire confinato, però ridotto dei nostri...
0: Che è già grande l'Emilia Romagna.
1: Dei nostri ambienti, perché questa escursione lombarda è stata un po' zoppicante, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: Ma quindi devo capire,
1: ma ne hanno da capire però qui. Quindi alle ore 20... andiamo presso il teatrino del Menga di Via Frullo, prima nazionale della commedia dialettale di Anacleto Pasalli,
0: sì,
1: con le musiche di Furio Milani. Trump e Balanzone aprono Hormuz a colpi di cannone. Ah, voilà, una cosa di attualità.
0: In bolognese. Mi sembra una bella... Però è carino andare... Voglio andare a vedere. Stasera ci vado.
1: Che attualizza la classica commedia dialettale unendo la tematica appunto dell'attualità. Musica originale del rapper bolognese Sgubbei, con il coro dei Burattini, Fagiolino, Sganapino e Sandrone, tutti e tre insieme.
0: Sono proprio una serata da non perdere.
1: Con Agostino Belli nel ruolo di Trump, Macron e Gali. Fa tre parti,
0: tu sempre lui, sempre tanto lui. Sì.
1: Anche Gali c'è.
0: Gali non so bene quale sia, ma non voglio sorprese, voglio spoiler.
1: Con Matteo Calzolari nel ruolo di Balanzone, Ezio Pascutti e Sandro Ciotti. Oh, anche qui ne fa tre anche questo qua.
0: Far Sandro Ciotti bisogna fare una voce impegnativa, non è semplice imitare Sandro Ciotti.
1: E poi c'è anche Ezio Pascutti, eh?
0: Certo.
1: Ingresso a offerta libera, ma per i nostri ascoltatori c'è la possibilità di ridurre l'offerta libera del 20%, che non è mica poco.
0: Sì, però sì, come faccio? Cioè, io ti darei un euro, ma sono socio, quindi ti do
1: 80 centesimi. Beh, insomma, dottore...
0: No, però non facciamo un po' la figura dei micragnosi?
1: Ma lei se vuole può anche dare un euro in te, anzi, lei può fare la cosa. Invece che dare un euro, lei dà 10 centesimi, no? Dice, guarda, rinuncio alla riduzione, tenete pur tutto, tenete il resto.
0: Tenete il resto.
1: E così fa un figurone, dottore.
0: Magari metto una busta chiusa.
1: Alla bustina, come ai matrimoni o alle comunioni,
0: esatto,
1: no?
0: Perché se 10 centesimi si vede, magari ci metto...

0: Ma le faccio, metto la bustina chiusa, posso con la senza la mossa è astuta, metto tutti dei rabbini a fare 10 centesimi.
1: Poi una banconota del Monopoli.
0: Uno e due, no? Così fa del peso. Dico, ma va Bariselli, che signore, che... Penserò, ma ci saranno delle pepite d'oro qui dentro. E invece no, erano i rabbini.
1: No, sei un cattivo consigliere. Però adesso non ci fermiamo, stasera secondo me verrà anche il dottor Piana con noi a vedere questo...
0: Beh, chiaro, ma che si perda con me, qui Trump e Balanzoni aprono l'Orbus a colpi di cannone, ma è il primo ad andare là.
1: Infatti,
0: il coro dei burattini, beh, ma chiaro.
1: Bisogna fare in modo che non vada in prima fila, sennò Piana si ammazza tutto lo spettacolo.
0: Ah, che copre, già sì. Vista la mole, sì.
1: Va bene, un caro saluto, a domani.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta!
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: domenica.
1: Come ogni giovedì, stanchi ma felici, partiamo. Bella serata con Mini Express. Ringrazio DJ, ringrazio il pubblico, ringrazio lo staff. Con Mini Express Open Deck ogni magico mercoledì è stata una bellissima serata, non certo d'estate, con il felpino, anche stamattina con il felpino, non è una conduzione in plein air, però prendiamo quello che viene. Fanno un po' arrabbiare certi titoli, però quello va da sé, lo sappiamo. Ma a darvi il buongiorno puntuale la voce di William Piana, che alle 7:40 di questo giovedì 4 giugno, almeno sereno, parte con la prima colazione in diretta, come partono le dirette dei 103.1 anche in estensione di frequenza e DAB, www.radiocittafugico.it per quanto riguarda lo streaming, la conduzione e comunicazione con voi, ascoltatrici e ascoltatori di prima mattina, è al 333-180-9494. Avremo due last minute, una rassegna ai 300 scalini e una mostra con un capolavoro assoluto che arriva a Villa Manin nei pressi di Udine dell'immenso Gustav Klimt, perché oggi giovedì è la rubrica dedicata all'arte protagonista. Letture delle prime pagine già puntuali, almeno i giornali sono puntuali, ma anche il Breakfast Club di oggi è puntuale. Le prime pagine a breve, poi partiamo con il brano del buongiorno, daremo la linea al GR di Popolare Network verso le 7:30, rientriamo per un'altra ricca colazione in diretta. Un buongiorno a chi è in piedi da ben prima di questo orario, super mattiniere e super mattinieri. Si comincia quindi con il Repercussion e il brano Slice of Heaven, che apre la selezione musicale mattutina. Tra pochissimo apriamo la nostra edicola. Buon ascolto!

AC Jazz, Easy Listening mattutino per cercare la bella stagione come deve essere, non mi lamento di certo, però titolo principale del Corriere della Sera, la cronaca locale, il Corriere di Bologna, al lavoro scattano i limiti anticaldo, ci saranno 14 gradi. Quando c'è veramente il caldo che bisogna effettivamente, come deve essere, portare questi limiti. Adesso è comoda.

0: Lights of Heaven dal disco Heart and Heaven dei Repercussion, brano del buongiorno di oggi e quindi lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Dopo la citazione della cronaca locale dal Corriere di Bologna, passiamo al Corriere della Sera e Repubblica per quanto riguarda la partenza di lettura. Energia, così l'aiuto europeo. Raid iraniani in Kuwait, un morto, Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei, il sì alla deroga sulla flessibilità e le sei raccomandazioni. Meloni afferma abbiamo indicato la strada. L'intervista a Guerini, in un'alleanza si media, ma è una necessità investire sulla difesa, un ruolo nell'antiterrorismo. Partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. Beh, certo, ha fatto curriculum, no? Se i poveri diventano più poveri, dai Beppe Severgnini, il nuovo mondo. Al che a centro pagina, i droni su San Pietroburgo, l'attacco dell'Ucraina nella città dello zar. Quanta pazienza, eh? Poi lavoro, braccianti, violenza inaudita e c'è un muro di omertà. Le indagini, il procuratore così procede nell'analisi che insomma è abbastanza intuibile. Vediamo chi c'è a capo di tutto ciò, eh. Comunque, da Milano, Nordio, soddisfatto, la vicenda si chiude perché la PG falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Se l'è detta e se l'è cantata questa grazia, quindi quello che arriva è tutto ciò. A Salerno letteratura, le frasi su Gaza, De Luca è escluso dal festival, si dichiara invulnerabile. Ben contento, non piango di certo per questa esclusione, anche se sono contro ogni censura. Diciamo semplicemente libero di potermi dichiarare, non certo dispiaciuto. Energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa. È in regola, come no, la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positiva, false notizie sui festini e poi la cronaca, braccianti bruciati, vittime carnefici, vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Chiudiamo a fondo pagina, Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida a Putin, droni su San Pietroburgo. Lasciamo Repubblica a fondo pagina, la parata dell'esercito senza armi, ce n'erano e come invece per una festa della Repubblica militarizzata con tanto di eversione continua, come abbiamo analizzato anche ieri successivamente al 2 giugno. Detto questo, alle 7:10 portiamo un po' di musica con Roy Ayers, il brano è Searching e ci sentiamo tra pochissimo con Il Domani, Il Fatto Quotidiano e Il Manifesto. A tra poco.

Buongiorno a Francesco, al quale auguro una buona lettura col libro che ha arricchito la biblioteca dell'ascoltatore, del compagno, dell'amico. Al Comini Express la consegna, pur ringraziando libreria Ubic in Viernerio 27, dove ricordo ufficialmente vi è il ritiro, però per comodità ne approfittiamo alla sera in occasione dell'open deck di far consegna letteraria. E procediamo allora. Manifesto, apertura della seconda parte. Bocciati e contenti, la Commissione Europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima. Primi per debito e ultimi per crescita. Indietro sui salari, con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa. Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Ingiustizia fiscale, il bel paese è un paradiso per i milionari. Abbiamo la destra al governo, a centro pagina, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta al porto di San Pietroburgo, e un bus diretto in Crimea, 8 morti. Escalation è la fase più pericolosa della guerra, anche perché la risposta arriva, seppur con tanta pazienza, però arrivano poi, e sarà ovviamente. Sappiamo bene come i giornali atlantisti riporteranno tutto ciò. Industria tech first, l'intelligenza artificiale, secondo Trump, non deve avere freni. La nuova equazione, la tregua che vale solo a Beirut, condanna il Libano. La conclusione del manifesto. Prendiamo allora il Fatto Quotidiano, titolo principale. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Me l'ho detto, no? Che se l'è fatta e se l'è cantata. Attacco al fatto. Nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana. Gli altri testi alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Che secondo voi? L'Unione Europea striglia Meloni, però lei esulta e Pichetto Frattin la smentisce. Più rigore, flessibilità solo per il green e lite sul gas russo. Attacchi e negoziati, guerra sul Kuwait e Rubio è finita. L'abbiamo vinta. Per le frasi su Gaza, Salerno bandisce De Luca. Cacciari dice censura sbagliata, e su questo posso anche essere d'accordo, però umanamente, se devo dichiararmi dispiaciuto, no. E contro l'austerità Unione Europea, mozione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle, ABS e anti-riarmo NATO. Cioè, ecco chi finanzia Futuro Nazionale, soldi a vannacci da imprenditori e destra romana. Beh, erano quelli che poi hanno dato al partito fascista la possibilità di prendere il potere, no? Il grande padronato e latifondisti e l'estrema destra. Picerno, destra PD, calendiani, renziani e radicali tornano a caccia di putiniani. Sono legati ai Novax, ma Putin non spiava l'Italia per fare il vaccino Sputnik, punto di domanda. Avete citato due argomenti che, ripeto, sono peccati originali. Il Domani conclude questa seconda parte. Minetti ringraziata, scoop non veri, adozione regolare, la PG smentiti, festini con escort, se la son detti, se la son cantata, senza sentire altre parti, altri testimoni. Quindi il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea no a tagli alle accise. L'Ucraina reagisce ai massacri di Putin e attacca con i droni il cuore di San Pietroburgo. L'Atlantista Domani così titola. Da Bruxelles sia più flessibilità, fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo negli investimenti per la transizione. Le opposizioni, la destra è nemica del green, Iran e Israele smentiscono Trump, nessuna intesa. Serve una nuova strategia, armi e difesa, gli alleati degli Stati Uniti si alleino tra loro. Non è solo questione climatica, così il ritorno del Niño creerà caos geopolitica. Chiudiamo il Domani. Caso De Gregori, perché l'eco del microfono non è la verità. L'analisi conclude così il Domani alle 7:18 minuti di questo giovedì 4 giugno. Quindi leggiamo. Matteo De Luca ha detto che c'è un modo giusto di essere sionisti. Giusto cacciarlo. Non è censura, ma un buon senso. Buongiorno. Buongiorno Matteo. Condivido anche questa riflessione che hai portato al 333-180-9494. Buona giornata Matteo e buon ascolto.
Jacobs Optical, The Solar Feeling, il brano che ci porta verso la conclusione con le ultime due testate, che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. A tra poco.

0: Ieri poi la prima uscita per Comini Express, non un trio ma un poker per i DJ, oltre Emanuel Mitoli, Andrea Muzzi, anche Checco Garbari, Ted Nylon, con tanto di reportage fotografico a testimoniare la qualità della selezione musicale così eterogenea, così alternata in un insieme di grande gusto, grazie a tutti i DJ presenti al Comini, al pubblico ovviamente, anche a uno staff super cordiale. Ogni mercoledì l'open deck dalle 19 alle 22, Comini Express, via del Battiferro. Concludiamo con il resto del Carlino e con il giornale. Allora, dal quotidiano felsinio Il Carlino: viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora, reportage nella piana di Sibari, l'intreccio tra caporali e aziende agricole che sono italianissime, la tratta di uomini sotto protezione i sopravvissuti alla strage di Altomonte. Meloni sconvolta, fare piena luce, se vogliono la fanno piena luce. Bruxelles libera 14 miliardi, energia, l'Unione Europea vara gli aiuti, il governo studia un voucher. Grazie a Minetti la procura dice no, nessuna irregolarità. Il cortocircuito mediatico, Quirinale corretto, fallito il tentativo di gettare fango. Colpita San Pietroburgo, droni ucraini sulla Davos dello Zar, Iran, Trump vuole incontrare Khamenei. Chiudiamo così il resto del Carlino. Ordinanza anticaldo nei giorni di allerta, si fermano anche i rider. Pensate quando è veramente caldo e pensate alla regolarità, agli stipendi, essere contro la precarietà, la protezione, la sicurezza. Ecco, le regole in regione. Chiudiamo il resto del Carlino. Concludiamo, oddio, sempre difficoltoso, la lettura del giornale. Perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin? Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico, beh insomma pesantissimo. Il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia alla atomica, vedrò Khamenei. Soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dal via libera. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi. Meloni, in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi di gas russo. Il voto alla Camera, il ritorno al nucleare apre ai mini reattori, solita ossessione. La patrimoniale Unione Europea è fallita ovunque, il giornale. Le purghe rosse per Harry De Luca, escluso dal festival, sinistra illiberale, dei minetti e delle pene di Tommaso Cerno, con questo gioco di parole, simpatico calambur. Conclude la prima pagina e conclude anche la parte dedicata alla lettura dei quotidiani odierni, che in rassegna stampa saranno approfonditi da Alfredo Pasquali nella rassegna appunto tra poco. GR di Popolare Network, e poi si rientra con un paio di last minute al Breakfast Club. A tra poco.
1: È stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani, palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nella sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche su Gaza, 9 i morti, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani, una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Meloni esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, vincolati a investimenti nelle rinnovabili e non per finanziare il taglio degli accisi e gli sconti in bolletta, come avrebbe voluto il governo. La strage dei braccianti, una rete di caporali, migranti regolari ridotti in schiavitù e l'ombra dell'andrangheta. E questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Le 7:32 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, dunque, la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata. L'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Le due parti si sono ridate appuntamento per il prossimo 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale per la fine della guerra. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele, e questo resta un elemento di grande incertezza. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese. Sara.
3: Buongiorno Omar. Sì, in effetti questo è uno dei principali elementi di instabilità della situazione in Libano. Hezbollah non siede al tavolo negoziale e dall'inizio delle trattative dirette tra Libano ed Israele ha dichiarato che non intende rispettare le intese raggiunte tra Beirut e Tel Aviv. Dal primo annuncio di cessate il fuoco lo scorso 17 aprile, Israele ha più volte giustificato i suoi attacchi sul sud del Libano, proprio indicando il mancato riconoscimento delle trattative da parte di Hezbollah. Per questo possiamo tranquillamente dire che finora la tregua è rimasta di fatto solo sulla carta, perché l'esercito israeliano ha continuato ad allargare la sua azione nel sud del paese, ordinando l'evacuazione di interi villaggi e bombardando quelle che identifica e presenta come sedi di Hezbollah. Solo ieri le operazioni militari hanno causato una cinquantina di vittime libanesi. Sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno però bisogno almeno di una tregua di facciata in Libano per mantenere aperto il dialogo con l'Iran e sperare nella prosecuzione del cessate il fuoco anche nel Golfo Persico. Nella ratifica della tregua approvata ieri sul Libano però non ci sono elementi che ci permettono ad ora di dire che da adesso in poi le cose saranno diverse. C'è solo forse una novità da segnalare: le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che sono incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah. Ecco, quindi le forze armate libanesi sembrano avere un ruolo più chiaro da adesso in poi, eserciteranno il controllo esclusivo del territorio. Solo nei prossimi giorni capiremo se sarà effettivamente così. Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Lo ricordavamo, nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra queste ci sono 4 bambini.
2: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti, dalla Camera dei Rappresentanti, è arrivato un duro colpo per Donald Trump. Poche ore fa è stata approvata una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che deve passare anche per il Senato, è soprattutto simbolico perché il presidente può porre il veto, ma ha un alto valore politico. In diretta Roberto Festa. Roberto.
0: Buongiorno, la leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump. E dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei quattro che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i due terzi dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele in Libano sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti. Omar.
2: Grazie a Roberto Festa. E tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. A livello diplomatico Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti in un momento di difficoltà della Russia sul campo, emblematico l'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Sentiamo Michele Migone.
4: Le colonne di fumo che si alzano dalla periferia di San Pietroburgo mentre in città sta per iniziare la Davos russa, il forum economico annuale, sono un duro colpo per l'immagine di Vladimir Putin. I droni ucraini che hanno colpito il terminal petrolifero e degli obiettivi militari nella base di Kronstadt sono arrivati nel cuore del potere russo. Se l'altra notte i missili di Mosca avevano fatto una strage di civili, gli ucraini hanno risposto danneggiando la macchina bellica ed economica russa, mettendo a nudo tutte le difficoltà del Cremlino, che non sono poche. Sul fronte di guerra i russi hanno perduto la capacità strategica offensiva, avrebbero le forze per tentare di avanzare solo nel Donbass, ma di fatto non ci riescono da settimane, anzi hanno perso diverse decine di chilometri quadrati di territorio. Le perdite di uomini sono ingenti, negli ultimi due mesi secondo gli analisti il numero dei morti e dei feriti è stato superiore al numero degli arruolati, circa 30.000 al mese. Gli ucraini riescono a difendersi grazie ai droni, li usano per colpire anche piccoli gruppi di soldati russi che tentano di conquistare posizioni. Droni che Kiev usa poi per attaccare obiettivi strategici. La strada che porta la Crimea al fronte è sotto attiro. Decine di camion sono stati colpiti, mettendo così in gravi difficoltà la catena logistica dell'esercito russo. I droni vengono usati per bombardare le infrastrutture petrolifere nel territorio della Federazione. I danni degli impianti hanno provocato carenza di carburante nel paese. I russi hanno iniziato a sentire così la guerra in casa. Una sensazione alimentata dagli altri problemi di un'economia sempre più concentrata sullo sforzo bellico e sempre meno sulle altre esigenze del paese. Le critiche sono sempre meno velate, i blogger militari si chiedono quanto possa durare la guerra per Mosca. Non è chiaro quanto Vladimir Putin sia consapevole di questa situazione, si sa solo che di fronte alle difficoltà la sua tattica è generalmente quella di rispondere con un'escalation.
2: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, ha detto il ministro Giorgetti. 14 miliardi in due anni e quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili in un quadro economico complessivo pesante e buio per il nostro paese. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: Il governo italiano canta vittoria, ma sembra proprio essere una posa elettorale. È vero che la Commissione europea ha concesso all'Italia un margine di flessibilità sui conti pubblici, non tantissimo, 7 miliardi di euro quest'anno e 7 il prossimo anno. È vero che Roma chiedeva flessibilità, è vero che il tema sono le spese energetiche, ma la corrispondenza finisce qui. Il governo italiano vorrebbe spendere quei soldi per misure tampone, soprattutto quelle che rendono nelle urne, finanziando gli sconti delle accise sui carburanti fossili e quelli in bolletta per i consumi degli italiani. La Commissione europea invece ha allentato il rigore finanziario vincolando i flussi di denaro agli investimenti nella transizione energetica. Il giorno con la notte. Il ministro dell'economia Giorgetti, dopo aver affermato che questo è un successo del governo Meloni, ha lasciato intendere quali potrebbero essere le reali intenzioni. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, ha detto, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Fino a oggi, tutela di imprese e famiglie per il governo ha significato sconti, l'esatto opposto della filosofia europea. E poi il governo fa conto sulla poca voglia degli italiani di approfondire, perché leggendo le motivazioni con cui la Commissione ha concesso flessibilità all'Italia, c'è da piangere. L'Italia è descritta come un'economia con un debito troppo grande, un deficit eccessivo, la povertà ai massimi, la sanità in crisi, il Sud che non riesce a colmare i divari.
2: Le pressioni per ottenere più flessibilità da parte di Bruxelles non sono arrivate solo dall'Italia, come rivendicato da Meloni e Giorgetti, ma anche e soprattutto dalla Spagna, che da tempo ha investito nelle rinnovabili. Il servizio da Madrid.
6: A fare pressione su Bruxelles per chiedere più flessibilità sull'energia, Spagna e Italia sono state alleate, ma di facciata, perché le loro proposte erano molto differenti. La Spagna chiedeva flessibilità per investimenti destinati ad accelerare la transizione energetica e quindi per costruire più centrali eoliche e solari. Per l'Italia invece era prioritario trovare un margine per compensare il caro energie con aiuti a famiglie e imprese, e cioè sussidi anche per benzina, gas e carburanti. Il compromesso trovato dalla Commissione europea però è più vicino alla proposta spagnola che a quella italiana. Bruxelles permetterà di destinare lo 0,3% del PIL all'anno, ma solo per investimenti verdi. Nella misura rientrano però anche veicoli elettrici, pompe di calore, pannelli solari, come chiedeva Meloni. Il problema però è che l'Italia rimarrà vulnerabile se non inizierà a investire massicciamente in energie rinnovabili. In Spagna tra il 2020 e il 2024 l'energia prodotta da fonti rinnovabili è aumentata del 17%, in Italia solo del 2%, e questo spiega perché in Spagna l'energia costa 55 euro al megawattora e in Italia più di 120. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Una rete di caporali attiva tra l'Alto Ionico Cosentino e il Metapontino Lucano, migranti con regolare permesso di soggiorno ridotti in schiavitù, e questo il contesto evidenziato dai magistrati che stanno indagando sulla strage dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Due le persone fermate per l'omicidio finora, i due presunti caporali accusati di omicidio plurimo aggravato. Il caporalato è una delle piste, ma non l'unica, hanno dichiarato ieri gli inquirenti, che lavorano anche sul possibile ruolo della criminalità organizzata e in particolare dell'Ndrangheta. Sabato prossimo la CGIL ha annunciato una manifestazione sul luogo della strage, sarà presente anche il segretario generale Landini. Ascoltiamo Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
7: Non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma all'intermediario, ovvero il caporale, più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori, e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare. Magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati, individuare le aziende. Per i lavoratori stranieri ci sono enormi debiti e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. Servirebbe introdurre un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia deve scattare immediatamente, perché sennò non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
2: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: A mettere in sicurezza e portare attenzione in maniera concreta, non solamente a parole, per quello che è una realtà come il caporalato e tutto quanto che ne consegue. In un mondo del lavoro ormai, come ben troviamo, veramente devastato e sfruttato. Poi dicono che hanno tutti i diritti e nessun dovere. Sentiamo, vediamo. Allora, intanto noi riportiamo un appuntamento nel last minute di oggi che si terrà nel pomeriggio, in serata, insomma, mi pare verso le 17. È un progetto che nel cuor mi sta, come dico di frequente, relativo a Radio Città Fujiko. Ogni mercoledì, infatti, questa conversazione l'ho realizzata nell'immediato, ho incrociato Stefano Migliore, sapevo di questa presentazione e quindi ho subito voluto portarlo in dialogo per metterlo in questo last minute al quale tenevo in particolar modo. Ti aspetto fuori, è una pubblicazione, un libro con selezioni di interventi da Radio Estensioni 2018-2025. Io ve ne parlo dal punto di vista emotivo. Con Radio Estensioni il mercoledì pomeriggio mi portava a fare un po' di ritardo nel rientro, lavorando dalle 3 alle 4 con una sveglia veramente notturna mattutina, alla fine poi mi tardavo nel pomeriggio per ascoltare redattrici, redattori, interventi, motivi di approfondimento assolutamente non solo molto interessanti ma anche coinvolgenti dal punto di vista culturale e non solo, anche umano, soprattutto umano. Ho conosciuto amici, ho ritrovato amiche e amici ed è continuamente anche un dibattito con la redazione di Radio Estensioni, perché più volte mi è capitato anche di chiamare per interventi all'interno del Breakfast Club per aspetti dove non fossi preparatissimo, ecco, per cui questo è stato anche ed è anche un grandissimo aiuto. Beh, ci sarà la presentazione di questo volume, per quanto riguarda la logistica ci darà indicazioni molto più precise Stefano Migliore, che è curatore di Radio Estensioni, come in collaborazione con Sergio Fanti, che ringrazio e che saluto, e come con un caloroso abbraccio saluto e auguro il meglio a tutta la redazione di Radio Estensioni. Una pubblicazione che esce esattamente, viene presentata nella serata, è una pubblicazione che vede una collaborazione alla quale siamo particolarmente legati, è Radio Estensioni. Con noi abbiamo uno dei curatori di questo progetto che è Stefano Migliore. Puoi dare un'anticipazione di questi contenuti, come, dove, quando, intanto anche qualche informazione logistica? Grazie Stefano.
1: Ciao Willy, grazie a te. Allora, Radio Estensioni è felicissima di presentare alla cittadinanza tutta il suo primo volume, si intitola Ti aspetto fuori. Lo presentiamo nel pomeriggio di giovedì 4 giugno alle ore 17 in via Santa Caterina numero 8, che è la sede della mensa di Caritas. Questo progetto, che è stato fatto da Radio Città Fujiko in collaborazione con Caritas per 8 anni, si presenta con questa pubblicazione, con questo titolo secondo me molto esplicito, però questa allusione vorrei che tale rimanesse e che quante più persone ne abbiano la possibilità partecipino a questo evento, che è un bellissimo punto di arrivo di un percorso, di una trasmissione che va in onda su Radio Città Fujiko da oltre 200 puntate, una trasmissione che è fatta da un gruppo di persone che tutti i mercoledì pomeriggio si incontra qui negli spazi di Radio Città Fujiko e porta il suo contributo. L'unica indicazione è parla di quello che ti interessa, e nel corso degli anni sono passate qui persone da varie nazionalità, sono passate persone che erano, sapevano tanta memoria, che erano massimi esperti di musica sinfonica del Novecento, che erano scappati dalla dittatura militare argentina, che erano alla ricerca di se stessi in Messico o dalla Sicilia. Sono passate da qui e passano ancora da qui persone straordinarie. La cosa straordinaria è che hanno delle cose da raccontare, e quindi il mandato di restituire la voce in radio trova qui la sua più fulgida concretizzazione.
0: In presentazione ci saranno anche importanti

0: importanti, ho sentito dagli spot figure.
1: Saranno con noi il cardinale Zuppi, che è stato il principale patrocinante di questa iniziativa, e dal momento che Radio Estensioni è anche un potentissimo tavolo di pace e soprattutto di dialogo, abbiamo invitato anche Yassin Lafram, che è il presidente della comunità islamica bolognese, per cui il dialogo interreligioso sarà soltanto il punto di partenza per capire, per renderci conto, per accorgerci ancora una volta come nel 2026 la radio e la creatività siano degli strumenti di pace, di integrazione e di nuove energie ancora fortissime.
2: Grazie.
1: Grazie a voi, ciao.

La possibilità di incontrare tra i protagonisti redattori di radio estensioni interessanti che indubbiamente danno un valore importante per i contenuti, per la passione che riescono a esprimere, per la possibilità che viene poi trasmessa, e grazie Stefano Migliore e tutto lo staff. Ricordo che nell'incontro di questa sera alle ore 17 in via Santa Caterina per la presentazione di Ti aspetto fuori ci sarà anche il nostro direttore Alessandro Canella.

0: Per la precisione, via Santa Caterina 8 Barbia, ovviamente a Bologna, l'introduzione di Don Matteo Prosperini, direttore di Caritas di Bologna, e il racconto del progetto di Radio Estensioni. Operatori di Caritas diocesana, Radio Città Fujiko, ci saranno anche letture di alcuni brani del libro, gli interventi, come vi ho detto, oltre che di Alessandro Canella, anche di Yassin Lafran, presidente della comunità islamica di Bologna, del cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente dell'ACE. Il mercoledì ovviamente non riuscivo a fare pennichella riposo completo pomeridiano, come insomma è anche comprensibile, perché il più delle volte mi fermavo ad ascoltare, dialogare con i redattori di Radio Estensioni, che veramente abbraccio e ringrazio, come ringrazio Stefano Migliore per questa motivazione di dialogo e di approfondimento così rapita nel pomeriggio di ieri, che guarda caso appunto mercoledì. Oggi invece la presentazione ufficiale, tra pochissimo pubblicità, rientriamo per un altro last minute che ci porterà ai 300 scalini. A tra poco.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920 235 90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Un altro last minute particolare che ci porta a rassegne estive, un'estate veramente densa di appuntamenti in luoghi meravigliosi, i 300 scalini a 20 minuti di camminata da via Saragozza è un posto veramente magico, da microsensazione, da panorami, da aspetti, da immersioni nella natura, nell'attenzione pur essendo in città di portare non solo motivo di sollievo per quanto riguarda gli aspetti di temperatura, quello è secondario, è molto più importante il contenuto, l'animo e lo spirito e la possibilità di incontro. È nell'ambito di Bologna Estate, esattamente da questa sera all'inizio, però sarà fino all'8 agosto, quindi un last minute perché inizia questa sera, però poi l'estensione degli appuntamenti sarà veramente per tutta l'estate o quasi. Parco San Pellegrino, via di Casaglia 45 Bologna, si raggiunge con una camminata oppure in bus anche con la linea 58 dalla fermata Villa Spada fino alla fermata Casaglia. L'accessibilità, beh, è per tutte e per tutti, anche se, come vi ho detto, l'amenità del posto, l'aspetto più pittoresco, chiaramente lo porta a essere un po' piacevolmente in disparte. Dal 4 giugno all'8 agosto e dal giovedì al sabato lo spazio ai 300 scalini dà una stagione culturale trasversale, multidisciplinare, mi permetto di aggiungere anche molto molto originale. Per la presentazione il nostro, che ringrazio tanto, Sergio Fanti, ha contattato i co-curatori che sono Deborah Binci e Mirko Alboresi e appunto sentiamo un po' i contenuti, linee generali e un po' storicità dell'undicesima estate ai 300 scalini.
2: Undicesima edizione per la rassegna estiva ai 300 scalini e mi trovo con Mirko Alboresi e con Deborah Binci, che sono i direttori artistici di questo appuntamento ormai storico per Bologna, che appunto quest'anno è arrivato all'undicesima edizione e quest'anno ha il sottotitolo di Esterno Notte. L'estate dei 300 scalini non è una semplice rassegna teatrale, ma una sorta di ecosistema culturale, no? In cui convivono arte, agricoltura, socialità, una realtà veramente unica.
3: Sì, lo spazio ai 300 scalini infatti ci piace definirlo luogo di culture e colture, così è nato appunto 10 anni fa nel 2014 quando abbiamo come Teatro dei Mignoli iniziato a curare questo spazio strappandolo all'abbandono. La nostra idea è proprio che il cibo per il corpo, per la pancia, quello che si mastica, sia tanto importante quanto il cibo per la mente e per l'anima, quindi agricoltura e arte. Il teatro è la nostra arte principale, che dà anche il nostro nome, e queste due cose abbiamo immaginato collidere bene appunto in collina. Quindi ai 300 scalini è un luogo collinare raggiungibile a piedi con una passeggiata di una ventina di minuti da via Saragozza, da una delle principali arterie della città, ed è un posto dove oltre vedere spettacoli, ascoltare, assistere a concerti e rassegne cinematografiche, è possibile anche salire al tramonto a bere e mangiare cibi del territorio, con anche delle opzioni vegane, delle opzioni senza glutine e tutte scelte insomma tra produttori locali.
2: Infatti negli anni avete anche costituito delle date ricorrenti per questi momenti di socialità e quest'anno ne avete introdotto un nuovo motivo, che è quello delle veglie fino all'alba.
4: Sì, esattamente, diciamo che quando abbiamo scelto di entrare in questo spazio, un po' come mettere le radici di un teatro in un spazio insolito della collina, abbiamo sempre negli anni cercato di creare qualcosa di nuovo. Quest'anno, anche andando incontro alle esigenze del pubblico, che una volta raggiunti i 300 scalini, soprattutto nelle calde serate estive, la volontà di rientrare in città è quasi nulla, e quindi io e Deborah abbiamo deciso: ma perché non facciamo qualcosa che duri tutta la notte? Chiaramente l'idea è stata su due livelli, per cui avremo queste quattro veglie notturne, tre diciamo dedicate al cinema, per cui saranno tre nottate cinematografiche, saranno in modalità silent cinema, per cui non disturberemo né gli abitanti effettivi, diciamo abitanti cittadini, né gli abitanti animali del territorio, che
5: certo,
4: di notte si muovono molto più
5: casa loro, quindi,
4: esatto, per cui sarà tutto in modalità molto soft. Poi avremo anche una veglia notturna sleeping concert, giusto Deborah?
3: Il concetto è lo stesso, quindi attraversare la notte assieme e farlo sotto le stelle. In questo caso sarà la prima di queste veglie il 18 luglio. Lo sleeping concert sarà suonato live da Bartolomeo Seiler, in arte Wang Inc, che preparerà appunto un set dalle caratteristiche consone ad essere fruito anche in una condizione tra il sonno e la veglia, quindi queste nottate non avranno la classica disposizione della platea con le sedie, ma ci saranno appunto varie opzioni per cui uno possa anche sdraiarsi, stare comodo e volendo anche dormire, si può dormire.

Questo è il progetto Ambient Elettronica di Vang Inc., di cui vi parlerò, è veramente un talento.

capace di narrazione elettronica con minimal techno ambient, capacità di evocare l'aspetto onirico come quello di un microbeat e altri suoni che diventa assolutamente materico. Di origine altoatesina, compone il primo lavoro per la Sonic, importante label, all'anagrafe Bartolomeo Seiler, Vang Inc., il nome del progetto. Beh, onore al merito a chi ha convocato questo progetto musicale, perché è veramente d'avanguardia, interessante, molto evocativo e anche di grandissima ispirazione e talento.

Vi ho parlato della Sonig, importantissima label, ma ne aggiungo un'altra che abbiamo conosciuto nella rubrica Altri Suoni, che è la francese Bip Hop Record, perché la pubblicazione di uno dei suoi dischi più importanti, che è Risotto in 4/4.

artista anche molto visivo in tutti i sensi per quello che evoca e al contempo anche perché è autore di diverse video installazioni unite a queste sonorità.

0: Intersezioni con Insorti Festival, festival d'arte performativa in site specific che accoglie questi progetti dal 25 giugno al 4 luglio. Del resto l'estensione è veramente importante fino all'8 agosto, per cui i protagonisti saranno tanti in un programma che ha, come ho detto, linee generali che vanno in intersezione tra di loro, ma un'idea ben precisa per dare accoglienza a un pubblico curioso e allo stesso tempo con voglia di ascolto, visioni, sogni, natura e gusto. Abbiamo diversi motivi di incontro, perché il 10 luglio ci sarà anche la festa di Radio Città Fujiko, 50 anni di Radio Città Fujiko, ci sarà anche al Parco della Montagnola il 25 giugno, insomma avremo diversi motivi di incontro per la ricorrenza che vede la nostra emittente protagonista un buon compleanno. Anche al Parco della Montagnola il 25 giugno, quindi a breve avrete informazione per i 300 scalini. 50 anni di Radio Città Fujiko sarà il 10 luglio invece, ma saranno poi motivi di approfondimento nell'avvicinarsi delle date. Che capacità di utilizzare il suono minimale, veramente lui è un artista oltre che interessante. Oltre alla musica ho parlato anche di visioni e c'è un aspetto di proposta al cinema, anche questo in notturna, esterno notte, del resto è il nome della rassegna, che porta a un incontro, non dico mi hanno rubato l'idea, però da tanto che ci pensavo, l'hanno portata in concreto, di mettere in dialogo questi due film. Insomma, scopriamo un po' il contenuto in questa seconda parte di conversazione con Mirko Alboresi e con Deborah Binciu. Vediamo un po', sentiamo un po' di che si tratta.
1: I film sono particolari, in questo caso daremo un tot di caffè invece per tenerli svegli, non so, vediamo che
2: non è che sono i film che fanno dormire?
1: Non si sa, diciamo che
3: anticipiamo,
1: sì, dai. Allora la prima serata sarà tema fantascientifico, 2001 Odissea nello spazio e Solaris, particolare, Solaris di Tarkovsky e Stanley Kubrick, chiaramente due film della stessa epoca, fantascienza filosofica, per cui andiamo verso il mattino in questo mondo, diciamo, fantascientifico filosofico. Poi avremo il 1 agosto 900, che quest'anno celebra il cinquantennale dall'uscita del film, due film per la durata di 5 ore e mezza, e concluderemo l'8 agosto con la serata dedicata a Twin Peaks, per cui 8 ore e mezza della prima serie di Twin Peaks.
2: Allora, è stata ai 300 scalini, a luogo dal giovedì al sabato, dal 4 giugno all'8 agosto. Ci saranno 33 giornate di apertura al pubblico e 21 eventi a biglietto calmierato, cioè che costa poco, pochissimo, sì. Oppure offerta libera. Ci sarà anche la festa di Radio Città Fujiko,
3: sì.
2: Ci sarà come sempre il festival Insorti,
3: sì, esatto,
2: che ha una caratteristica particolare.
3: Che ha una caratteristica particolare, diciamo che l'essere site specifico, ovvero dialogare in maniera molto stretta e intima con il luogo, è un po' una condicio sine qua non per il nostro spazio, che non è uno spazio chiuso. Insorti è un festival dedicato proprio all'arte performativa site specifica. Abbiamo lanciato una chiamata aperta nel mese di febbraio, abbiamo ricevuto più di 130 risposte da artisti da tutta Italia e non solo, di varissimi linguaggi, ne abbiamo selezionate 7. Queste 7 proposte, tra cui segnalo in special modo Daniele Timpano con una nuovissima produzione dedicata a delle sue poesie e poemi focomelici, avverrà l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio. Insorti è appunto completamente gratuito, o meglio a offerta libera a cappello.
2: Ecco, si parte quindi subito, cioè il 4 giugno, con la stand-up comedy.
1: Il 5 giugno praticamente ospitiamo, e noi abbiamo sempre l'idea di favorire la creatività giovanile, e quindi ci sono questi 8 ragazzi dell'Accademia, in collaborazione con l'Accademia, in questo open tour che fanno in giro per la città con le opere degli artisti studenti, e quindi ospiteremo queste opere. Invece la giornata figata, parola
3: la giornata figata è oramai, anche questa per noi è una tradizione, la festa di inaugurazione, che è il primo sabato, inaugura tutta quanta la stagione. Apriremo come sempre i cancelli alle 18:30 con il bar Rifugio di Collina, appunto per bere e mangiare, e ci saranno un DJ set, o al meglio della musica elettronica suonata lungo tutta quanta la serata, e due banchetti dei nostri amici del collettivo Checkpoint Charlie con fotografie analogiche e serigrafia botanica live. Quindi portatevi le magliette, le mutande, le canottiere da far stampare, che le faremo stampare dai nostri amici del Checkpoint, varie divinazioni, rune, tarocchi femministi e anche dei trattamenti di medicina cinese. Tutto questo sarà possibile appunto fruire di tutto questo a partire dalle 18:30 fino alle 23:30 più o meno, quando chiudiamo i cancelli.
2: Ecco, e per ulteriori dettagli sul programma, che comunque ha una sua vastità, perché così sembra raccontato, sembrano quattro cose ma in realtà sono tante iniziative, c'è il sito che è
3: teatrodeimignoli.com, dove si trovano appunto anche tutte le informazioni sullo spazio ai 300 scalini, che è una comunità sempre aperta, per cui chi vuole passare dalla sedia dello spettatore al posto del volontario, della volontaria che ci aiuta a creare tutta la stagione, può farlo in ogni momento dell'anno.
2: Perfetto, quindi, grazie Deborah e grazie Mirko.
1: Grazie a voi.

L'idea di mettere in dialogo al cinema per restare fino all'alba ad ammirare i due capolavori 1968-2001, Odissea nello spazio, risposta che arriva dall'Unione Sovietica con il regista Tarkovsky, figlio d'arte tra l'altro, con Solaris, due capolavori in dialogo e consecutivi veramente importanti, due pilastri della fantascienza esattamente a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Una fantascienza certamente di grande livello, di filosofia, modalità diverse. Solaris sarà riprodotto in versione originale con sottotitoli. Originale, è tutto il festival. Conclude poi, per quanto riguarda il cinema, sabato 8 agosto con Silent Cinema, il nome appunto del progetto di visione, con I segreti di Twin Peaks, un altro immenso che è David Lynch.

www.teatrodeimignoli.com, i 300 scalini, Teatro dei Mignoli, hanno tutte le pagine anche sui social per consultare un programma ricchissimo e oltre, ma soprattutto di originalità, tra teatro, cinema, musica, visioni, natura, incontro, dibattito, presentazioni, performance, che rassegna e che luogo.

Beh, anche questo, i 100 anni di Miles Davis, ricordati con un grande chitarrista che è George Benson, CTI Record, la produzione Sobot, il capolavoro da Kind of Blue, George Benson alla chitarra, Ron Carter al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Clarence Palmer all'organo, Hammond B3. Poi giovedì è in mostra, comunque lo ricordiamo, il protagonista sarà Gustav Klimt. E lo portiamo in diretta con un capolavoro a Villa Manin, Nuda Veritas, e a Passariano, a Udine, a Villa Manin, sarà fino al 6 settembre, è un'opera che vale indubbiamente un viaggio, oltre che la bellezza territoriali e le luci a nord-est di un magico Friuli e di una bellezza di sede espositiva da cadere a spalle indietro. Veramente, se aggiungiamo anche questo capolavoro, bene, parleremo a breve appunto di questa esposizione, ecco, di questa intersezione artistica. A tra poco, quindi, ascoltiamo Brian Eno e David Byrne e poi torniamo appunto col nostro format in mostra che a regola d'arte conclude il giovedì di Radio Città Fujiko per quanto riguarda il Breakfast Club. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframma. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Modern Jazz Quartet, la Ronde, la nostra sigla per la rubrica In Mostra, regola d'arte di Radio Città Fujiko ogni giovedì. Abbiamo la possibilità con l'approfondimento in diretta e ci trasferiamo delle bellissime luci del nord-est nel mio amato Friuli. Siamo a Passariano, Udine. Klimt, beh, grandissimo della secessione viennese, l'opera del 1899 che oltre a mettere assieme contenuti di simbolismo anche di grande coraggio e importante Nuda Veritas. Sarà fino al 6 settembre 2026 e siamo con Vania Graninzing, direttrice della sede espositiva. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie per questo invito.
0: Allora, un capolavoro assoluto dipinto nel 1899, ho parlato di simbolismo, di secessione viennese ma anche di un grande coraggio, ma iniziamo con dei percorsi. Come arriva in una sede espositiva già di per sé di valore immenso come Villa Manin questo capolavoro, dottoressa?
1: Arriva da un accordo con il Kunsthistorisches Museum di Vienna che ha deciso in occasione della riapertura di alcuni lavori che dovevano essere effettuati in uno dei suoi edifici di esportare temporaneamente l'opera per permetterci di esporla a Villa Manin. È un'opera eccezionale che vale veramente la mostra intera. È un'opera che un manifesto di modernità, ecco, potremmo dire così, dipinta da un pittore come Klimt, che diciamo ha al suo attivo all'epoca già alcune azioni di rottura nei confronti della società viennese dell'epoca. Siamo nel finis Austria, cioè in un momento in cui l'Austria vede il suo declino anche, diciamo, comincia a vedere il suo declino anche politico e nonostante questo la società viennese continua a muoversi in un mondo incantato che sta terminando ma nessuno se ne rende conto. E Klimt dipinge questo splendido dipinto che rappresenta allegoricamente la Nuda Veritas. È un'opera, come ha detto giustamente lei, che viene dipinta nel 1899, ma probabilmente era già in corso la sua pittura nel 1898. Viene esposta alla quarta secessione, la mostra della secessione viennese, che era stata fondata pochi anni prima, e naturalmente intorno a sé crea una certa polemica. È un'opera dirompente perché Klimt vi raffigura un'allegoria, quella della verità, tra l'altro un concetto estremamente moderno, e attribuisce a questa figura la nudità, quindi la Nuda Veritas. Che cos'è la Nuda Veritas? È quella possibilità che hanno gli artisti di raffigurare la realtà senza mascherarla, senza edulcorarla, senza idealizzarla, dipingendola per quello che è. Questa donna nuda dai capelli rossi ci viene incontro brandendo quasi uno specchio concavo in cui il visitatore è invitato a specchiarsi, mentre tra i suoi piedi scivola un serpente. E perché a Villa Manin? Perché Villa Manin è una villa settecentesca. Al suo interno si trovano degli splendidi affreschi barocchi dipinti per i committenti Manin agli inizi del Settecento dal pittore Ludovico Dorigny, che dipinge proprio nell'atrio d'ingresso una sala dedicata al trionfo di Flora, dove una serie di allegorie si confrontano sulle mura, sul muro e sul soffitto della sala. E queste allegorie, che comunque richiamano il senso della potenza dell'arte, della difficoltà anche ad affermarsi, del successo artistico, mi riferisco in particolare all'episodio che raffigura Apollo e Marsia, sì. E, naturalmente richiamano temi che sono in qualche modo innervati anche dalla nostra ospite illustre, che è la Nuda Veritas di Klimt, che è visibile attualmente all'interno di una sorta di sacrario nel Salone d'Onore della Villa e che sarà possibile vedere fino al 6 di settembre prossimo.
0: Beh, pensate allora al simbolismo, che veramente è un'espressione assolutamente importante anche da tramite in così un breve periodo, quanti contenuti è riuscito a portare all'attenzione di un fruitore attento, quindi questa bellezza immensa che proietta un'immagine che a sua volta chiede una risposta dall'attenzione che viene portata dal visitatore, quindi un'opera che ha un aspetto dialogico fortissimo tra i diversi simboli. La bellezza, mi permetto in una piccola interpretazione, anche con questi cappelli rossi pre-raffaellita, l'idea e il simbolo della serpe che va scivolando come per allontanare ogni tipo di malizia, per avere nella nudità quell'aspetto di verità e anche di portare una, se vogliamo, provocazione come argomentazione all'interno del simbolismo, che ne ha tantissime che non sto neanche ad elencare, come valore ulteriormente aggiunto agli aspetti che si vogliono sottolineare. Mi perdoni, dottoressa, di questa mia, così, come posso dire, interpretazione.
1: Ha fatto benissimo, perché è molto corretta.
0: Ah, meno male.
1: Possiamo aggiungere anche un'altra cosa, che il dipinto, che ha un formato verticale ovviamente,
0: sì,
1: perché segue l'andamento della figura in piedi, che nuda ci viene incontro, è corredata da una citazione tratta da Schiller. Ah. E dalle tavole votive, ovvero da quella raccolta volume di aforismi che Schiller mise insieme nel 1796, quindi un secolo prima, dove si parla di arte, di morale, di moralità, e Klimt estrapola questo aforisma che cita in tedesco, in lingua tedesca, richiama il fatto che non si può piacere a tutti con la propria arte.
0: Certo.
1: E che appunto, anzi, è male piacere a tutti, perché solo in pochi possono, e questo lo dico io, lo aggiungo io, solo in pochi possono accedere e sopportare il peso della nuda veritas.
0: È certo, anche come ho detto, un motivo di interrogare chi ne ha la possibilità di vedere, di ammirare, di immergersi in tutto ciò. Allora, io ho altri secessionisti più vicini al contemporaneo che hanno portato veramente una secessione viennese all'interno della musica. È la coppia Krüderendorf-Meister che propongo. Possiamo intervallare la nostra conversazione? Se le rubo altri 3 minuti è un problema?
1: No, assolutamente, mi fa molto piacere.
0: Ci sentiamo tra poco allora.
1: Bene.

0: Per correttezza, questo è il primo lavoro che fanno uscire a nome Tosca. Il disco è opera per la G-Stone Record, label viennese. Vengono chiamati gli scienziati di Vienna. Per me sono veri e propri secessionisti, e ogni volta che ci sono artisti che hanno a che fare con questa espressione porto sempre loro. Perché secessionisti? Perché nelle sonorità elettroniche di EDM loro stravolgono tutto e portano questa sorta di down tempo intersezionata con la ritmica in levare del dub. Quindi sarà veramente il percorso inverso e di rottura all'interno della musica elettronica anche da club. Non dimentichiamo, come facciamo del resto davanti a un capolavoro da un grande maestro come Gustav Klimt, che sarà a Villa Manin. Del resto fino al 6 settembre abbiamo tutta l'estate, insomma, per poter ammirare la nuda Veritas. Con noi la direttrice della sede espositiva, disponibilissima, che ringrazio, Vanya Garanisnig, ancora qui al telefono con noi, dottoressa?
1: Sì, sì,
0: ci
1: certamente.
0: Siamo. Ok, perfetto, il collegamento ha mantenuto le aspettative. Siccome Villa Manin è una sede che ho avuto modo di ammirare, io ho un'attrazione fatale per la luce del Friuli, per il Friuli e non solo, anche per la tradizione enogastronomica, non lo nascondo. Però detto ciò, ci può parlare anche della sede espositiva? Siccome abbiamo fatto un piccolo approfondimento sull'opera protagonista, ora parliamo di questa immensa bomboniera di Villa Manin.
1: Ha detto bene, è proprio una bomboniera, nel senso che è una villa che nasce e si sviluppa proprio nel Settecento da una casa rustica che doveva servire alla gestione dei terreni e delle proprietà della famiglia Manin in queste zone. E nel Settecento diventa anche una residenza di lusso dove accogliere gli ospiti importanti. E viene affidata la sua ristrutturazione a Domenico Rossi, che la trasforma veramente in una villa barocca che richiama anche per certi aspetti, insieme al corpo principale nobile, insieme alle barchesse, ma soprattutto con le due esedre che racchiudono la Piazza Tonda, ricorda addirittura nella sua riproposizione strutturale Piazza San Pietro a Roma, con il colonnato che in qualche modo riprende questi stilemi. È una villa chiaramente di rappresentanza ed è importante perché di fatto qui viene siglato storicamente la fine della Repubblica di Venezia nel 1797, con l'arrivo di Napoleone, che soggiornerà proprio quell'anno qui per due mesi in attesa della firma del Trattato di Campo Formio, che in realtà sarà interpretato da parte veneta come un tradimento, perché decreterà sì la fine della Repubblica di San Marco, quindi della Repubblica di Venezia, ma farà entrare questi territori in possesso dell'Austria, e lì Napoleone cederà tramite il trattato questi territori in cambio di altri territori nei Paesi Bassi di proprietà austriaca, e che corrispondono più o meno all'attuale Belgio.
0: Sì, infatti ha una storicità importantissima. Insomma, oltretutto ora è sede espositiva per quanto riguarda la Nuda Veritas di Klimt fino al 6 settembre 2026. Un'interessante gita che io caldeggio, oltre che per la bellezza territoriale, l'importanza culturale, la storicità, un territorio unico e speciale, insomma i presupposti ci sono veramente tutti. Potete unirla al simbolismo in Italia a Magnani Rocca per vedere entrare un po' in una corrente artistica che secondo me è veramente unica e speciale, come la musica che stiamo ascoltando. E io la ringrazio tantissimo, le auguro una buonissima giornata e a presto, magari
1: grazie,
0: avremo modo
1: di
0: incontrarci. Grazie dottoressa.
1: Sì. Grazie,
0: buona giornata, arrivederci
1: anche a lei.

detto nel last minute di partenza per il Breakfast Club odierno. Poi Ricco Esterno Notte, undicesima estate ai 300 scalini, da questa sera fino all'8 agosto, teatro, musica, arte, cinema, rifugio di Collina, al Parco San Pellegrino in via di Casaglia 45 a Bologna. La rubrica è in mostra, quella del giovedì, e quindi a Regola d'Arte abbiamo concluso, e con che protagonista? Gustav Klimt, Passariano, Udine, la Nuda Veritas fino al 6 settembre 2026. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, vi auguro una buonissima giornata, vi ricordo che domani per la vigilia di weekend, è venerdì, il primo weekend mi pare intero per il mese di giugno, speriamo bene. Anche domani porteremo tre appuntamenti, quindi mi raccomando, mattiniere e mattinieri, vi aspetto alle ore 7 per condividere una ricca colazione in diretta assieme. Detto ciò, a breve Edipo Enciclopedico, Liberi Dentro, poi al giovedì, il vinile quotidiano, mi raccomando, da non perdere, dalle 10.30 alle 12.30 con Andrea Gozza. Il Breakfast invece è domani mattina alle ore 7. Grazie per l'attenzione, un buon giovedì e un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.

0: Buongiorno, bentrovati.
1: A tutti.
0: A tutti.
1: E a tutte.
0: Allora, il discorso oggi verte su un problema che è sentito un po' da tutti.
1: Io credo che anche tu. E da tutte.
0: Sì, io credo che tu non sia
1: immune.
0: Immune, perché anche tu avrai dimenticato qualche volta forse un vasetto di marmellata in frigorifero.
1: Sì, sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: E cosa fai dopo un po' che te ne accorgi? Prendi lo stesso.
1: Me lo mangio tutto, capito, col dito.
0: Sì. Non controlli che non ci sia un po' di muffa sopra.
1: No. Mm. Cioè, se c'è, la tolgo, ecco.
0: Ecco. E pensi di essere a posto? Tu hai tolto la muffa.
1: No, a posto no, però, insomma.
0: Ecco. E invece...
1: È sbagliato.
0: Non lo so. Cioè, vediamo cosa dice Alessandro Di Flaviano.
1: E chi è?
0: Chi è? È un perito chimico.
1: Abruzzese.
0: Laureato, non lo so, è laureato in sicurezza alimentare, nonché divulgatore scientifico sui vari social, YouTube, Instagram, e autore anche di libri, insomma.
1: Beh, un collega.
0: Eh?
1: No, è un nostro collega.
0: Un nostro collega, praticamente. Insomma, e lui è in grado di spiegarci perché si forma la muffa sulla marmellata, quando può essere pericolosa e come fare per non correre rischi inutili e come prevenire. No, è un problema molto sentito, io credo, questo, perché
1: lo è.
0: Chi è che non ha un vasetto di marmellata in frigo che magari non sa?
1: No, poi capita più spesso di quello che uno pensi.
0: Dopo lo trovi, dici: cosa faccio? Lo mangio, non lo mangio?
1: In genere io sì, io tendo a rimuovere abbastanza, per sicurezza scavo un po' di più.
0: È meglio che scavi, però aspetta, perché... Intanto come si forma la muffa? Si forma quando c'è una temperatura tra i 15 e i 30 gradi, umidità, aria che entra dopo averla aperta. Tra l'altro, nelle marmellate senza zucchero la muffa si forma ancora più facilmente, perché lo zucchero, anche se poco, grazie alle sue proprietà igroscopiche, ovvero di assorbire umidità, ne inibisce la formazione. Quindi più le marmellate sono senza zucchero, più è facile che si formi la muffa.
1: Quindi mettete tanto zucchero.
0: Allora, intanto Di Flaviano dice che...

0: L'ideale sarebbe consumare il vasetto entro una settimana dopo averlo aperto.
1: Eh sì, ma non è che uno, perché uno si dimentica, mica perché non vuole.
0: E poi bisogna tenere anche il frigo sempre molto pulito.
1: Quello va bene, quello è giusto, di Flaviano, te lo concedo.
0: E poi cosa dice di Flaviano? È molto
1: caro collega.
0: Caro collega, dice, non basta togliere la muffa che si forma sulla marmellata con un cucchiaio. Va buttata via tutta.
1: Che sì. Di Flaviano, ma qua tu hai visto un bel mondo però.
0: No, di Flaviano però te la racconta bene, perché dice, la muffa non è solo quella che tu vedi in superficie.
1: Sì.
0: Perché grazie alla consistenza gelatinosa della marmellata, la muffa può penetrare anche fino al fondo del vasetto e, come detto, può essere pericolosa. Perché capita talvolta che la muffa non sia visibile a occhio nudo, ma basta fare un veloce controllo. Se la marmellata non è acquosa, mantiene la consistenza gelatinosa, non ha un odore diverso da quello della frutta, non c'è pericolo. Altrimenti, anche in questo caso, va buttata via.
1: Collega di Flaviano, io capisco tutto, ecco. Capisco le motivazioni sicuramente scientifiche che ci sono dietro, però insomma io quando mi è capitato dei barattoloni veramente importanti, lì insomma il dilemma resta tutto, dilemma etico, ecco. Anche se prendo atto, insomma è chiaro che qui siamo di fronte alla scienza, quindi noi ci inchiniamo sempre.
0: Inchiniamo,
1: certo. Vabbè, torniamo domani per parlare di medicine. Che ci vuole? Una pillolina
0: ogni tanto aiuta.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il cinghe.
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro di Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese, a cui passo già la parola perché ha una curiosità da raccontarci. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate, ben trovati. Sì, oggi riprendo veramente un argomento di cui avevo già parlato perché mi ha veramente affascinato. Si tratta della proiezione di Mercatore, che è una carta, un planisfero che però non è più, diciamo, attuale, o forse non è mai stato particolarmente attuale perché le dimensioni dei vari stati erano completamente falsate. Il Togo ha annunciato infatti l'intenzione di presentare una mozione formale alle Nazioni Unite per chiedere l'adozione di un planisfero diverso che quindi rispetti le reali proporzioni geografiche del continente africano. Perché dovete sapere che con la proiezione di Mercatore c'erano delle dimensioni particolarmente contenute per quanto riguarda i paesi più vicini all'equatore, mentre erano particolarmente ingrandite quelle dei poli, quindi diciamo la Groenlandia e il Nord America. E questa carta, la carta di Mercatore, serviva però a scopi puramente nautici, e questa è la spiegazione. Non c'era, forse, si spera, nessuna motivazione diversa. Però poi le ricadute sono state interessanti, perché il ministro del Togo, appunto Robert Dussé, sostiene che c'è da fare proprio una battaglia politica e di identità, in quanto in passato l'Africa, essendo stata appunto disegnata di dimensioni molto inferiori al reale, sempre in scala ovviamente, ha creato proprio una sottovalutazione, se così possiamo dire, che ha inciso anche nell'influenza politica e relazionale di un paese che invece è molto esteso. L'Africa sappiamo che effettivamente nella cartina ha un ampio spazio. Così è stata richiesta questa trasformazione. Pensate che secondo il ministro Robert Dussé la costante sottorappresentazione visiva ha alimentato per secoli la percezione di un'Africa marginale, influenzando addirittura i programmi scolastici, le narrazioni mediatiche e anche le decisioni della politica internazionale. Quindi il Togo propone l'adozione di proiezioni alternative tipo l'Equal Earth oppure la Gold Peters, che mantengono le corrette proporzioni. Questa richiesta è stata accolta anche da altre organizzazioni civili quali Africano Filter e Speak Up Africa, e anche noi vorremmo tanto che questa trasformazione, questo cambiamento venga accolto, perché effettivamente quando abbiamo studiato la geografia a scuola, anche noi abbiamo avuto un'idea falsata delle dimensioni di un paese che è tanto più grande di quello rappresentato nei libri di geografia. Ma mi fermo qui, Ilaria, perché oggi continua una batteria di interviste che hai fatto insieme ad Alessandra Milanovic.
1: Dici bene, Antonella, perché proseguiamo la serie di interviste che abbiamo realizzato in occasione del convegno Riparare, Prendersi Cura, Esercitarsi alla Giustizia Riparativa che si è tenuto il 15 maggio a Parma. Oggi ascoltiamo le parole di Maria Inglese, psichiatra e mediatrice penale, che ci racconta l'importanza delle pratiche di narrazione all'interno di sessioni di giustizia riparativa. Ascoltiamola.
3: Allora, la narrazione è uno degli strumenti principali della giustizia delle pratiche della giustizia riparativa, perché sono appunto incontri nelle quali le parti narrano e si narrano all'altro. È sicuramente una narrazione non scontata, perché fuoriesce da quello che è un soliloquio, cioè in cui la persona si racconta da solo quello che è successo, ma viene appunto invitato a narrare il successo, l'accaduto, all'altro, e in presenza dei mediatori. I mediatori sono dei facilitatori da questo punto di vista, proprio della narrazione, della comunicazione. E dobbiamo pensare che comunque questa modalità di narrazione con la presenza dell'altro, il cosiddetto altro difficile, è una narrazione inedita e quindi vengono fuori appunto sia dei racconti, dei vissuti e delle esperienze legate alla storia, ad esempio al reato, al conflitto, che appunto rappresentano una nuova via per raccontarsi quello che è successo e soprattutto per darsi la possibilità di proseguire. E non per forza ci si diventa, come dire, amici, non è questo, la giustizia riparativa non fa questo, però permette alle parti di riconoscere il racconto dell'altro e valorizzarlo, cosa che invece di solito, insomma, nel conflitto uno tende ad annullare il racconto dell'altro.
1: E quindi che tipo di spazio nuovo si crea grazie alla giustizia riparativa e quale possibilità futura?
3: Penso che al di là dei programmi di giustizia riparativa che sono normati dalla legge e che i centri di giustizia riparativa propongono, quello che con Ivo Lizzola abbiamo voluto sottolineare è soprattutto che la cultura dell'incontro e della mediazione, ma in senso molto più ampio, della partecipazione attiva, del fatto di comunque ascoltare anche i racconti delle persone che di solito invece tendiamo a silenziare, sia un'opportunità, un'occasione per tutta la comunità su una strada della possibile convivenza. Cioè noi siamo portati a vivere il conflitto con la separazione, cioè dopo un conflitto tu di qua, io di là. Ecco, invece con la cultura della giustizia riparativa noi speriamo che si possa essere la possibilità, quando si vuole, quando si dà il consenso per intraprendere questi percorsi, ma soprattutto un'occasione anche per la comunità di assistere a questa esperienza. Ecco, penso che una delle ricadute più immediate e positive sia quello di raccontare, ad esempio, a una comunità scolastica, una comunità di un quartiere, una comunità anche del carcere, quelli che sono i possibili percorsi e come si possono organizzare e la ricaduta che possono avere, dando, come dire, spazio alle parti, perché questa è la cosa fondamentale.
1: Allora, riguarda il titolo del vostro libro, voi avete scelto un titolo che è molto netto, è una domanda: punire o riparare? Quindi, secondo lei, perché per la nostra società è ancora così difficile preferire la via della riparazione e della fiducia rispetto magari a quella della punizione automatica?
3: Perché abbiamo interiorizzato un modello di giustizia che prevede la punizione di chi sbaglia, di chi commette un reato. Quindi il nostro titolo vuole proprio essere una domanda, ma è una domanda che poniamo a tutti noi, cioè siamo disponibili a cambiare la nostra idea di giustizia, siamo disponibili a uscire da un paradigma punitivo per entrare in un altro paradigma? È una domanda, al punto di domanda ognuno dovrà dare la sua risposta. E noi siamo convinti, un po' nel libro lo raccontiamo, che il modello punitivo non sia efficace, sia un po' un modello fallimentare, forse bisogna provare altre strade.
1: E proprio perché la nostra trasmissione si rivolge alle persone ristrette, che consiglio si può dare per conoscere, arrivare a conoscere la giustizia riparativa nella sua complessità? Perché molto spesso a noi è capitato, appunto, durante la settimana della giustizia riparativa di incontrare le persone ristrette e alle volte si trovano anche in una condizione di diffidenza e di non comprensione del tutto delle dinamiche e quindi dell'opportunità che questo spazio può creare. Quindi come si può accedere a una conoscenza maggiore di questa opportunità?
3: Allora, la prima cosa che mi viene in mente, ed è quello che facciamo anche quando proponiamo degli incontri, è la sensibilizzazione e l'informazione. Quindi anche alle persone che si ritrovano ristrette, penso che il primo passo sia quello di dare corrette informazioni. Questo lo possono dare anche gli operatori che lavorano in carcere. E se non fossero abbastanza le informazioni, chiedere ai centri di giustizia riparativa di permettere ai mediatori di entrare e di portare, appunto, negli incontri di sensibilizzazione, raccontare di che cosa si tratta. Poi, a maggior ragione, se nasce un bisogno, una volontà, si possono anche provare dei percorsi. Quello che noi abbiamo provato a fare nel nostro piccolo come esperienza anche qui a Parma è stato di proporre un'esperienza di un dialogo riparativo dentro l'istituto penitenziario e ci piacerebbe poter proseguire magari con incontri di sensibilizzazione a tutta la comunità detentiva, quindi operatori, detenuti, poliziotti.
1: Nell'arco della giornata, soprattutto nel pomeriggio, ci sono stati tre laboratori pratici e io e Alessandra Milanovic abbiamo avuto l'occasione di partecipare al laboratorio coordinato da Giorgio Bazzega, mediatore penale, che abbiamo intervistato proprio per farci raccontare da lui i fondamenti della pratica della giustizia riparativa e che cosa significa essere un mediatore penale.
0: Come si costruisce, quali sono i fondamenti del momento di incontro durante una pratica di giustizia riparativa?
4: Bene, allora innanzitutto io ti dico che metaforicamente per me la giustizia riparativa vuol dire prendersi per mano tra chi ha agito e subito un conflitto, un reato, un'offesa, chiamiamola come vogliamo, e quel dolore riattraversarlo insieme facendoci conti fino in fondo. Quindi quanto di più lontano ci può essere dall'idea di perdono che abbiamo in mente, che è metterci una pietra sopra, qua non si mette nessuna pietra sopra. Questa cosa è possibile grazie appunto anche a delle dinamiche e delle regole anche che ci si dà in mediazione. La prima è l'ascolto, quindi quando una persona parla, soprattutto all'inizio, le altre si impegnano ad ascoltarlo. La seconda è la confidenzialità. Quello che ci si dice in un progetto di giustizia riparativa rimane in quella stanza, a meno che le parti siano d'accordo e poi ne parlino fuori, ma è una scelta loro. Noi mediatori non siamo assolutamente tenuti a riferire niente, anche nelle relazioni non possiamo entrare nello specifico. Noi diciamo se è fatto un progetto, ha avuto successo, se è fatto un progetto, non si è potuto fare un progetto. Fine. Tutto qua. La libertà. Perché deve essere un ambiente libero proprio per garantire alle persone di potersi sentire in una condizione di aprirsi liberamente, tranquillamente. Ecco, anche per questo è un ambiente di non giudizio, dove non si giudica, si ascolta, e si ascolta in un modo particolare. Si ascolta con l'ascolto empatico, ovvero si fa attenzione a quello che uno dice a livello razionale, ma si fa molta più attenzione alle emozioni e ai sentimenti che durante il racconto ci vengono trasmessi, che sono quelli che poi una volta riconosciuti permettono di sbloccare le parti e far iniziare l'incontro, il dialogo. Prima della mediazione ci sono i colloqui separati, perché è fondamentale capire se le parti sono pronte per un progetto del genere, che poi è l'unica discriminante per un successo, quanto le parti siano pronte a mettersi in gioco a pieno, anche ad affrontare quello che può essere il tradimento di se stessi insito in un cambiamento che per mia esperienza è lo scoglio più difficile da superare. E poi il successo di un progetto si ha quando le parti si riconoscono. Il successo di giustizia riparativa ha successo quando c'è il riconoscimento reciproco a livello umano tra le parti, e lì vuol dire che si è sbloccata la situazione di conflitto. Poi si può arrivare all'atto di riparazione, che detto così può sembrare il cuore della giustizia riparativa, ma che sancisce esclusivamente che c'è stato l'incontro, che è il vero cuore.
0: E in quanto mediatore, qual è la cosa più complicata a cui si va incontro in questi processi?
4: Allora, io la parte del progetto in cui sento maggiormente la responsabilità è quando c'è da decidere se le parti sono pronte a non andare in mediazione. Perché c'è il primo pericolo da tenere in considerazione, è la vittimizzazione secondaria di chi ha già subito un torto, che diventa poi un qualcosa che ti rinchiude ancora di più nei tuoi dolori, nei tuoi traumi, e poi uscirne diventa ancora più difficile. Detto questo, io sento anche enormemente la responsabilità di rischiare di non mandare in mediazione una persona che ne ha bisogno, pronta, perché ho paura che non sia pronta. È un discorso molto difficile. Ed è la parte che mi preoccupa maggiormente, perché l'idea di negare una possibilità a una persona è qualcosa che mi fa soffrire enormemente. E questo è dal mio punto di vista, poi siamo umani, ognuno penso che abbia il suo, per me è la parte più difficile dove sento maggiormente la responsabilità, perché poi una volta che si arriva in mediazione la sento come casa mia, lì ormai sono abituato e ho capito che non bisogna aver paura, bisogna aspettarsi di tutto, e mi piace per quello, perché succedono delle cose proprio che a volte neanche ti aspetti, delle aperture improvvise, poi succede tutto a scatti, non è mai una cosa lineare, ed è anche la bellezza.
5: Io le vorrei chiedere una cosa che mi ha colpito prima durante l'incontro, perché lei ha detto che il cambiamento non esiste, che quindi una persona non può cambiare. Allora io le chiedo, che cosa avviene se non il cambiamento all'interno di un percorso di giustizia riparativa?
4: La crescita, la maturazione. Io sono convinto che tutti noi abbiamo dentro quello che siamo e a seconda degli stimoli esterni che riceviamo tiriamo fuori la parte buona e la parte meno buona. Il progetto di giustizia riparativa ti permette proprio di lavorare sulla parte, diciamo, sulle positività e ti permette di tirar fuori proprio il meglio di te. Io faccio fatica, anzi, per me è sempre un campanello d'allarme quando sento qualcuno che dice sono cambiato, perché in un certo verso è come se stesse parlando in terza persona di qualcuno, di una roba esterna da lui. Il cambiato implica che lui non era una cosa e che lui è diventato. Ed è una cosa che mi preoccupa, perché uno che parla così vuol dire, dal mio punto di vista, che ha guardato molto poco veramente all'interno di se stesso. Infatti quando di solito qualcuno lavora bene con se stesso parla di crescita, maturazione, di qualcosa che comunque è già dentro e che hai portato fuori, e che secondo me è così che funziona.
5: Può essere quindi definita più come una trasformazione, è un termine più corretto?
4: Si usa molto il termine trasformativo e mediazione, perché si esce da un certo punto di vista trasformati, sempre con quello che si ha dentro, ovviamente con quello che si tira fuori, ma è una dinamica che non finisce con la mediazione. Nel mio caso è una dinamica che ti porti dentro poi nella gestione dei rapporti con gli altri.
2: Ringraziamo Maria Inglese e Giorgio Bazzega e passiamo a pillole di Antigone. Oggi Walter Bertoli, che è un volontario del Servizio Civile di Antigone, ci parla del 22esimo rapporto di Antigone, ovviamente, dal titolo Tutto chiuso. Ascoltiamolo.
6: Ben ritrovate e ben ritrovati a questa nuova puntata di Pillole di Antigone. Oggi vi riportiamo la presentazione del rapporto annuale dell'associazione sulle condizioni di detenzione, avvenuto lo scorso 19 maggio nella sede dell'associazione di stampa romana, appunto a Roma. Il rapporto è giunto ormai alla sua 22esima edizione ed è frutto principalmente delle 102 visite organizzate dai volontari e dalle volontarie di Antigone direttamente negli istituti sia per adulti che per minorenni, nonché appunto di una corposa raccolta dati sia qualitativi che quantitativi, che ha un po' l'obiettivo di fornire una fotografia di quella che è la complessità del sistema detentivo italiano, appunto riportando sia dati ma con una visione sempre critica. Il titolo del rapporto è Tutto chiuso. Due parole chiare e nette per identificare l'involuzione del sistema penitenziario italiano, dovuta anche a una precisa visione politica veicolata dall'attuale governo e dai principali sindacati autonomi di polizia penitenziaria. Sono due parole che si traducono in chiusure e tensioni quotidiane. Si può fare l'esempio dell'alta sicurezza, dove una circolare ha stabilito la custodia chiusa, cioè l'obbligo per tutte le persone detenute di passare tutta la giornata chiusi nelle camere di pernotto, con la possibilità di uscire soltanto per attività programmate, attività che tra l'altro non potranno più essere in comune con detenuti di altri circuiti, tagliando molte possibilità. Queste chiusure si traslano anche appunto agli altri circuiti, come la media sicurezza, dove delle circolari del 2025 di settembre-ottobre 2025 hanno stabilito che tutte le attività di stampo trattamentale e di partecipazione quindi della società esterna per detenuti di media sicurezza in istituti che comprendono anche circuiti come l'alta sicurezza, 41 bis e i collaboratori dovessero essere autorizzate centralmente dagli uffici del DAP, appunto portando al rischio di ulteriori rallentamenti e diminuzioni dei percorsi trattamentali. Questa misura è stata giustificata con necessità urgenti di stampo securitario, ma dopo molte rimostranze della società civile, a maggio 2026 il DAP con un'ulteriore circolare ha fatto un passo indietro, appunto rifornendo, ridando la potestà di autorizzare ai provveditorati regionali e stabilendo e comunicando che questa misura non era di stampo securitario ma soltanto una sperimentazione di politiche di governance. Sono due parole che hanno visto un sensibile aumento delle persone sottoposte a sorveglianza particolare ex articolo 32, hanno visto anche la diffusione dell'isolamento, la minore possibilità per la società esterna partecipare alle attività all'interno delle carceri, l'erosione della potenzialità dei direttori, la militarizzazione sempre più forte della vita interna, portando la polizia penitenziaria a diventare un mero custode incaricato di aprire e chiudere le porte, con un continuo disinvestimento sulla loro formazione. Sono due parole inoltre che rappresentano i 55 nuovi reati e le più di 60 nuove aggravanti introdotte dall'attuale governo tramite misure di emergenza. Il sistema penale però non può essere, non deve essere una risposta ai problemi sociali. Il rapporto è come di consueto diviso in due sezioni, i temi e gli approfondimenti. I temi riguardano un po' gli aspetti seguiti di anno in anno in maniera sistematica, che ritornano appunto, sono ad esempio il lavoro, l'istruzione, la salute mentale, i giovani e le donne, l'isolamento e i costi della detenzione. Ci sono poi gli approfondimenti, che sono questioni ritenute rilevanti al fine del racconto della realtà detentiva, per conoscere appunto a pieno ciò che si individua grazie ai dati. Sono poi presenti un focus sull'autolesionismo e uno sui suicidi, al fine principale di decostruire la convinzione fin troppo diffusa all'interno del personale che lavora nelle carceri, secondo cui l'autolesionismo sia solo un atto dimostrativo e non fatto per recarsi danno. Peccato però che questo sia uno dei pochi metodi che le persone recluse hanno per veder rispettati i propri diritti. E i suicidi nel frattempo hanno raggiunto nel 2025 quota 82. Le informazioni adoperate nel rapporto vengono principalmente dalle 102 visite di monitoraggio fatte dai volontari e dalle volontarie di Antigone, dall'ufficio del difensore civico e dagli sportelli regali che l'associazione ha nei vari istituti, nonché appunto dai report del Garante Nazionale delle Persone Private a Libertà Personale e dai dati dell'amministrazione penitenziaria, che tra l'altro quest'anno forniscono un'interessante panoramica sul numero delle carcerazioni precedenti delle persone detenute, utile spaccato per analizzare a pieno la recidiva. Autori e autrici sono principalmente interni ad Antigone, ma quest'anno ci sono due eccezioni. Un articolo è stato realizzato da Ornella Favero, direttrice di Rissetto Orizzonti del carcere di Padova, che racconta la chiusura delle attività ai detenuti dell'alta sicurezza e le gravi conseguenze che ha avuto sia sulla redazione giornalistica, ma sulle persone detenute in primis. E un altro articolo è redatto da detenuti in prima persona, sono persone appartenenti alla redazione di Radio Re Bibbia e Jailhouse Rock negli istituti appunto di Roma e di Milano, che hanno raccontato con gli occhi di chi la vive quotidianamente la situazione detentiva. Alla presentazione del 19 maggio lo staff di Antigone ha illustrato in conferenza stampa i contenuti del rapporto, riportando anche le proposte concrete fatte al governo per sgravare le condizioni della detenzione. Sono poi intervenuti alcuni ospiti, tra cui Francesco Petrelli di Unione Camere Penali, Mauro Palma, che è presidente dell'European Penological Center, Stefano Anastasia, garante dei diritti detenuti della Regione Lazio, Valentina Calderone, garante dei diritti detenuti del Comune di Roma, Stefano Ferrante dell'Associazione Stampa Romana e Jacopo Rocci di Magistratura Democratica, che ha portato un'interessante riflessione sulla responsabilità politica dei giudici nel prendere scelte consapevoli per garantire i diritti umani. Grande assente, per la prima volta dalla presentazione del rapporto di Antigone, è stato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo tutte e tutti coloro che sono stati ai nostri microfoni: Maria Inglese, Giorgio Bazzega e Walter Bertoli. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
7: Questo programma è offerto da...
8: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
9: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:32 minuti di questo giovedì 4 giugno e tutti noi ci domandiamo che senso ha fare una trattativa e una tregua con Israele quando quelli regolarmente firmano tutto quello che vogliono, poi stracciano immediatamente ciò che hanno firmato bombardando. La conferma arriva stamattina dai media ufficiali libanesi che riportano alcuni attacchi israeliani nel sud del paese, nonostante l'annunciato cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale libanese NNA riferisce gli attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. L'IDF ha la solita cosa, dice che ha condotto un'operazione contro un deposito di esplosivi di Hezbollah. Altra tregua, altro firma, altro straccio è quello che arriva a Gaza, che anche lì dovrebbe essere in teoria una tregua, eppure raid anche qui dell'IDF e aumenta il bilancio delle vittime. Sono in un raid israeliano aereo e abbiamo 8 persone assassinate. Tornando in Libano, sempre sugli assassini di massa, abbiamo dal domani Jacopo Mocchi da Marwanye, siamo nel Libano del Sud. Maledetti missili, la famiglia Abdullah decimata dall'IDF. A un funerale come tanti in Libano, al corteo funebre a Marzoye, le bare avvolte dalla bandiera libanese. Yacoub, 42 anni, residente di questa cittadina, aveva conosciuto la famiglia Abdullah dopo il loro arrivo in città. Nessuno di loro aveva legami politici con Hezbollah, lo si capisce dalle bare che sono interamente avvolte dalla bandiera libanese. Quando muore qualcuno legato all'Hezbollah lo si riconosce subito, stiamo parlando di civili, questi sono crimini deliberati. Nessuno di noi si sente più al sicuro, nemmeno in queste aree che prima erano considerate in qualche modo sicure e protette dagli attacchi israeliani. Questo è quanto. Naturalmente la cosa non pacifica minimamente la realtà bellica da quelle zone, perché in questo caso invece l'IDF che afferma aver individuato un bersaglio aereo sospetto che ha fatto scattare le sirene nella località di settentrionale di Camp Yuval poche ore dopo la dichiarazione del cessato il fuoco tra Israele e Libano. L'esercito israeliano dichiara che l'incidente si è concluso senza causare ferite e che un altro allarme nella zona di Harab el Arabshe era una falsa identificazione, e questo è quello che succede. C'è anche, parlando della tregua, e vediamo che Israele ha messo un punto a suo favore, perché questo accordo, non fermando minimamente bombardamenti o d'altro, era un'intesa raggiunta dopo 2 giorni di colloqui al Dipartimento, ospitata dal Dipartimento di Stato nordamericano, come sempre tutt'altro che super partes, prevede le istituzioni di speciali zone di sicurezza in Libano, nel sud del Libano, che saranno controllate esclusivamente dall'esercito regolare di Beirut, con la tassativa esclusione dei miliziani di Hezbollah, e quindi quello che hanno tenuto è mettere l'esercito libanese contro Hezbollah, sempre che ne abbia la forza militare. I dettagli della tregua e il piano di pattugliamento dei confini vengono ufficialmente dati in una nota congiunta. Questo è quanto arriva dalla pagina dei flash agenzia. Invece da contropiano si parla della soluzione presunta al problema di Gaza è ben avviata. Non è vero che Israele non ha mire davanti per Gaza, è tutt'altro, i piani ci sono tutti secondo questo intervento da contropiano. Una volta che la popolazione di Gaza sarà ridotta a una massa disomogenea, senza una società organizzata, senza servizi di base, istituzioni essenziali e naturalmente senza un governo, la completa disgregazione del tessuto sociale renderà più facile per Israele passare alla fase successiva che non ha mai abbandonato, cioè la fase della espulsione di massa. Solo allora il problema di Gaza sarà finalmente risolto per Israele, solo in questo modo. Un chiaro eco di questo piano sentito la settimana scorsa da Netanyahu, che ha affermato che vuole espandere dal 70 la zona occupata dal 60, e quindi l'eliminazione di Hamas a Gaza non mira soltanto a questo, poiché Israele si è categoricamente opposto al governo di Gaza da parte di qualsiasi ente palestinese, né l'autorità palestinese, né l'organizzazione internazionale, né nulla, e non è nemmeno disposto a governare la striscia stessa. Il segreto è svelato: Israele non vuole che nessuna organizzazione governi a Gaza se non la sua occupazione militare. Questo è quello. L'aspetto poi dell'attacco in Libano è anche un altro elemento, che è quello di intralciare tutte le possibili accordi di tregua, se non di pace, tra Iran e Stati Uniti d'America. E nonostante la famosa telefonata tra Netanyahu e Donald Trump, è chiaro che abbiamo questi cerini buttati continuamente nella Santa Barbara, come se ce ne fosse bisogno, nello stretto di Hormuz. E allora Medio Oriente in fiamme, dice e racconta il Corriere con Greta Privitera. I droni iraniani colpiscono il Kuwait, Trump vorrà incontrare Wojtyła, che è poi il successore dell'Ayatollah Khamenei. Un morto e 60 feriti all'aeroporto dello Stato. Netanyahu tra me e Donald, solo divergenze. Minimizza la telefonata Netanyahu, sapendo che per quanto riguarda Israele, Netanyahu, scusate, Donald Trump, è il famoso cane che abbaia abbaia ma non morde mai. E sulla possibilità di accordo, Netanyahu e Pasdaran, cioè Israele da un'altra parte d'Iran, smentiscono il tycoon, e questo è il Domani con Lucia Malatesta. Non c'è nessuna intesa. Il presidente assicura che i colloqui continuano e che c'è accordo sul nucleare. Bibi, non è vero che l'Iran rinuncia all'atomica ed Iran da Trump, solamente delle fantasie. Quindi brutte notizie arrivano anche su questo versante. Mentre per Trump, c'è, come diceva stamattina, raccontava Radio Popolare, c'è un grosso inciampo, perché la Camera ha votato che il fatto che Trump deve ritirare i suoi soldati dal Medio Oriente. Naturalmente la cosa non è operativa, perché Trump può mettere il veto, ma siccome anche tre repubblicani non hanno partecipato al voto con i democratici, è una sconfitta politica che prima delle elezioni di mezzo termine può pesare e assai. Torniamo invece al Golfo, Iran e USA, e questa è Roberta Zunini dal Fatto Quotidiano. Guerra anche sul Kuwait, ma Rubio è finita, abbiamo vinto. Quindi abbiamo vinto, posso volte i ricordi del mondo, anzi hanno vinto in 4 giorni, la guerra non c'è più, ma questo va a raccontare la Casa Bianca, e nemmeno gli americani più credulloni ci credono. Il Golfo va a fuoco, in realtà i guardiani attaccano le petromonarchie in risposta al raid USA contro i siti petroliferi, anche perché le basi americane partono dal Kuwait. Il segretario USA dichiara già di vittoria, Trump e Khamenei coinvolto all'interno dei colloqui.
1: E devo dire che Israele sta rivelando il suo vero volto, se per caso qualcuno ne avesse avuto ancora bisogno. E allora partiamo dal Resto del Carlino, che ci dice: la maledizione del Libano, guerra cronica, vite sospese, l'ansia passa di padre in figlio. È un'intervista a una cooperante, Aloma Garcia Grau, spagnola, direttrice paese WeWord Libano, e dice: non sanno se ricostruire la propria casa li salva il senso dell'umorismo. Chi resta intrappolato nelle aree evacuate ha scorte limitate e l'accesso per i team medici e umanitari è difficilissimo. Queste famiglie sono in bilico, non possono andarsene, non possono ricevere assistenza. 1 milione sono quelli che hanno lasciato le zone, ma tanti quelli che sono rimasti al sud perché temono di perdere le proprie case. Questa è la situazione. Intanto Bercia Netanyahu contro l'Europa, visto che le cose gli si stanno mettendo male, perché anche Trump sta provando a dargli un fermo, come si dice. Ha avuto non poche parole di critica per il comportamento israeliano, nel senso del potere israeliano. E allora Repubblica ci dice: Netanyahu accusa l'Europa, non ha il coraggio di combattere i barbari. Ecco la vera anima.
0: Ma è vero, altrimenti attaccherebbe Israele.
1: Esattamente, questa è carina. Il premier israeliano prova a minimizzare lo scontro con gli Stati Uniti e trova un nuovo bersaglio. Stiamo proteggendo anche voi, dice all'Europa. Quindi a me verrebbe da dire no grazie, però adesso andiamo a vedere come stanno proteggendo anche noi, perché passiamo da Repubblica al Manifesto. E a proposito di un titoletto ironico, Striscia continua: a maggio record di uccisi e 2000 case per i coloni. Quindi questo è quello che sta facendo per noi Netanyahu e il suo entourage e il suo esercito. L'offensiva militare a Gaza e l'avanzata coloniale in Cisgiordania sono una morsa sulla Palestina che non si allenta. A parlare dalla prima è stato ieri il premier Netanyahu alla CNBC, ribadendo che sarà Israele a decidere quando e come agire a Gaza. Una risposta indiretta alle strigliate telefoniche di Trump e a quelle dell'ultradestra di governo che preme per allargare ancora i fronti già aperti. Di fatto l'azione è già in moto, solo rallentata dalla sua magnitudo, dopo l'accordo dello scorso ottobre. Da allora maggio è stato il mese record di uccisioni e meno male che è rallentato tutto. E poi c'è la Cisgiordania, soffocata da chiusure, isolamento e preda dei crescenti pogrom dei coloni, uno dei modi per svuotare la terra insieme all'espansione degli insediamenti. Ieri l'Alto Consiglio per la Pianificazione, Dipartimento del Ministero della Difesa, ha approvato la costruzione di 2.162 unità abitative in tre colonie. Quindi immediata la felicitazione di uno dei principali fautori dell'accelerazione, il ministro delle Finanze Smotrich, che ha definito l'approvazione uno sviluppo nazionale che rafforza il nostro controllo sul territorio e impedisce la creazione di uno Stato arabo terrorista. Questo è. E poi abbiamo la banca dati dell'ONU hackerata. Sono esposti purtroppo 600.000 palestinesi. È stata rubata una mole enorme di informazioni su chi ha chiesto aiuti alimentari al WFP. Il primo sospettato, neanche dirlo, è Israele. Da mesi tenta di farsi dare le liste degli staff delle ONG per poi metterli nelle famose liste di proscrizione che poi arrivano anche agli altri stati, così sull'ipotesi.
0: E allora vediamo qualche reazione da Israele rispetto all'ipotesi di intesa col Libano. Cominciamo dal Ministero della Difesa, presieduto da Katz, che accoglie con favore il cessato il fuoco mediato tra Stati Uniti e Libano. Leggo un flash arrivato ora, caldo caldo in redazione. L'accordo, dice Katz, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano fino ad ora. Cioè vuol dire, l'accordo, secondo Katz, santifica l'occupazione israeliana in Libano. Quindi questa volta viene santificata da questo accordo, fino alla prossima guerra dove Israele taglia un altro pezzo di Libano e poi fa un altro accordo e poi un altro passo in passino si mangia l'intero paese. Comunque, dice allora, una realtà che può portare a un accordo di pace con lo Stato palestinese. E poi dice, cazzo, abbiamo promesso sicurezza agli abitanti del nord e l'abbiamo mantenuta, così dichiara. Infatti anche oggi dei droni che volano nelle città del nord di Israele. Invece, chi vuole mangiare tutto e subito è Ben Gvir, ministro della sicurezza, il fascistissimo, che parla di grave errore, lo Stato del Libano è un partner di Hezbollah, afferma, quindi bisogna bombardare il Libano. In tutto questo in Italia ci sono i furbi. Lui si chiama Henry De Luca, che ha capito di essere l'ennesimo personaggio che da sinistra parla con la destra e diventare l'eroe nazionale. Qualcuno ha subito abboccato all'amo ed è il Festival di Salerno che l'ha tolto dall'evento perché è considerato fuori linea e tutti adesso parlano di Henry De Luca come un eroe nazionale. Obiettivo centrato, così il nostro Henry domani potrà andare dalla Repubblica delle Idee fino ad Atreju, dalle TV di Mediaset fino a quelle della Rai, e insomma fa parte di come uno spirito libero, vero? E allora, festival vietato per Henry De Luca, su Gaza non c'è niente, non c'è identità di veduta. Questo da Salerno, che sono veramente non particolarmente avveduti. Stop alla produzione dell'evento letterario, il Cotroneo da forfè per protesta. Eccolo qua che il Fatto Quotidiano va a guardare. De Luca cancellato a Salerno, le sue idee si imbarazzano, la direzione artistica si contraddice, Henry non avrebbe parlato di Gaza ma ci sarebbe stato comunque un elefante nella stanza. Quindi messaggi con pressione da sponsor istituzionali e privati. Chi mangia la foglia invece è Massimo Cacciari, che dice non vai mai negata la parola a nessuno, finisci per avere torto. E quindi l'ha fatto, no? La provocazione che ottiene il risultato opposto. Avrà pure un colpo di mona, dice la veneziana, ma la cultura vive solo nel confronto, e credo che abbia perfettamente ragione. E infatti adesso Henry De Luca è l'eroe del giornale. Le purghe rosse per Henry De Luca, sta con Israele fuori dal festival. La rassegna di Salerno, finanziata con fondi pubblici, e pure lo scrittore, la sua colpa aver difeso il sionismo. Cotroneo rinuncia al mio intervento. E Alessandro Gnocchi dice dalla pagina sempre del giornale che sto leggendo, l'ortodossia che punisce i non allineati. Quindi De Luca diventa il famoso spirito libero, detto oggi il più sinistro tra gli scrittori. Questa, ma appena non si allinea al dogma della sinistra viene epurato. Questo è il suo commento. Ora noi naturalmente vorremmo ricordare De Luca quando a Simmanone negli anni 70 cantava così.

0: E passiamo allora all'altra guerra, augurando a Harry De Luca un gran bel viaggio nella grande prateria della destra italiana. Detto questo, andiamo nella guerra ucraino-russa. E stamattina il reportage, il commento di Radio Polare descriveva la controffensiva di droni di Zelensky un po' come se fosse la radio alleati dopo lo sbarco in Normandia, forse era un po' presa dall'enfasi. Detto questo, sta di fatto che c'è la difficoltà di Putin, è evidente. Attacco degli ucraini a San Pietroburgo, Zelensky colpisce quella che tutti definiscono la Davos russa, dove si riuniscono uomini potenti dell'economia, proprio a San Pietroburgo. Berlino, Parigi e Londra lanciano un piano di negoziati. E allora tutti i nostri giornali, che naturalmente sono quelli che piangono quando cade un drone in Ucraina, invece festeggiano quando cade un drone dalla parte russa, anche se fa secco un intero autobus nel Donetsk con 7 persone dentro. Sta di fatto che il simbolo Paolo Valentino è sempre San Pietroburgo, il simbolo. Il conflitto arriva nel salotto di casa dello zar Vladimir. Allora abbiamo l'escalation in Europa, dice il conflitto con Mosca, l'attacco ucraino, ed è il giornale. Droni su San Pietroburgo, chiede sfida la Davos di Putin, colpiti termina del petrolio e navi nel giorno del forum economico, domani c'è lo zar, che lo chiama sempre zar ma è Putin, comunque Mosca, risponderemo. Possiamo immaginare le sofferenze adesso del popolo ucraino di un'altra notte di terrore sotto i bombardamenti di altri droni, altri missili, mentre nelle trincee, nel Lugansk, nel Donbass, si muore senza far rumore da una parte all'altra. La infumo il mito della fortezza di Leningrado, lo smacco della guerra nella città dello zar, ancora una volta lo zar, magari un po' più di professionalità giornalistica non guasterebbe. Colpita la perla creata dagli architetti italiani, culla di cultura, perché San Pietroburgo sappiamo è una delle città più belle dell'Europa, e sottolineo Europa perché finalmente sembra che la Russia non sia Europa ultimamente, mentre la Georgia e l'Armenia sì, sono strani concetti geografici, ma insomma andiamo avanti. Davide e Maria De Luca, l'Ucraina colpisce San Pietroburgo e siamo al domani, Putin è indeciso tra escalation e trattativa. Centinaia di droni si abbattono sulla città natale dello zar nel giorno della riforma economica, vetrina internazionale del Cremlino. Mosca promette rappresaglie, in realtà senza una nuova mobilitazione e la conquista di tutto il Donbass ormai è impossibile, questo è quanto. Ma da Steven Seagal ai MAGA, in Russia arrivano gli Yankee in questa Davos di Putin, così la definiscono, no Wall Street ma star della destra e vecchi attori, scusi, segnalati dalla pagina del domani.
1: Rutte a sorpresa porta la NATO a Kiev, Zelensky dateci subito i Patriot, la visita del segretario generale con il Consiglio Atlantico al completo. State ottenendo grandi successi. Io tutto sto sbandierare successi andrei cauta, nel senso che l'abbiamo già sentito varie volte che Putin era in difficoltà, che l'Ucraina stava avanzando, e poi siamo ancora qua, come direbbe Vasco Rossi. Mosca debole, serve più pressione. Chi parla è John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump nel primo mandato, invita ad approfittare della debolezza di Mosca. L'Ucraina non solo ha fermato l'offensiva, ma colpisce in territorio russo. Bisogna approfittarne accelerando l'assistenza militare a Kiev per aumentare la pressione. E poi dice ancora bisogna smetterla con questo sgocciolamento di annunci negativi e avere un approccio più strategico. E poi voglio aggiungere una cosa, dice, quando sono state costruite le nostre basi, la

0: visione condivisa era che fossero una proiezione del nostro potere oltre l'Europa e Medio Oriente, a Africa, in tutto il mondo. Bisogna tornare a quel consenso, perché non abbiamo visto in Iran che il presidente sia Trump o chiunque altro. Se dovessimo sempre trattare con i partner NATO, questo utilizzo diventerebbe una difficoltà per l'alleanza. E quindi cosa intende? Che Italia e Spagna dovrebbero concedere le basi? Esatto, anche la Gran Bretagna o chiunque altro. Se non è così, gli USA dovranno fare altri accordi. Questo è Bolton. E poi andiamo alla Germania, che è pronta alla volta storica, o almeno così ci dice Tonia Mastrobuoni dalle pagine di Repubblica. Cremlino in difficoltà, dialogo possibile per Berlino, l'evoluzione del conflitto potrebbe favorire un negoziato con la UE dopo anni di assenza di contatti. E quindi il palese abbandono del tavolo sul conflitto in Ucraina dell'impaziente Donald Trump, il pantano sul fronte orientale, i successi dei recenti attacchi in profondità sferrati da Kiev sul territorio russo, stanno offrendo agli europei un'opportunità unica: sedersi finalmente al tavolo della trattativa con Mosca e Kiev, senza doversi ogni volta ritagliare uno strapuntino nel caotico e inconcludente negoziato diretto da Trump e Putin, come è avvenuto da un anno a questa parte. Ieri una fonte governativa tedesca lo ha detto chiaro e tondo: lentamente si sta aprendo una finestra per un dialogo dell'Europa con la Russia. E poi si parla del formato E3. Che cos'è il formato E3? Berlino ritiene che a guidare gli eventuali colloqui futuri con il Cremlino debbano essere i leader di Germania, Francia e Regno Unito. Eccoli qua, gli E3. Il cancelliere Friedrich Merz, quindi, il presidente Emmanuel Macron e il premier Keir Starmer della Gran Bretagna. E poi tu dicevi prima dello zar, lo zar è ovunque, sfregio al mito dello zar, lo zar è nudo, ti leggo solo dei titoli così a volo d'uccello. E poi andiamo alle pagine del manifesto, il limite ignoto, San Pietroburgo, droni ucraini sul forum economico di Putin, danni ai silos petroliferi del porto e a diverse aziende a Kronstadt, colpito un autobus diretto in Crimea con 8 morti, quello che già citavi tu. E Zelensky che dichiara: sono pronto a negoziare direttamente con Putin per porre fine a questa guerra piuttosto che stare in fila ad aspettare che risolvano gli altri conflitti. Questo è un po' quanto viene fuori dalle pagine del manifesto, appunto.
1: E allora passiamo invece alla pagina dei diritti, cominciando evidentemente da quello assolutamente negato ai lavoratori, e in particolare sui lavoratori stranieri, ma non solo. Perché parliamo degli omicidi di Cosenza, questi braccianti arsi vivi nella macchina con questi esponenti sicari dell'andrangheta pakistana calabrese che li hanno tenuti a forza dentro la macchina che stava bruciando. Braccianti, dicono quelli che indagano, i magistrati, crudeltà disumana, e leggo dal Corriere. Vittime e killer lavoravano insieme, il procuratore omertà sul caporalato, Meloni non arretriamo davanti alle barbarie. Oi? E il movente: perché una violenza simile in un luogo tanto esposto? Si segue per più ipotesi. Chiaramente direi che l'ipotesi più credibile è la convinzione, giusto o non giusto, dell'assoluta impunità. Poi i giornali cosa vanno? Vanno nell'azienda dove andavano questi braccianti caporalati, usiamo questo participio passato, un'azienda di Scanzano Ionico, il giorno dopo, e guarda caso trovo tutto perfetto. È un po' quando arrivano, dopo aver letto i giornali, tutti, addirittura la frutta arriva e viene smistata, gli operai con la retina per evitare i capelli dentro le cree. Cioè, tutto perfetto, un po' come quando arriva il ministro in una caserma, che il rancio è sempre ottimo, abbondante, con tanto anche di babarrum quel giorno. L'imprenditore, ma da un po' di tempo non erano più con noi, quindi lì non sapeva. Dice che pagava quei bonifici, tutto a posto, ma i magistrati ricordano che Non dovete pensare che ciò avvenga attraverso un fenomeno illegale in nero. Ci sono situazioni in cui formalmente tutto sembra a posto, ma non lo è affatto, perché un conto sono i contratti stilati, un conto la realtà dei fatti. Un fenomeno di dimensioni enormi. Uno studio del CNR ISMED stima tra gli 11 e 12 mila i lavoratori irregolari nelle campagne calabresi, in particolare nel Cosentino, tra Corigliano e Rossano Sibari, Cassano Ionica e Tarsia. Una realtà venuta alla luce da diverse inchieste, come quella nata dallo scorso ottobre nello scontro tra un'auto e un camion. Avvenne proprio a Scanzano. Anche in quella volta morirono in quattro, una tragedia non paragonabile a quella di Amendolara, ma in fondo l'altra faccia della stessa medaglia. E la medaglia ha più facce, perché in realtà Mennini della CGIL, sindacalista CGIL, segretario generale CGIL Fly CGIL, che tra l'altro sabato farà manifestazione a Amendolara di protesta contro il caporalato per bianchi e per neri, perché è un problema di classe, non di, dove chiaramente il razzismo viene usato per acuire questo sfruttamento. Comunque, ci racconta Minnini dal Corriere, erano già stati minacciati il giorno prima con una pistola. Sono i clan che governano il traffico dei braccianti, perché solo chi non vuole accettare la realtà può pensare che sia una mafia pakistana che agisce all'ombra e all'insaputa dell'andrangheta calabrese. Allora, come si fa in questi casi per nascondere il mal tolto? La notizia lo fa il giornale, la mette in quattordicesima pagina in un misero trafiletto: migranti uccisi, pista caporalato. È una pista, perché magari potrebbe essere chissà che cosa. I braccianti bruciati, vive da Amendolara. Questo è quanto in una pagina, peraltro tutta legata alla lotta contro gli migranti, tipo sbarchi, il governo dimezza gli arrivi, già rimpatriati 18.000 persone. Ricordando, a proposito di sbarchi, che missione Open Arms soccorse 58 persone nel mare di Sicilia. La 126esima missione di ONG Open Arms ha portato al salvataggio 58 migranti, di cui 24 minori. Ma il Mediterraneo centrale, provengono da Eritrea, Sudan, Somalia, Egitto e Bangladesh, erano salpati da Al-Qums in Libia ed erano in acqua da oltre 24 ore con un'imbarcazione in fibra, senza strumenti di salvataggio e una barca sovraffollata. La solita cronaca drammatica. Ma tornando al caporalato dei pomodori, direi che è molto centrata la vignetta di Vagnasciutti dal Domani, che c'è un'Italia che di fatto non si sa bene se è tutta tinta di pomodoro o di sangue, e ora chi li raccoglie? Perché la domanda è questa qua, perché è vero che c'è la mafia, ma come fanno queste verdure ad arrivare a basso costo sui nostri scaffali se non c'è dietro una filiera legata allo sfruttamento? E allora Fabio Ciconte, e quindi non parliamo più del sud, ma parliamo dei vari ipermercati in giro per l'Italia: i caporali moderni sono i frutti malati dell'abbondanza. Questo è quello. Negli ultimi decenni siamo abituati a considerare normale di poter trovare fragole per molti mesi all'anno, avocado proveniente da migliaia di chilometri di distanza, ciliegie perfette ed identiche tra di loro. Questa progressiva destagionalizzazione dei consumi richiede sistemi di produttivi sempre più intensivi e lavoro a basso costo. Non spiegano da soli quello che è accaduto ad Amendolara, ma fanno parte del contesto che rende possibili tragedie come questa. Ci siamo abituati che al supermercato non possa mancare nulla. Abbiamo persino normalizzato che i supermercati sono aperti nei giorni di festa. Questa promessa d'abbondanza ha un costo ambientale, ma troppo spesso anche umano. Da anni ci raccontano che il consumatore ha un enorme potere, che può cambiare il mondo con le proprie scelte, che basta premiare i prodotti giusti e punire quelli sbagliati. Ma come si fa a scegliere se mancano le informazioni? Per molto tempo ci siamo fidati del prezzo. Se costa troppo o poco, ci siamo detti qualcuno da qualche parte sta pagando il conto. Ma oggi, con l'inflazione, le guerre e le speculazioni che hanno fatto aumentare il costo del cibo di oltre il 25%, rispetto a pochi anni fa, anche questo criterio non basta più. Una confezione di ciliegie da 10 euro, una vaschetta di fragole più cara, non ci dicono nulla sulla distribuzione del valore lungo la filiera e non ci garantiscono che chi l'ha raccolta abbia ricevuto una paga dignitosa. Questo è quello che arriva. Comunque, dicevo, proprio per smentire che il caporalato non è un problema del sud, è anche eventualmente un problema del sud, ma si va oltre. Basta leggere appunto la pagina e del Fatto Quotidiano, che torna sulla vicenda del caporalato a Milano, dove i lavoratori pagati neanche 2 euro all'ora per costruire appunto il consolato americano. Quindi non certo una filiera secondaria dell'edilizia, ma un gioiello, e affidato anche qua a una ditta turca, e naturalmente anche qua i committenti americani nulla sapevano se, e se c'erano dormivano.
0: E devo dire che destino infelice, perché il minivan era stato intercettato da un carabiniere forestale che era di servizio a Trebisace. Inizia a seguire l'auto e dopo pochi chilometri, entrata nel territorio di Amendolara, la vede fermarsi al benzinaio di Roseto. Il carabiniere scelto blocca il mezzo con la sua auto, scende, esibisce il tesserino e redarguisce il conducente. Così rischia un incidente. Il pakistano annuisce, vuole solo che quel militare se ne vada, e quando accade alle 12.45 dai via al piano concordato con il connazionale vicino. E poi appunto anche su Repubblica abbiamo l'azienda delle fragole, pagavamo con bonifici migranti ma incrociati. Ecco, anche questa cosa che uno non conosce mai i suoi lavoratori, neanche per una visita, non dico che, cioè, è chiaro che un imprenditore non ha tutti i giorni i lavoratori in ufficio, però anche momenti di conoscenza per sapere chi lavora per te e in che condizioni, ma non è un problema. La famiglia Zuccarella è la titolare della ditta agricola per la quale lavoravano i protagonisti della strage, dice caporalato, piuttosto mi affidavo agli stranieri, passatemi il termine, che già lavorano per me, vivono qua, perché così ero agevolato con la lingua e per mettermi in contatto con loro. Da 10 giorni.
1: Ah, ma non li conosceva.
0: Da 10 giorni non avevamo notizie di quei, forse l'ufficio personale poi, non avevamo notizie di quei lavoranti, né i raccoglitori né i presunti caporali. Loro assicurano non si servono di capo, al massimo per l'arruolamento ci rivolgiamo a chi vive qui da più tempo, parla la stessa lingua, dei braccianti da assumere e ci può aiutare a radunarli. Già ci può aiutare a radunarli, può come dire, alla lunga portare a abitudini sbagliate, perché poi chi raduna vuole il suo perché. Ecco, il responsabile del magazzino Zuccarella assicura che è sempre più difficile recuperare manodopera, gli italiani certo non vengono a raccogliere le fragole, le albicocche e i meloni retati prossimi alla maturazione, che era un po' quello che dicevi già anche tu, Alfredo, ovvero chi li raccoglie. E poi abbiamo un'intervista a Tur Kulwant, indiano 37 anni, che oggi vive a Padova, dove ha un contratto da macellaio, è arrivato in Italia grazie a un decreto flusso. Sì, ma era una truffa, non sono venuto qua per fare lo schiavo. E Tur Kulwant ha avuto il coraggio di denunciare e è stato, come dire, difficile prendere questa decisione perché ha tante implicazioni, compreso mettersi in pericolo di vita, però è andata bene, il suo messaggio è quello di non cedere alle minacce. Una rete di caporali dietro al rogo della statale 106, l'indagine della procura di Castrovillari, l'attenzione viene posta sul contesto tra Calabria e Lucania e ovviamente i testimoni, perché stanno spuntando dei testimoni, sono stati messi immediatamente sotto protezione. E ancora abbiamo Luciana Cimino sulle pagine del Manifesto, che intervista Giovanni Ferrarese, ricercatore dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, curatore dell'ultimo rapporto Agromafia e Caporalato e autore del volume Il Caporalato. Cosa sta succedendo nelle campagne calabresi? Cominciamo col dire che il caporalato non è un fenomeno meridionale, vale il termine? No, questo lo sappiamo anche noi. Basta andare sul ponte lungo la mattina presto, si vedono i caporalati del comparto edile. Il termine caporale nasce dalla pianura padana, appunto, con le mondine. Il primo omicidio di epoca moderna in questo tipo è del 1993, quando la bracciante Ornella Gardini venne pestata a morte a Verona da un'altra donna per aver qualche minuto di ritardo nel recarsi al lavoro. Questo lessico militare non è casuale, si mette in conto che la gestione della forza lavoro deve essere come quella di un esercito, e nell'esercito non si ammettono insubordinazione anche attraverso punizioni estreme. L'origine di queste parole ci spiega che la violenza è semplicemente l'ultimo strumento al quale si ricorre quando tutti gli altri hanno fallito.
1: Sì, allora su questo argomento ieri abbiamo scoperto con sorpresa che un commentatore famoso televisivo ha detto che la vicenda del Cosentino ci ha fatto scoprire lo sfruttamento dei braccianti. In realtà, come dire, è un pezzo che lo sappiamo. Dal 2010, per esempio, la rivolta di Rosarno fu un classico esempio di questo scontro della miseria, ma da allora poco è cambiato nel sistema di sfruttamento delle nostre campagne. Di questo abbiamo parlato con Francesco Piobichi del progetto Dambeso. A lui la parola.
2: Questa strage, secondo me, dobbiamo inquadrarla all'interno di un sistema che oramai si sta consolidando, che vede la creazione di un bacino di forza lavoro precaria attraverso una serie di misure che determinano questa condizione dei lavoratori braccianti. Io sono molto preoccupato di questa vicenda, perché in realtà la dimensione di violenza verso questi lavoratori non è tipica del Sud, se pensiamo a quello che è successo nel Lazio con il caso di Stigmanzig, che è stata abbandonata ai bordi di una strada morente, se pensiamo a quello che avviene anche al nord Italia. E secondo me dobbiamo guardare questa nuova forma, diciamo, di sfruttamento. Io la chiamo un po' nuova forma, perché in qualche modo dobbiamo capire se stiamo assistendo ad un passaggio, per certi aspetti epocale, in cui anche la dimensione dell'intermediazione della forza lavoro diventa una dimensione transnazionale. Sarà molto interessante capire queste persone che sono morte da dove sono arrivate, se sono ad esempio arrivate con il decreto flussi oppure no, perché all'interno del decreto flussi quello che io sto vedendo è che sempre più stiamo assistendo ad una creazione di una sorta di caporalato transnazionale, in cui queste persone vengono ricattate, portate in Italia attraverso, diciamo, delle forme di distorsione della normativa, con la complicità di studi commerciali, imprese fasulle, e ci sono decine di migliaia di lavoratori, in gran parte pakistani del Bangladesh, che scompaiono. I dati che sono stati pubblicati rispetto al decreto flussi, secondo me, vanno guardati anche con questo tipo di lente, e dobbiamo cominciare ad affrontare il tema non semplicemente, come spesso avviene da parte delle istituzioni, come il caporale cattivo, che è un po' la riproduzione dello stesso schema dello scafista, ma invece all'interno di un sistema economico che oramai si sta consolidando, in parte come avviene in Medio Oriente, dove molti lavoratori di questi paesi sono stati importati esattamente con processi simili al nostro, e quindi capire come intervenire rispetto a queste distorsioni.
3: Oggi alcuni giornali della destra titolano sulla nazionalità dei caporali, diciamo, degli autori di questa strage, si dice sono pakistani, e la notizia viene spacciata come una sorta di regolamento di conti. In realtà è un sistema intero, come ci stavi dicendo.
2: Sì, è un sistema intero, ed è paradossale che gli stessi giornali che in qualche modo parlano di remigrazione sono quelli che appoggiano un governo che ha fatto un decreto flussi che non funziona e che lascia ai caporali transnazionali la possibilità, dentro le norme di questo sistema, di costruire ricatti e violenze.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
1: Sì, perché questa vicenda ha svelato la grande truffa ai danni dei lavoratori migranti che entrano con decreti flussi, tutti regolari, e infatti tutto va bene, ma dalla Marchesa, poi vengono abbandonati loro stessi e quindi cadono in condizioni di schiavitù come queste dei braccianti del Cosentino. Naturalmente questo può succedere perché lo Stato fa finta di non vedere e azzera i controlli. altrimenti non sarebbe possibile. Invece facciamo un giro per i diritti. Cominciamo allora dalla vicenda dei proibizionisti. Lui è un durissimo, si chiama Emanuele Pozzolo, è un uomo che sul diritto solamente doveri, perché bisogna essere tutti in un pezzo. Infatti è lo stesso sparatore dell'ultimo dell'anno. Pozzolo fuori strada con la sua auto, livelli di alcol 2 volte sopra i limiti. Se fosse per la sua legge, dovrebbe essere messo in galera e buttare via la chiave. Comunque, lui era di Fratelli d'Italia, adesso sta con Vannacci, e secondo alcuni giornali è il primo incidente di Vannacci, che non è contento di questo impasse. Lui dice: no, è stato aquaplaning perché c'era un temporale. Evidentemente non andava piano, non andava ai famosi 50. L'incidente nei pressi di Biella, il deputato di Futuro Nazionale, colpa dell'aquaplaning. Quindi è il suo curriculum. È tutto da un pezzo, come il suo proibizionismo, dallo sparo di Capodanno allo schianto con il SUV, gli ultimi anni di Colbotto, e Vannacci la prende male. Quando nel 2021 lui che faceva ironizzava sulle donne al volante. Ebbè sì, è un classico, un classicissimo questo. Poi sempre parliamo della fine vita. Sappiamo che la Corte Costituzionale ha incitato il Parlamento finalmente per tanti anni a fare una legge, e la legge invece non arriva mai. L'ultimo scherzetto, mossa del centrodestra, un nuovo stop al fine vita. Se lei in così lo affossano, perché manca un anno alle elezioni, quindi se torna in commissione non ci sarà mai nessun tempo per farla. La Forza Italia proposta entro l'estate, sì. L'opposizione va all'attacco, il presidente della Russa: io ci ho provato a portare la legge in Parlamento, è sovrano, questo è quanto. Quindi che i malati disperati, che francamente hanno poca senso della vita oramai, tra mille dolori e sofferenze, devono aspettare, perché come dice Stefania Crassi: ma quale ostruzionismo, ma quando mai? Allora invece parliamo del decreto sicurezza, lo scudo per gli agenti, e arriva da un'inchiesta del Domani, che il giornale giustamente rivendica. 6 poliziotti indagati per la morte di Scheo. 6 poliziotti sono indagati per la morte di Igor Scheo, ragazzo 33 anni deceduto il 12 giugno 2022 a seguito di un intervento di polizia del commissariato Mecenate, lo stesso del caso Cinturino, nella sua abitazione di Milano. Quindi è un commissariato che, dai metodi di spicci. Il corpo di Igor, come mostrato dal Domani, era ricoperto di lesioni. Qui porto una fotografia che è veramente terribile, come quella di Cucchi a suo tempo. Il PM incaricato del fascicolo aveva ricondotto il decesso a una overdose di cocaina, ora invece c'è la svolta, indagato. Sono 6 i poliziotti, questo è quello che arriva dalla pagina del Domani. Mentre parlo invece, torno alla scuola, al mondo laico, e vengo al Corriere di Bologna. Religione nelle materne, 4 su 10 non la fanno. Scontro UAR, l'unione che atei agnostici, e il comune. Perché? Perché l'unione degli atei agnostici e razionalisti di Bologna non si è accontentata dei numeri di che prima snocciolavamo, 4 su 10 non fanno nuova religione, perché hanno chiesto dati per ogni singola scuola materna. Il comune ha rifiutato, perché dicendo che il dato riferito a ogni singola scuola pare irrilevante e pertanto non viene fornito. Così fa sapere la UAR, che però dice sicuramente è un equivoco e verrà questa cosa riparata al più presto.
0: E io resto a Bologna per una notizia che sta a metà strada tra il mondo del lavoro e i diritti, perché al via l'ordinanza anticaldo. Quando la colonnina di mercurio supererà i 35 gradi, i rider potranno giustamente rifiutarsi di portare il pranzo in ufficio. È una delle novità dell'ordinanza anticaldo approvata dalla regione, in vigore fino al 15 settembre, e vale per il settore agricolo e florovivaistico nei cantieri, e estesa per la prima volta anche ai rider e ai lavoratori delle cave. Quindi questa novità. Chiudo con una notizia di cronaca, ma che c'entra con i diritti dei bambini, possiamo dire così, di vivere. La bimba di 9 anni, lasciata sola con le altre 2, tentava di contattare la madre e il compagno, che reagivano con insulti e minacce. Buttala dalla finestra, i messaggi dell'orrore alla sorellina di Beatrice. Quindi per la procura la gestione delle sorelle era affidata alla maturità della maggiore, che in rare occasioni si rivolgeva alla madre per chiederle aiuto, che però la mortificava mortificava inducendo la minore a scusarsi per aver disturbato. Questo è quanto.
1: E veniamo alla grande tristezza che ci pervade quando pensiamo e ricordiamo com'era una volta la procura di Milano, quella di Davigo e Colombo. Adesso invece chiaramente è uno stuino, perché la vicenda della Minetti parla fin troppo chiaro. Ora, il titolo che arriva dal Corriere è false notizie sui festini, la procura conferma il sì alla grazia per Minetti. Quindi la grande sabbiatura estiva, come l'abbiamo subito definita la vicenda all'inizio, è arrivata. Ribadito lo stato di salute del bambino che richiede la presenza della madre. Pensate voi che cosa lasciare un bambino in mani quelle mani. Comunque, e ora la coppia prepara la controffensiva, parte la richiesta per i danni. Credo che il Fatto Quotidiano, che ha sollevato questa cosa, non veda l'ora di tornare in tribunale portando delle prove che la procura di Milano non ha voluto vedere. La procura fosse al fatto, dice il giornale, tutto secondo le regole, nella grazia la Minetti, santa Minetti, e dai festini sexy alle adozioni facili, legali tutte balle, ora travaglio paghi. La macchina del fango, questo è il Colle in casa, lo chiede in silenzio. Nordio, perché un po' si vergogna anche il Colle di questo. Nordio, la vicenda si chiude, ma va avanti con la querela. Questo è quanto. Mentre i giornali allora danno subito il complotto. I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, questa è la verità. Oppure le toghe affrontano Travaglio, questo è libero. E ancora, se possiamo andare, l'unità, la grazia Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella. Cosa c'entra attacco a Mattarella, cioè, quando sono dei dati giornalistici? E allora, il fatto non sussiste, trionfa il riformista. Vedete com'è compatta l'opinione pubblica perbenista. La procura generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti, l'autore del Fatto Quotidiano ha tratto in inganno anche il Colle. Ora chi chiederà scusa? Picerno, in Italia attiva una rete di destabilizzazione, che qui c'è il grande complotto in corso. Però il problema è che il Fatto Quotidiano non arretra e promette nuove notizie su questa vicenda. Troppa grazia, questa è l'apertura di oggi. Le indagini su Minetti le ha fatte la Minetti. Il pubblico generale smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al Fatto. Nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e di altri testi. Alla procura bastano quelle di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Ed ecco che arriva. Il vino era ottimo, dice Marco Travaglio. Ricapitoliamo. Il 9 gennaio, dopo un mese scarso di indagini, la procura generale di Milano invia Nordio un parere di 23 righe favorevole alla grazia per Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Il 18 febbraio, in gran segreto, Mattarella firma la grazia. L'11 aprile esce la notizia su Rai 3 e sul Fatto, che indaga e smentisce punto per punto il parere del pubblico generale. Non è vero che Minetti ha cambiato vita, seria e concreta volontà di riscatto sociale, hanno scritto i magistrati, radicale presa di distanza dal passato deviante, da cui oggi è impermeabile. Vari testimoni raccontano festini con escort a Ibiza e Punta dell'Est Cipriani, suo compagno amico di Weinstein e di Epstein. Non è vero che il figlio adottivo è stato abbandonato dai genitori, né che fosse operabile solo a Boston, rendendo indispensabile il passaporto e dunque la grazia alla Minetti. Il San Raffaele e l'ospedale di Padova smentiscono aver trattato il caso e confermano che avrebbero potuto seguirlo, come altri 7 centri italiani. Il Colle si spaventa e chiede nuove indagini alla Procura Generale e che le affida lo stesso PG che ha firmato il parere. Praticamente si chiede all'oste se il vino è buono e ieri l'oste ha risposto: il vino è ottimo. E qui veniamo all'oggi. In una nota che si stenta a credere sia opera di un magistrato, il PG descrive che i fatti svelati dal Fatto non corrispondono al vero o non contrastano col quadro probatorio. Quali? Quelli che non c'entrano nulla col parere della grazia, quelli che il Fatto non ha mai scritto. Minetti e Cipriani non hanno pendenze giudiziarie o indagine, e chi l'ha scritto? Non emergono irregolarità nell'adozione del bambino e l'avvocata bruciata viva difendeva i genitori, non il minore, e che c'entra con la grazia? È confermato il grave quadro sanitario del minore in cura a Boston, e chi lo nega? Ciò che è smentito è che non fosse curabile in Italia. Poi Minetti faceva volontariato e questo basta per graziarla. Ma il meglio arriva su Graziella, la massaggiatrice in casa Cipriani, che racconta feste di droghe, di sesso e molestie. Fornisce dettagli e chiede di svelare altri fatti ai magistrati. Ma questi non la sentono perché sarebbe smentita da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive. Cioè gli avvocati di Minetti e Cipriani hanno trovato dei testimoni a favore dei loro clienti. Ma vai? E da misteriose persone informate sui fatti. Quindi, al posto del testimone oculare, si interroga chi la smentisce per conto di Minetti e Cipriani. E chi se ne frega se non c'è più nulla di vero nelle 23 righe del parere del PG. In sintesi, Minetti e Cipriani prendono in giro il PG, che ci casca e ci fa cascare Nordi e Mattarella. E ora, per non ammettere di essere stati presi in giro, si tenta di prendere il giro l'intero popolo italiano. Insomma, Questo è, noi possiamo, siamo in grado a questo punto di portare un pezzo di questa sentenza del PG milanese che assolve la Minetti da ogni addebito.

0: E Clementino che cita il sommo poeta che noi abbiamo voluto ricordare per la Minetti, che è sicuramente donna che tanto onesta e tanto com'è bella quando gli altri utri saluta eccetera eccetera eccetera,
1: tanto gentile e tanto onesta
0: appare quando altrui saluta e bla bla bla. Più che l'onore poté il digiuno, c'è chi disse invece. Vabbè. Energia vi libera la flessibilità. Meloni indica la strada all'Unione Europea. Questo è il governo che fa finta di non capire quello che è stato la concessione dell'Unione Europea all'Italia, non tantissimo, si parla di 7 miliardi in 2 anni, comunque, che per investimenti nel green e non certo per colmare le accise come chiedeva la Meloni, per tacitare gli autotrasportatori eccetera eccetera, eccetera, le famiglie con le bollette. Le condizioni di Bruxelles vengono segnalate anche da Francesca Bassi: niente deroghe sulle accise e accelerare sulla transizione verde. Ma Giorgetti fa il furbetti: ci sono troppi gufi, adesso silenzio, attenti alle spese. Resta a linea della prudenza, questo è quanto. Naturalmente non possono tradurle in voucher. Nel frattempo il centro-sinistra trova una mediazione, di quelle molto politichesi, sul riarmo, dicendo che bisogna rivedere il riarmo per la NATO. C'è chi non ci sta ed è la parte dei riformisti del PD. Guerini: sulla difesa investire d'obbligo al centro-sinistra serve un progetto. Il riformista del PD: crescita e salari le priorità. Naturalmente che qua non ci spiegano dove trovano i soldi, se non vogliono tassare i super ricchi, vogliono mettere soldi nella difesa, vogliono aumentare i salari, vogliono aumentare la crescita, ma i soldi forse li stampano nella zecca sotto casa loro. E allora abbiamo un grande addio che noi ci spezza il cuore, perché era il nostro hit, l'addio di Picerno al PD. È la vicepresidente dell'Europarlamento, una bella schiera ha presato il PD in Parlamento, complimenti, eh? I mostri che ha creato il PD sono senza pari. L'addio di Picerno al PD non è più il mio partito, e sapete con chi va con Calenda, salta anche a PD pari lo stesso Renzi, invece come hanno fatto prima la quarta pelle, ma pensa di candidarsi a vice di Metsola con Review. Questo è quanto arriva dalla pagina Corriere della Sera.
1: Sì, andiamo ovviamente tutte le i giornali che ho sotto mano parlano di questa, diciamo, deroga in deroga, potremmo dire, energia più flessibilità, le condizioni della UE. Caro energia, l'UE concede 14 miliardi di maggiori spese. Meloni: era la nostra richiesta. Dombrovski illustra l'opzione della Commissione: si potrà impegnare fino allo 0,3% del PIL annuale per aiutare imprese e famiglie, ma non per misure di riduzione delle accise sui conti. Il giudizio resta negativo. È interessante come sarà interessante vedere come svilupperanno questa apertura dell'Europa. Intanto vi aggiungo che in Sardegna si va dalla parte opposta. Le politiche energetiche della giunta regionale intranciano le fonti pulite, eolico e solare, danno il via libera alla gassificazione dell'isola. Avviate le procedure di esproprio per il gasdotto che attraverserà il centro-sud dell'isola, 304 chilometri di tubi da Oristano a Cagliari. Ovviamente non mancano le proteste ambientaliste.
0: Naturalmente arriva questa notizia che aggrava, se possibile, il quadro medio orientale. Ucciso un casco blu dell'UNIFIL, missione ONU in Libano, colpito da colpi di mortaio vicino a Mar Elioun, nel sud-est del Libano. Ma chiudiamo invece parlando ancora di Medio Oriente, però a casa nostra, perché si parla sempre delle violenze dei propalo o quant'altro. Allora, abbiamo questo video inchiesta di collettivo Restiamo Umani sull'aggressione sionista a Roma. Beh, fino al 25 aprile, ma anche prima, questo è quanto. Silenzio Stampa si chiama questo video, pubblicato il 30 maggio, che il nostro sito riporta, altri giornali invece accidenti, gallina becca, mi separano di questo. Mentre succede a Vergato: lo scorso 29 maggio un cittadino si è lanciato con la propria auto contro i cittadini che stavano manifestando per lo sciopero generale e anche per la pace in Palestina. Le differenze di quanto accaduto a Modena sono che per fortuna nessuno è rimasto ferito e che l'uomo italiano e sventolava il tricolore. Allora ne abbiamo parlato con Alice, che è una ragazza presente ai fatti. A lei la parola.
2: Io sono una delle attiviste dell'assemblea permanente dell'Appennino che si riunisce a Vergato da più di un anno. Abbiamo anche un presidio permanente in solidarietà con la Palestina e il giorno 29 abbiamo deciso di aderire allo sciopero generale per portare una serie di istanze che sono sia legate alla lotta nei nostri territori che anche alla questione della solidarietà con il popolo palestinese e la complicità dell'Italia nel genocidio. Il corteo era stato comunicato alle forze dell'ordine che erano appunto con noi per dirigere il traffico. Mentre ci trovavamo appunto sulla strada statale Porrettana all'altezza di Vergato, c'erano appunto due volanti dei carabinieri e i vigili urbani che dirigevano il traffico proprio per la presenza di persone su strada, che comunque erano molto visibili perché avevamo bandiere, striscioni e quant'altro. A un certo punto il traffico era rallentato appunto dal passaggio del corteo. Un automobilista ha forzato il blocco imposto dai vigili urbani e si è lanciato sulla strada contro le persone che manifestavano. Si è lanciato in velocità contro due persone in particolare che erano nel mezzo della strada con uno striscione perfettamente visibili e ha agitato dal finestrino una bandiera dell'Italia gridando anche una serie di cose sconclusionate. Questa cosa appunto non è sfociata in lesioni gravi alle persone che manifestavano, solamente per la loro prontezza, diciamo, nello scartare di lato quando questa macchina si è lanciata su di loro. A seguito l'uomo è stato fermato appunto dai carabinieri che si trovavano appena oltre l'altro lato della strada, ma anche da parte di noi manifestanti che siamo andati a circondare appunto il veicolo per impedirgli di scappare. Gli è stato chiesto di scendere dall'autovettura, ma lui è scappato. Successivamente appunto è stato portato in caserma e appunto le forze dell'ordine procederanno di conseguenza. Su questo io vorrei evidenziare un paio di cose che per noi sono molto importanti. Il primo è che fosse un gesto assolutamente intenzionale quello che ha compiuto, non un gesto di rabbia immotivato, perché questa persona appunto ha superato un posto di blocco dei vigili, si è lanciato contro persone che erano perfettamente visibili in strada e aveva questa bandiera dell'Italia che appunto non era lì per caso, aveva un significato politico.
3: Possiamo immaginare quindi anche questo particolare della bandiera, che non fosse magari un automobilista infastidito dal rallentamento del traffico, ma insomma c'era anche una sorta di matrice politica.
2: Sì, che comunque sarebbe grave perché non ci si lancia su dei pedoni in strada in velocità. Però sì, riconosciamo che ci fosse assolutamente una matrice politica nel gesto. Siamo anche molto amareggiati dal fatto che le forze dell'ordine lo abbiano inseguito su nostra sollecitazione quando lui è scappato, che comunque viviamo in un clima politico in cui chi manifesta anche in maniera del tutto pacifica, assolutamente entro i limiti di legge e quant'altro, sia sottoposto a costanti controlli di sicurezza appunto in nome della sicurezza pubblica, e poi però questo stesso clima politico crea le condizioni per cui una persona si sente legittimata a cercare di investire dei passanti in strada davanti alle forze dell'ordine.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

E una buona mattinata a tutti voi che siete collegati, sintonizzati con Radio Città Fucino. Questo è il vinile quotidiano, l'appuntamento del giovedì mattina, dove così ci dedichiamo a degli ascolti integrali di LP, long play. Stiamo parlando di vinile. E anche oggi abbiamo, come di solito, due album da ascoltare integralmente in questo spazio. Abbiamo un disco del 1983 e uno del 1976. Due epoche diverse, direte voi, però quello dell'83 riguarda il secondo album in studio dei Lords of the New Church, ovvero Is Nothing Sacred, pubblicato nell'83 dalla IRS Records, l'etichetta che ha, diciamo, promosso una serie di album e gruppi negli anni 80 soprattutto. Ma cominceremo la nostra, diciamo, scaletta, i nostri ascolti integrali con appunto Alan Parsons Project e il loro disco, primo album in studio di questa formazione inglese, Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, che è stato pubblicato nel 1976 dalla Charisma Records, anche se noi abbiamo un'edizione messicana della Casablanca, perché poi è stato anche pubblicato su Casablanca. Sapete che a seconda delle nazioni o dei luoghi i dischi potevano avere anche etichette diverse. Noi abbiamo l'edizione messicana, che da un punto di vista, a parte che è un'edizione economica, questa, anche la copertina del disco è diversa dall'originale, anche se poi nel corso della storia di questo disco, come è successo per tanti dischi, le copertine sono anche cambiate. Ma vediamo un po' chi sono Alan Parsons Project, questa formazione che era stata così fondata esclusivamente per fare questo primo disco, e poi la storia è andata avanti. È stata fondata da Alan Parsons Eric e da Eric Wolfson. Alan Parsons era un ingegnere del suono presso Abbey Road Studio della EMI a Londra, dove nel 69 collaborò con Geoff Emerick per Abbey Road dei Beatles. In seguito continuò a collaborare con Paul McCartney e negli anni 70 lavorò per Pink Floyd in Atom and Mother e in The Dark Side of the Moon. Famoso è l'episodio delle registrazioni degli orologi che anticipavano Time da The Dark Side of the Moon, che era una registrazione che Alan Parsons aveva fatto presso un grosso orologiaio di Londra e che sarebbe servito per quei dischi dimostrativi di sei fasi, super stereo, eccetera, ma non fu mai utilizzato, e lo utilizzò appunto per Dark Side of the Moon. Ma questa è un'altra storia, anche perché poi Dark Side of the Moon dei Pink Floyd l'abbiamo ascoltato integralmente un po' di tempo fa. Sarebbe bello ogni tanto anche riascoltare qualcosa che abbiamo già programmato, però intanto andiamo sempre con dischi nuovi, da quando, diciamo, questa rubrica, chiamiamola così, ha ripreso forma qua a Radio Città Fucino. Ricordo che il vinile quotidiano si ispira a una vecchia trasmissione degli anni 80 di Radio Città 103, che andava in onda ogni giorno, era una mezz'ora, dove si ascoltava integralmente il lato di un disco per permettere agli ascoltatori di registrarselo da casa, quando ancora non esistevano quelle diavolerie che oggi conosciamo attraverso internet.
Invece Eric Wolfson, che è l'altro, diciamo, membro principale di Alan Parsons Project, era un manager e musicista che aveva composto svariate canzoni per vari gruppi beat negli anni 60. E nel decennio successivo, ovvero anni 70, ha lavorato nel management del cantante di disco music Carl Douglas, quello di Kung Fu Fighting. E uno pensa, ma... Eh sì, ha lavorato su queste cose. Dopo essersi conosciuti nel 74, nel 75 Parsons e Wolfson fondano assieme i The Alan Parsons Project, che inizialmente, come ho già detto, doveva essere solo uno esperimento musicale, ma che poi, dopo il clamoroso successo, diede via a un vero e proprio gruppo musicale e alla produzione di numerosi album. Fino al 1990, questa è la, diciamo, una delle ultime date che Wikipedia ci comunica. Ma visto che il tempo corre, vedremo poi approfondire meglio alcune informazioni su questo disco. Vi dico solo che oltre a Alan Parsons e Eric Wolfson vi sono una serie di cantanti come John Miles, Terry Sylvester, Leonard Whiting, Arthur Brown, Jack Harris e Jane Powell, e un sacco di musicisti, tra i quali Ian Beirinson, David Patton, Stuart Tosh, tanto per citarne alcuni. Il lato A si apre con A Dream, Whiting A Dream, poi arriva The Raven, la terza traccia è The Tell Tale Heart, e poi la quarta, The Cash of Amontillado, e il lato A si chiude con The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Quindi, che dire, buon ascolto e cominciamo ad ascoltare integralmente questo album d'esordio di Alan Parsons Project.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
9: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframma. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
10: Ebbene, siete pronti per ascoltare integralmente anche il lato B di questo storico disco? Lo ricordo, stiamo ascoltando Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, il primo album in studio degli Alan Parsons Project, pubblicato nel 1976. Il concept dell'album, incentrato appunto su Edgar Allan Poe, è stato tenuto segreto da Alan Parsons e Wolfson ai musicisti che partecipavano alle sessioni di registrazione, cantanti, personale di studio, e per paura che qualcuno rubasse loro le idee. Pensate un po'. Alle canzoni venivano dati soprannomi fuorvianti, per esempio The Raven, che abbiamo ascoltato prima nel lato A, era diventata The Raver. Tuttavia Arthur Brown, che la cantò, indovinò il vero concept dopo aver visto il testo della canzone, e quindi Arthur Brown mangiò la foglia, ma per questo non è che ha pensato di rubare le idee. I brani dell'album vengono registrati tra aprile e novembre del 1975, prevalentemente agli Abbey Road Studios di Londra, dove Alan Parsons, lasciatemelo dire, era veramente di casa. Fino al gennaio del 76 Parsons effettuerà le sessioni di rifinitura e l'album verrà poi pubblicato il 1 maggio negli Stati Uniti e il 1 giugno del 76 in Gran Bretagna ed Europa. E altri luoghi di registrazioni sono lo studio di registrazione di Mama Joe a North Hollywood a Los Angeles, le parti orchestrali vengono registrate alla Kingsway Hall a Londra, che è stata una chiesa costruita nel 1912, impiegata dalla comunità metodista situata al numero 75 di Kingsway Street. Inizialmente adibita a luogo di culto, grazie all'eccellente acustica, la chiesa è stata utilizzata come studio di registrazione per la musica classica e le colonne sonore. È stata demolita nel 1998 e dal 2000 la chiesa è stata soppiantata dall'hotel omonimo. E anche qui, vedi, si vede che non aveva un gran valore, chissà. L'attore e regista Orson Welles registrò la sua voce per il disco e spedì i nastri ad Alan Parsons senza mai incontrarli di persona. Per motivi di spazio, le narrazioni di Orson Welles non furono inserite nell'album del 1976, furono utilizzate solamente per gli spot radiofonici. Poi nell'87 Alan Parsons, remixando completamente l'album, ha inserito la narrazione come originariamente immaginava. Ma noi non abbiamo appunto l'edizione dell'87, ma abbiamo bensì quella originale del 76, e quindi siamo pronti per fare partire il lato B, dove troviamo una lunga suite che si chiama The Fall of the House of Usher, che poi prevede diversi step: prelude, arrival, intermezzo e pavane, e poi il disco si chiude con 2-1 in Paradise. Quindi buon ascolto con Alan Parsons Project.

0: E con questa To One in Paradise si chiude anche il primo ascolto integrale della mattinata, che riguardava appunto questo disco d'esordio dell'Alan Parsons Project del 1976, che si chiama Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. E a questo punto abbiamo un po' di pubblicità, ma torneremo, perché abbiamo un secondo disco da ascoltare questa mattina, che riguarda il gruppo dei Lords of the New Church, Is Nothing Sacred, pubblicato nel 1983.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
0: Bene, siamo pronti per il secondo ascolto integrale della mattinata qui al Vinile Quotidiano, appuntamento del giovedì mattina, e come già detto si tratta di Is Nothing Sacred, Nulla di Sacro, il secondo album in studio della band anglo-britannica The Lords of the New Church, pubblicato nel 1983 dalla IRS Records. I Lords of the New Church furono un supergruppo gothic punk new wave formato da membri dei Dead Boys, Steve Bators, americani, dei Damned, Brian James, degli Sham 69, Dave Treguna, e dal batterista Nick Turner dei Barracudas. Steve Bators e Brian James si sono incontrati per la prima volta nel 1977, quando i Dead Boys hanno aperto per i Damned alcune date del CBGB's a New York e in un tour inglese. Lanciata nel 1981, la band pubblicò 3 album in studio prima della loro dissoluzione nel 1989. E questo è il loro secondo album, che come il primo è stato prodotto dalla stessa band, fatta eccezione per il suo primo singolo, una cover dei The Grassroots del 66 di Let's Live for Today, ribattezzata in questo caso Live for Today, prodotta da Todd Rundgren. Ma ne parleremo dopo di questo pezzo, perché ve n'era anche una versione italiana, chiaramente degli esecutori, ma ne parliamo alla fine, se rimane tempo. Intanto vediamo un po' il lato A di questo disco, che si apre con Dance With Me, poi arriva Bad Timing, Johnny to Bed, Don't Worry Children, e si chiude il lato A con The Night Is a Calling. Bene, loro sono The Lords of the New Church.

0: The Night is Calling è il brano che chiude il lato A di questo secondo album The Lords of the New Church, un super gruppo, lo ripetiamo per chi si fosse messo l'ascolto solo ora, che era formato da membri da un membro dei Dead Boys, Steve Butters, dei Damned, Brian James, degli Sham 69, Dave Tegunna, e dal batterista Nick Turner dei Barracuda e Barracudas, e quindi è stato appunto definito un supergruppo. Pubblicità, intanto io giro l'album.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
8: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
0: Stiamo ascoltando il secondo album dei Lord of the New Church, Is Nothing Sacred, è pubblicato nel settembre del 1983, registrato in solo 15 giorni nei medesimi studi e con lo stesso ingegnere del suono del loro primo album. Le registrazioni iniziarono non appena i Lords rientrarono da un tour mondiale in cui Steve Butters ha persino rischiato la vita in una infelice e plateale simulazione di impiccagione. Il disco non tradisce il gothic rock del debutto e contemporaneamente lo sposta, grazie all'innesto di fiati, sintetizzatori, chitarre acustiche e basso fretless, verso una sorta di bubblegum punk perfetto per le sale da ballo alternative. come il loro primo album Is Nothing Sacred, è stato appunto prodotto dalla band stessa, da loro stessi. E la cosa che mi ha così colpito, anche se poi ascoltando il brano, no, lo si riconosce, che la traccia che chiude il lato B, ovvero Live for Today, a differenza degli altri brani che portano in maggioranza la firma di Brian James, questo brano ha una firma Mogol Shapiro, e qui chiaramente la curiosità si è un po' così accesa. E poi sì, scopri che è un vecchio pezzo del 66 che i Rox fecero come retro del singolo Che colpa abbiamo noi, ovvero il brano originale Piangi con me. Ma la storia di questo brano è veramente interessante, ma ne parleremo alla fine, quando chiuderemo l'ascolto di questo disco e andremo a vedere un po' questa Live for Today che storia ha avuto. Intanto il lato B si apre con Black Girl, White Girl, poi c'è Going Downtown, che anche questa Black Girl, White Girl è un pezzo preso da un'altra formazione famosa dell'epoca del mondo punk. Poi arriva Table of Two Cities, World Without End, Partner in Crime e appunto la già citata Live for Today. Buon ascolto.

Grip for Today, ne abbiamo già parlato, anche perché questo è stato il singolo estratto da questo album prodotto da Todd Rundgren. E noi a questo punto ci ascoltiamo la versione alla quale si sono ispirati probabilmente i Lords of the New Church, ovvero la versione dei Grassroots del 66. Ma questo è un caso veramente curioso e unico di esportazione di una canzone in senso inverso, dall'Italia verso gli Stati Uniti d'America. Un successo straordinario in America, uno dei classici degli anni 60. Per un brano che in Italia quasi tutti conoscevano, perché non era altro che il retro del più grande successo beat italiano, Che colpa abbiamo noi, pubblicato nel 66. Il brano originale, Piangi con me, era stato composto da Shel Shapiro e dal paroliere Mogol, che aveva firmato anche il testo di Che colpa abbiamo noi. Di fatto la versione che ha surclassato le altre è stata quella dei Grassroots, mentre le versioni alternative hanno venduto qualcosa, ma poco. E con questo aneddoto io vi saluto, l'appuntamento è la prossima settimana, sempre con il vinile quotidiano, sempre con gli ascolti integrali. Tra poco arriva anche il notiziario di Popolare Network. Ciao, alla prossima.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
2: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframma. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network.
1: In Libano la tregua è stata appena prorogata, ma vacilla già. Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese ed Hezbollah respinge il cessate il fuoco. Ucciso anche un casco blu serbo dell'ONU, altri due soldati UNIFIL rimasti feriti. Raid di Israele anche su Gaza, 9 le vittime solo oggi. È morta Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis e Pollo alle prugne, aveva 56 anni. È stata una delle voci più potenti e autorevoli della dissidenza iraniana. Via libera della Camera al disegno di legge delega sulla reintroduzione del nucleare in Italia. Il costo dell'energia oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, all'indomani della flessibilità concessa da Bruxelles. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio. È stata prorogata solo poche ore fa, ma già vacilla la tregua tra Tel Aviv e Beirut, raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti a Washington. L'esercito israeliano ha infatti ripreso questa mattina all'alba gli attacchi sul sud del Libano. Un casco blu serbo dell'UNIFIL è rimasto ucciso e Hezbollah poco fa ha respinto il cessate il fuoco. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
2: Omar, partiamo proprio da questo ultimo elemento. Hezbollah, sappiamo, non ha mai partecipato ai negoziati diretti tra Israele e Libano che si stanno tenendo negli Stati Uniti. Si è sempre rifiutato di rispettare la tregua sottoscritta per la prima volta lo scorso 17 aprile e poi già più volte rinnovata. L'annuncio ufficiale, come dicevi, è arrivato però poco fa. I miliziani hanno dichiarato di aver già informato anche il presidente libanese Aoun che rifiutano appunto questo accordo. E hanno ribadito che qualsiasi accordo accettabile per loro deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, terrà un discorso oggi alle 15 ora locale, quando in Italia saranno le 14, per spiegare maggiormente appunto il loro punto di vista. Il rigetto della tregua da parte di Hezbollah non è una novità. Dobbiamo però ricordare che Israele motiva le sue continue violazioni del cessate il fuoco nel sud del Libano proprio adducendo ai lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. Il governo libanese per ora non commenta le affermazioni di Hezbollah, non commentano nemmeno gli Stati Uniti, il cui principale interesse è mantenere la tregua almeno di facciata per non far riprendere il conflitto nel Golfo Persico con l'Iran. Quel che è certo è che nel sud del Libano di fatto la guerra non si è mai fermata. Ci sono stati pesanti bombardamenti israeliani da questa mattina, l'esercito israeliano li ha rivendicati, un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso, altri due sono gravemente feriti. Non è ancora chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di risposta di Hezbollah. Gli attacchi israeliani stanno continuando intanto anche sulla striscia di Gaza. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra questi 4 bambini, 11 le persone uccise in tutta la striscia nelle ultime 24 ore.
1: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che ora dovrà passare anche al Senato, è soprattutto simbolico perché il Presidente lo può bloccare mettendo il veto, ma ha un alto valore politico e per Donald Trump, in continuo calo di consensi, è un duro colpo. Sentiamo Roberto Festa.
3: La leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei quattro che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i 2/3 dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele, in Libano, sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti.
1: E oggi è stata diffusa la notizia della scomparsa di una delle più autorevoli e note voci del dissenso iraniano. È morta Marjan Satrapi, fumettista, regista e artista visiva, nata in Iran e naturalizzata francese. Satrapi aveva 56 anni, tra le sue opere più conosciute i graphic novel Persepolis e Pollo alle prugne, entrambe poi portate sul grande schermo. Il servizio.
0: Tra gli scrittori e le scrittrici iraniani nel mondo, Marjan Satrapi ha venduto di più in assoluto. Nella graphic novel autobiografica Persepolis racconta la sua infanzia in Iran, agli albori della Repubblica Islamica, la repressione e la sua dolorosa partenza per l'Europa. Era stata premiata nel Festival del Fumetto di Angoulême nel 2001 per diventare un film nel 2007, con Vincent Parronneau come co-regista, e vincere così il premio della giuria di Cannes nel 2007. Nel 2005 un'altra delle sue graphic novel, ambientata in Iran, Pollo con le prugne, vinse il premio per il miglior album ad Angoulême, e Satrapi ne ha anche codiretto l'adattamento cinematografico nel 2011. A certe latitudini l'arte è politica. Marjan Satrapi era un artista. Tutte le sue opere sono attraversate dalla critica della Repubblica Islamica dell'Iran e pure della Francia, in cui aveva deciso di andare a vivere in esilio dal 1994 per poi acquisire la cittadinanza francese nel 2006. Da tempo fatico davvero a comprendere la politica francese nei confronti dell'Iran. Così aveva spiegato su Instagram, lamentando che ai giovani iraniani che amano la libertà, ai dissidenti e agli artisti vengono negati visti per la Francia. E fu così che Satrapi rifiutò la Legione d'Onore francese nel 2025 per denunciare appunto l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran, che in quel periodo stava vivendo una nuova ondata di repressione. Il rifiuto della Legione d'Onore non è in alcun modo un'azione, un pensiero contro la Francia, al contrario, amo profondamente questo paese che è il mio, aveva chiarito. Marjan Satrapi è morta a Parigi a 56 anni e le agenzie di stampa dicono sia morta di dolore in seguito alla scomparsa lo scorso anno del marito, produttore, attore, sceneggiatore. Sul suo account Instagram Marjan aveva scritto: ho perso l'amore della mia vita. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. Nella città russa di Simferol droni ucraini hanno causato almeno 3 morti, almeno 7 le vittime in Ucraina dopo gli ultimi raid aerei di Mosca. Ascoltiamo Luca Rifiorati, che è coordinatore dei progetti di emergency in Ucraina e lavora nelle aree più isolate delle regioni di Donetsk e Kharkiv. Questa è la sua testimonianza.
4: La situazione dal punto di vista del conflitto è davvero davvero drammatica. Io sono in Ucraina da 1 anno e 4 mesi e senza dubbio questo è il momento più complicato, e oltre alle difficoltà sul fronte ormai vengono colpite quotidianamente anche le grandi città che si trovano a centinaia di chilometri da appunto dove si verificano gli scontri, con attacchi quotidiani, con l'utilizzo di droni, missili, ed è quindi una realtà molto complessa a cui noi dobbiamo fare fronte, però non per questo sospendiamo le nostre attività. continuiamo prendendo tutte le misure di mitigazione a implementare e a portare i servizi alle popolazioni che ne hanno grandissimo bisogno. Cerchiamo di migliorare l'accesso ai servizi di medicina di base per la popolazione civile, a poca distanza dalle zone in cui si concentrano gli scontri armati. Ricordo che è una popolazione per lo più composta da persone anziane, persone vulnerabili, persone con difficoltà motorie. In questo momento abbiamo in organico 20 operatrici di comunità e sono tutte donne, provengono dalle comunità stesse e vanno lì per supportarli, vanno lì per connetterli con i servizi sanitari ancora esistenti. Oltre alla guerra esistono altri problemi che sono la mancanza di strade, la mancanza di connessioni, e quindi è davvero complicato muoversi all'interno del territorio.
1: La politica italiana: oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri a 2 giorni dalla scadenza del taglio delle accise sui carburanti e all'indomani della flessibilità sull'energia concessa dall'Europa. Intanto questa mattina la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare che ora passa al Senato. Da Roma, Anna Bredice.
5: Quei 14 miliardi di euro di flessibilità concessi dall'Europa in deroga al patto di stabilità e che Meloni sbandiera come una vittoria, ora si infrangono contro la realtà di alcune misure che non possono essere rifinanziate con questi soldi. Il risultato è che accettare quella flessibilità impegna ancora di più l'Italia al rientro dalle procedure di infrazione e che sono soldi non spendibili per le emergenze di questi giorni, esattamente tra 2 giorni, quando scadrà la proroga del taglio delle accise decise poche settimane fa e che ora non si sa come rifinanziare. Il tema del caro energia rimane, dell'aumento dei prodotti alimentari pure, e il governo non ha un piano di investimento per le energie rinnovabili perché non ci ha mai creduto, anzi ha sempre osteggiato il futuro delle energie rinnovabili, che invece è la condizione che l'Unione Europea pone per utilizzare quei 14 miliardi. Per questo, se Meloni festeggia perché vuole farla passare come una sua personale vittoria, la Lega di Salvini invece esprime la sua contrarietà, anche perché ci pensa Vannacci a contestare questo prestito e Salvini non vuole farsi sorpassare dal suo ex alleato. Inoltre, proprio oggi la maggioranza ha deciso di andare in altre direzioni: se non è il fossile è il nucleare, scelta che per ben 2 volte l'Italia aveva bocciato. È stata votata la legge delega che appunto delega il governo entro un anno a fare dei decreti per la costruzione di mini reattori per il nucleare, cercando luoghi dove installarli, progetti per lo smaltimento di scorie, opere che forse avranno bisogno di almeno 10 anni, invece di investire nelle rinnovabili, che per i Verdi è il settore dove i privati investirebbero di più. Linea allo studio.
1: La GIP del Tribunale di Firenze Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio è stato firmato il decreto di archiviazione. Tra una settimana inizieranno i mondiali di calcio maschili che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. È la prima edizione con 48 squadre, una scelta che però non risponde a criteri sportivi, ma solo ad interessi economici e politici. Alfredo Somoza.
6: I mondiali nordamericani inaugurano un format innovativo, 3 paesi ospitanti e 48 nazionali, un mondiale in grande che nell'intenzione dello svizzero Gianni Infantino dovrebbe saltare la figura del suo amico Donald Trump. In loro un rapporto solido rinsaldato da un premio per la pace di consolazione e addirittura con la partecipazione alla fondazione del fantomatico Board of Peace. Sui posti disponibili per il mondiale la scelta è stata quella di far partecipare i paesi più improbabili, calcisticamente parlando, penalizzando l'Europa in nome del business globale. Nella geopolitica della FIFA conta più la quantità di bandierine che la qualità, soprattutto perché così si moltiplicano i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi. La nota stonata sarà invece che un mondiale che doveva dimostrare come tra paesi fratelli si potesse condividere un evento arriva nel peggior momento dei rapporti tra i 3 paesi del Nord America. Alla fine avremo 3 mondiali, quello messicano, quello canadese e quello statunitense. E il calcio? È solo la scusa per un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, ma come sempre, quando inizierà a girare il pallone, milioni di persone in tutto il mondo dimenticheranno le polemiche e vorranno solo che la propria squadra vinca. Una magia che, malgrado l'Infantino e Trump, alla fine si ripete sempre.
1: Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono

0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la casa delle donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Trasmettiamo ora carne di porco, la salumeria del buon umore.
8: Attenzione, le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo, subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo di una strana legge texana, delle varie tipologie di persone con cui guardare un film in TV, delle miniere di sale di Vielizza, di alcuni lavori decisamente stravaganti e di molto altro ancora. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Partiamo con una notizia che riguarda il comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. Il signor Lauro aveva chiesto più volte alle autorità di dipingere delle strisce pedonali su una strada piuttosto trafficata, anche perché la moglie disabile non riusciva mai ad attraversare in sicurezza. Gli appelli però sono caduti nel vuoto e così Lauro ha deciso di fare da solo e ha dipinto lui stesso le strisce pedonali. 4 giorni dopo però i funzionari del comune hanno cancellato la segnaletica realizzata dal 78enne. Il signor Lauro poi è stato convocato dalla polizia locale e multato per 150 euro. Il Consiglio Comunale comunque è deciso a prendere in considerazione la richiesta del pensionato, perché la sicurezza rimane, come sempre, la loro preoccupazione principale. A Ferrara i cittadini evacuati dalle loro case per un incendio dovranno pagare per rientrare nel grattacielo 30 euro per 45 minuti. E passiamo alle notizie dall'estero. Il Texas vieta il sesso consensuale. La nostra inviata Alba Stramazza. Lo ha stabilito il governatore del Texas, Greg Abbott, che ha firmato una legge che vieta il sesso consensuale. A partire da

a partire da un minimo di 10 anni di carcere. I repubblicani, i gruppi religiosi e di destra ringraziano Greg Abbott per aver difeso i valori tradizionali della famiglia. Dal Texas questo è tutto, Alba Stramazza, a voi studio. Ed infine a Villa Caldari di Ortona, in provincia di Chieti, è stata inaugurata una fontana che eroga vino rosso gratuito 24 ore su 24. La tenuta si trova nella cantina di Dora Sarachese. Queste le notizie di Carne di Porco ed ora Jerk It Out con il Caesar Palace.

0: E César Paras qui su Radio Città Fujiko con Jerk It Out, questa è Carne di Porco. Parliamo adesso dei 6 peggiori tipi di persone con cui guardare la TV. Guardare la TV dovrebbe essere un'opportunità per rilassarsi, ma diventa però un po' difficile se sei seduto accanto a uno di questi personaggi, ce ne sono tantissimi. Carne di Porco ha voluto riportare solamente qualche esempio di queste strane tipologie di persone. Partiamo con il chiacchierone. Ci sono 3 tipologie. La prima è quella persona che durante il film spara battute insensate nei momenti cruciali del film. Di solito nella scena madre del film, dove si sta per risolvere un mistero nel caso di un thriller o di un giallo, il chiacchierone tira fuori una battuta alla Massimo Boldi. Poi c'è il chiacchierone che si chiede continuamente ad alta voce dove ha già visto quell'attore. Il terzo prototipo di chiacchierone è quello che ti parla di come gli è andata la giornata e addio film. Passiamo a il ricercatore. Il ricercatore è quello che vedendo un attore va a googolare per conoscerne l'età, quali altri film ha fatto, con chi è sposato, se è infranto la legge, quali malattie ha avuto, insomma vite e morte e miracoli e il tutto ad alta voce.
1: Olè!
0: Passiamo allo snoozer. Lo snoozer non appena inizia il film si addormenta, solo per svegliarsi 40 minuti dopo chiedendo un riepilogo scena per scena di ciò che si sono persi. O addirittura per svelarti chi è l'assassino o di come va a finire il film, perché loro l'hanno già visto 100 volte e in un batter di ciglia si riaddormentano di nuovo senza neanche sentire che li avete mandati a quel paese.
1: No!
0: Passiamo al pedante. Solitamente i pedanti sono aspiranti attori che frequentano la Garante Garrone. Queste persone godono nel sottolineare gli errori della regia, di recitazione, delle ambientazioni. Snocciolano anacronismi come mangiarsi noccioline, perché questo li fa sentire più intelligenti. Ed è anche peggio quando il loro interesse si focalizza su un particolare, per esempio su una carrozza dell'Ottocento che in realtà non è una carrozza dell'Ottocento, che l'hanno utilizzata in più film, anche meglio di quello che si sta vedendo in quel momento. Ed infine c'è l'agitatore. Che stiano controllando costantemente il telefono, o sbuffando, o ingollando patatine, o sgranocchiando come non ci fosse un domani, queste persone sono un'enorme fonte di giramento di palle. Qualcuno addirittura durante una serie TV è capace di tagliarsi le unghie dei piedi, allora gli dici di andare in bagno a tagliarsele. Lui ci va, ma poi quando torna ti chiede di riavvolgere l'ultimo pezzo perché se lo sono persi e perché voi siete dei fottuti scontrosi moralisti. Fight Club, you're going down.

0: Fight Club qui su Radio Città Fujiko 103.1 FM con You're Going Down e questa è Carne di Porco. In questa terza parte ci rivolgiamo in particolare agli amanti dei viaggi. A questi ricercatori di attrazioni singolari, Carne di Porco oggi propone il regno sotterraneo fatto di sale, una delle location considerate tra le più strane d'Europa. Stiamo parlando delle miniere di sale di Wieliczka, che si trovano nel sottosuolo di Cracovia, in Polonia. Dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1978, contano oltre 240 chilometri di gallerie sotterranee, ma che non vengono più usate per la produzione di sale dal 1996. Attualmente, infatti, le ex miniere continuano a vivere esclusivamente come sito turistico, anche se solo una loro piccola parte, tipo il 2%, viene aperta al pubblico. I visitatori hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di percorso, quello standard, lungo poco più di 3 km della durata di 2 ore, oppure il tour dei minatori, dove vengono forniti anche di lampada frontale, casco e respiratore d'emergenza. Per visitare il cuore delle miniere di sale di Wieliczka bisogna scendere 800 gradini e camminare tra sentieri labirintici che conducono a camere scavate a mano nella roccia. Durante il percorso è possibile ammirare statue, sculture, ponti sull'acqua ed enormi lampadari, mentre al terzo livello sotterraneo, a 136 metri sottoterra, c'è la Cappella di Santa Kinga, un'enorme sala scolpita dai minatori con 20.000 tonnellate di sale. La Cappella di Santa Kinga è lunga oltre 400 metri e oggi viene utilizzata anche per celebrare matrimoni e per festeggiare eventi. Dovete sapere che Santa Kinga è la patrona dei minatori. Kinga di Polonia è conosciuta anche come Cunegonda ed è stata regina di Polonia. Beatificata nel 1690, è stata proclamata santa da Papa Giovanni Paolo II nel 1999. Kinga era la figlia del re Bela IV d'Ungheria e di Maria Lascaris di Nicea, nipote di Elisabetta d'Ungheria e pronipote di Santa Edvige, sorella della nonna paterna. Le sorelle di Kinga erano Santa Margherita d'Ungheria e Yolanda di Polonia. Poi a un certo punto Kinga si sposò con Beleslao V il Casto e divenne regina quando il marito ascese al trono come re di Polonia. Ma nonostante il matrimonio, la coppia fece il voto di castità. Durante il suo regno, Kinga si interessò soprattutto di opere caritatevoli come la visita dei poveri e l'aiuto ai lebbrosi. Quando il marito morì nel 1279, vendette tutti i suoi possedimenti e diede il ricavato ai poveri. Non volle in alcun modo continuare a governare la Polonia e pertanto decise di andare a vivere in un monastero di clarisse a Stary Saksa. Kinga trascorse tutto il resto della sua vita in preghiera contemplativa e non permise a nessuno di riferire del suo ruolo come ex regina di Polonia. Morì il 24 luglio del 1292. Restate con noi perché nella prossima parte parleremo di alcuni lavori decisamente particolari.
1: Carne di Porco, l'unica trasmissione che ti regala buoni pasto per una rosticceria in Perù.

ben ritrovati in studio. Perché si fosse sintonizzato solamente in questo momento, state ascoltando Radio Città Fucico sulle frequenze 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Se siete alla ricerca di un lavoro che non abbia molta concorrenza, oppure più semplicemente se siete curiosi di conoscere quali sono le occupazioni più stravaganti in giro per il mondo, Carne di Porco è qui per accontentarvi. Ecco a voi una lista di alcuni lavori decisamente particolari. Partiamo con l'esempio di Naomi McCray, 27 anni, canadese, è conosciuta sul web come Annie B e come lavoro mastica le cose più strane registrando i rumori che emette durante la masticazione. Ha iniziato masticando una spugna commestibile per piatti davanti alla telecamera. Dopo aver ottenuto 1 milione di visualizzazioni in pochi giorni, ora nei suoi video mangia magliette, candele, bambole, producendo suoni che per i suoi fan sono irresistibili e ipnotici. Questo permette a Annie B di guadagnare fino a 900.000 euro al mese. Passiamo al cerca partner online. In questo lavoro si viene pagati per cercare un partner online a un'altra persona che magari non ha tempo da perdere con la sfera sentimentale. Si potrebbe anche definire come una sorta di agenzia matrimoniale del futuro. Poi abbiamo il creatore di alibi. Negli Stati Uniti l'agenzia Alibi Network fornisce un'assistenza a chiunque sia alla ricerca di alibi per dimostrare un qualcosa che in realtà non hai fatto. Al momento però non vale all'interno delle aule di un tribunale. Torniamo al cibo per scoprire i mukbang. I mukbang sono i cosiddetti mangiatori coreani, gente che si fa riprendere in video mentre mangiano. La paga mensile può raggiungere i 10.000 euro. Tra i lavori più strani al mondo troviamo anche i falsi fidanzati virtuali. Queste persone devono sostituire il vero fidanzato o fidanzata per chattare, inviare mail e regali in occasioni speciali, come per esempio la festa di San Valentino. Uno dei lavori più strani del mondo è il sessatore di pulcini. Il sessatore di pulcini può arrivare a guadagnare in un'ora qualcosa come 1.700 euro. Rimanendo in tema di animali, abbiamo l'assaggiatore di cibo per cani e gatti. Per ora è una figura lavorativa presente solo negli Stati Uniti. Gli assaggiatori di cibo per animali domestici guadagnano circa $100.000 all'anno. Inoltre collaborano con i nutrizionisti per creare nuovi prodotti alimentari. Ed infine abbiamo lo scusatore a domicilio. Volete chiedere scusa a una persona ma non avete il coraggio di farlo? In questo caso potete affidarvi allo scusatore a domicilio, un mestiere che in Giappone ha fatto la fortuna di numerose agenzie. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato fino a questo momento. Subito dopo il

Ben ritrovati in studio, questa è Cane di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone intelligenti. In Spagna c'è una vineria che ogni giorno lascia un bicchiere di sherry e una minuscola scala per i topini che vivono nelle cantine. Il Ponte del Diavolo di Cromlau in Germania è stato ideato per creare un cerchio perfetto con il suo riflesso nell'acqua. Nella caverna di Achtuntunchilmucnal nel Belize si possono ammirare i resti dei sacrifici umani dei Maya di più di 1000 anni fa. L'intero confine tra Stati Uniti e Canada è definito da una linea deforestata larga 6 metri, chiamata lo Squarcio. Lo Sky Pool di Londra è una piscina sospesa a 40 metri da terra, realizzata interamente in vetro. La malva è un fiore che simboleggia la pacatezza, può essere usato come rimedio contro dolori e infiammazioni, si regala per comunicare calma e tranquillità. Gli avvoltoi hanno un grande olfatto, riescono a percepire un corpo in decomposizione sentendo l'odore anche mentre sono in volo. A livello biochimico non ci sono differenze tra mangiare grandi quantità di cioccolata e fare attività sessuali. Circa il 10% della popolazione mondiale è formata da intolleranti agli odori. Queste persone non sopportano aromi e profumi che gli altri spesso ignorano. Ciò avviene perché le loro aree cerebrali legate all'olfatto non smettono mai di funzionare. Thomas Edison non ha inventato la sedia elettrica. L'idea è venuta in mente ad Alfred Southwick, un dentista, e solo successivamente Thomas Edison ha realizzato questa invenzione. Gli astronauti che si trovano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale possono vedere circa 16 albe e 16 tramonti al giorno. L'acqua bolle più in fretta in montagna ad alta quota piuttosto che sul livello del mare. Il cantante rock Alice Cooper ha fatto da babysitter a Keanu Reeves. Leonardo da Vinci sapeva disegnare con una mano e scrivere con l'altra. E con questa notizia completamente inutile si chiude anche questa puntata. Carne di Porco vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre di giovedì, sempre dalle 13 alle 13.30. Ricordiamo che se volete riascoltare l'intera puntata o le precedenti, trovate il podcast sul sito di radiocittafujiko.it. Grazie per essere stati con noi, Carne di Porco e Silvio Perfetti vi augurano una buona serata, un buon fine settimana. Continuate ad ascoltare i programmi di Radio Città Fujiko, restate sintonizzati su queste frequenze e soprattutto restate umani. Ciao e a giovedì prossimo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
5: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questo è Intolerance, graffiti di cinema, 100-300 Radio Città Fujiko. Anche per questa settimana, come tutti i giovedì, parleremo oggi di alcuni festival, perché naturalmente il periodo insomma comincia a essere piuttosto denso dal punto di vista festivaliero, ma cominceremo parlando del nuovo film del regista rumeno Radu Giud, Dracula. Radu Giud è un regista insomma che oltre insomma ad essersi fatto conoscere soprattutto grazie al festival di Locarno, è stato premiato anche al Biografilm, che peraltro insomma è ormai dietro l'angolo, ed è un regista insomma estremo, provocatorio. E anche questo suo nuovo film, che riprende in qualche modo il personaggio simbolo del suo paese, Dracula, in effetti insomma è una lunga maratona di quasi 3 ore, in cui il pretesto è quello di un giovane regista rumeno che vuole attualizzare il mito di Dracula e chiede per questo aiuto all'intelligenza artificiale, che insomma gli fornisce delle riletture, delle interpretazioni sul personaggio, sulla leggenda soprattutto di Vlad Dracul, l'impalatore. Ed è un film direi senza confini, senza limiti, estremo, eccessivo, dove ovviamente dentro ci sono tantissimi elementi che si possono prendere, alcuni si possono anche lasciare lì. Insomma è veramente un film come dire senza freni. Quello di Radu Giud, che ricordo autore di a partire insomma dal 2009, autore di film che hanno fatto un po' fatica ad arrivare, ma che gli hanno consentito ad esempio di vincere l'Orso d'Argento come miglior regista nel 2015, e poi l'Orso d'Oro con il film nel 2021 Sesso Sfortunato o Follie Porno, che appunto film appunto che lo ha in qualche modo affermato a livello internazionale. In questo caso, ecco, ripeto, rispetto allo stile di Jude, che insomma è un regista che risulta eccessivo a volte, anche in questo caso molto, con tantissimo kitsch, con tratti di cinema demenziale, un cinema provocatorio senza regole. Jude è molto considerato, insomma, ha del, come dire, uno zoccolo di ammiratori estremo. In questo caso, appunto, film che è stato presentato al Torino Film Fest, è una sorta di mix di found footage con anche estratti da finti film o anche da grandi classici come il Nosferatu di Murnau. Un film, ripeto, rutilante, in cui, insomma, c'è un po' veramente di tutto. Degli zombie che cercano di sopprimere uno sciopero sindacale, un Dracula che esce dallo schermo come nel film di Woody Allen, La rosa purpura del Cairo, un adattamento del primo romanzo sui vampiri rumeno, e un collage che, appunto, prende un po' dal romanzo di Bram Stoker, da cui è un po' partito tutto, al Dracula di Todd Browning, al citato Nosferatu di Murnau, al Vampir di Dreyer, a Herzog della sua versione del Principe della Notte, e fino al Coppola, al Dracula di Coppola, con questi inserti, appunto, esagerati, volgari, generati dall'intelligenza artificiale che, appunto, un po' come un vampiro, succhia tutto quello che è, raschia un po' tutto quello che è il nostro sapere, la nostra, tutto quello che esiste, ed è, insomma, una metafora sin troppo evidente sulla vampirizzazione del modello neoliberista contemporaneo, dove i desideri sono soddisfatti fino, appunto, a una saturazione totale. Per questo Jude sceglie, appunto, una forma estrema, appunto, con una continua contaminazione tra realtà e finzione, con personaggi che si muovono all'interno di spazi aperti, di spazi reali, confondendosi quindi con la vita reale, così come alterna questo invece attori che vengono inseriti in set teatrali improvvisati, cartonati che vengono sparsi qua e là, un po' come ai tempi del Covid, dei finti ralenti con battute anche molto volgari, con un inizio, una prima parte che naturalmente è molto più forte, anche perché poi, insomma, il gioco probabilmente diventa un po' troppo ripetitivo e quindi in qualche modo questo finisce per rendere meno impattante, insomma, un po' tutto questo materiale, appunto, cinefilo di riferimenti intellettuali anche lontani ma colti, ad esempio anche alla cultura italiana antica, già Jacopone da Todi, Giambattista della Porta, ma anche per inserti di stampo quasi di sapore neorealista. C'è, appunto, in tutta la durata, appunto, di questo film, 170 minuti, quindi, insomma, veramente quasi tre ore, la possibilità, e credo che un po' questo fosse un po' l'intento del regista rumeno, la possibilità, insomma, di cogliere, di prendersi, insomma, di portarsi a casa quello che più interessa, e ovviamente lasciare un po' anche lasciare il resto. È un film, peraltro, insomma, che fa anche fatica al diciamo, anche per un punto di vista, da un punto di vista del formato temporale, per una programmazione in sala, però è sicuramente degli spunti, dei motivi di interesse, appunto, non mancano per il regista, che di cui avevamo visto appunto 3 anni fa Do Not Expect Too Much From The End Of The World, che aveva vinto il premio speciale della giuria a Locarno, e che appunto era un film sulla vita quotidiana di una donna nella Bucarest di oggi, divisa tra 1000 incarichi per sbarcare il lunario, e offrendo il ritratto appunto di una Bucarest continuamente sull'orlo di una crisi di nervi, appunto sempre con uno sguardo molto lucido, feroce e impietoso, insomma, del mondo contemporaneo, sempre pieno di suggestioni. Ecco, qui tutto questo, quello che appunto nel film precedente era in qualche modo contenuto in un aspettarti troppo dalla fine del mondo, qui invece esplode in maniera, ripeto, totale, senza più alcun limite, ma sicuramente, insomma, il talento di Rado Jude è cosa acclarata, così come i momenti di divertimento che non mancano, poi anche se magari le ripetizioni effettivamente a un certo punto forse diventano anche eccessive. Comunque il Dracula di Rado Jude, per immergersi appunto nell'universo narrativo appunto di questo incredibile personaggio della nostra cultura contemporanea. Una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance.

Seconda parte di Intolerance, qui dai 100-300 di Radio Città Fujiko, e dicevo appunto tempo di festival. Intanto cominciamo dal biografilm che parte domani. La 22esima edizione del festival diretto da Chiara Liberti e Massimo Benvenu, creato molti anni fa da Andrea Romeo, fino al 15 giugno, un festival che ovviamente scandaglia il cinema del reale, che scandaglia le storie di vita, con 64 film in programma in varie sale. E il film si apre domani con Broken English di Jane Pollard e Jane Forsyth, che saranno presenti. È un ritratto dedicato a Marianne Faithfull, scomparsa peraltro subito dopo la conclusione delle riprese del film. La conclusione domenica 14 giugno con questo corto, un corto mediometraggio di Joshua Oppenheimer, The Revolution Against Death. Oppenheimer è un regista molto caro al biografilm, che racconta di questa comunità di anziani in California che progetta di farsi congelare dopo la morte per essere resuscitati grazie alla tecnologia. Tanti gli ospiti di varia provenienza, ovviamente registi, registe, Alina Marazzi, Anita Rivaroli, premi che verranno dati a Milena Vukotic, alla carriera, ha già superato i 90, la grande attrice italiana capace di muoversi tra cinema alto e cinema popolare, la regista tunisina Kauder Benania, anche a lei verrà consegnato un premio, ovviamente con proiezione del suo film che ha scosso moltissimo, la voce di Hind Rejab. E poi segnalo anche un altro premio a Bonnie Timberman, che è stata una delle grandi responsabili di casting nella Hollywood degli anni passati, la casting director forse più famosa, che insomma a cui si deve la scoperta di personaggi come Kate Winslet, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo. E allora appunto i Celebration of Lives Awards. E poi tra le novità ci sono due sezioni nuove, una dedicata ai podcast e una alla poesia, e ovviamente poi non mancheranno gli appuntamenti del mercato professionale, il B2B Industry Days. E poi naturalmente tantissimi film, tantissime scoperte, tante proposte che appunto accompagneranno le giornate appunto bolognesi del biografilm. A proposito di festival, segnalo anche questo festival importante a Roma, che lo segnalo nel senso che insomma si è appena concluso, è la Narchive Found Footage Fest, che è appunto il film, cioè il festival dedicato al riuso d'archivio, che è diretto da Marco Bertozzi e Alina Marazzi, che si è appena concluso e che insomma è un film, è un festival dedicato al riuso creativo dell'immagine, organizzato dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che è un festival insomma che in pochissimo tempo è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio importante, nonostante anche qualche taglio pesante da un punto di vista dei finanziamenti ministeriali. E poi sempre per i festival segnalo a Torino il Festival Ambiente,
che è cominciato ieri con la versione restaurata del grande film della Groenlandia, sonorizzata dal vivo dalla band Inuit Inuk, con 23 film che appunto ci parlano di territori fragili, ecosistemi minacciati, memorie sommerse, comunità in trasformazione, appunto per un festival appunto a Torino, il Museo Nazionale del Cinema, nelle varie sale, insomma, che è un festival decisamente molto, molto importante. E poi, a proposito di festival, segnalo anche, ovviamente dopo il Festival di Cannes, si va anche verso la stagione estiva qui a Bologna in giugno sotto le stelle del cinema, diciamo prima fase, e poi naturalmente ci sarà il cinema ritrovato, di cui parleremo ovviamente subito dopo quando subito dopo la presentazione, la conferenza stampa, insomma, quando saranno resi noti diciamo i titoli, anche se ci sono già, naturalmente ne avevamo già parlato, ci sono già alcune anticipazioni. Ad esempio, l'inaugurazione sarà il 20 giugno in Piazza Maggiore con la prima mondiale del nuovo restauro dell'Aurora di Murnau, già citato, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Timothy Brock. E poi ricordo che ci saranno altri cineconcerti in Piazza Maggiore, così come l'omaggio, il festival, ricordo, è dal 20 al 28 giugno, a Luchino Visconti, poi a Josephine Baker, alla grande diva americana Barbara Stanwyck, queste insomma sono alcune delle tante proposte che ovviamente il cinema ritrovato ci proporrà appunto in questa nuova edizione, che lo ricordo è quella del quarantennale, quindi insomma un'edizione anche da un punto di vista numerico, anche da un punto di vista simbolico sicuramente importante. E poi a proposito di

così che vediamo, insomma, che vediamo, abbiamo visto spesso, insomma, in Italia, insomma, anche per tutti i problemi che ha avuto, ovviamente, che continua ad avere nel cinema americano, e quindi, insomma, abbiamo avuto la fortuna di vederlo spesso. Ricordo, a proposito di estate, che è stato presentato anche il Taormina Film Festival, che ci sarà dalla prossima settimana, dal 10 al 14 giugno. Cinema e non solo, perché ci saranno anche, ovviamente, ci sarà attenzione anche alle serie, ad esempio House of the Dragon, con alcuni degli interpreti, però, insomma, poi ci sarà, ovviamente, anche e fortunatamente tanto cinema. Direi che possiamo chiudere, come al solito, con il cartellone delle segnalazioni, ripeto, in una fase, insomma, in cui ovviamente le sale cominciano un po', a traccheggiare, con buoni risultati per Backrooms, il film horror di Kane Parson. Poi abbiamo anche Dustin Hoffman in Turner l'accordatore, di Daniel Roer, che è un thriller, appunto, che vede tra gli interpreti anche Dustin Hoffman, Hen, storia di una gallina di Gheorghi Palfi, e poi il ritorno in sala di Kill Bill nella versione integrale voluta da Quentin Tarantino, Amarga Navidad, uno dei pochi film già usciti da Cannes, il film di Pedro Almodóvar, che è rimasto a bocca asciutta per l'ennesima volta a Cannes, Obsession, altro horror di Carrie Barker. E poi ancora segnalo Il silenzio degli altri di Eva Libertad, No Good Man, ne ho parlato la scorsa settimana, il film di Sharbanu Sadat, sulla condizione femminile in Afghanistan, e ancora The Drama, Un segreto per sempre, con la coppia Robert Pattinson Zendaya. Segnalo anche il divertente Pecore sotto copertura di Kyle Balda, con Emma Thompson, Hugh Jackman. Per gli italiani, Antartica, quasi una fiaba, di Lucia Calamaro. Poi c'è Mother Mary di David Lowery, di cui ho già parlato, e direi che con questo possiamo concludere. In sala c'è ancora, ovviamente, anche Le città di pianura di Francesco Sossai, così come Gioia mia di Margherita Spampinato, tutti film che sono stati molto premiati quest'anno. Segnalo anche Il caso 137, film francese di Dominique Meul, anche questo è un film che ci è piaciuto di più in questi ultimi tempi. Con questo è tutto. Intolerance torna la prossima settimana, al Piero di Domenico, un buon proseguimento con i programmi di Radio Città Fujiko.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
6: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di...
7: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
5: Che giovane è, giovane è.
8: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
9: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia.
5: Che giovane è, giovane è.
10: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
8: Noi ci opponiamo.

0: Rieccoci per l'ultima puntata della 15ª stagione di Signore e Signori, il welfare è sparito, ed è Rosario che come sempre vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 e anche dal sito, dalle app, insomma, e anche dal DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Con me c'è Paolo e c'è anche Isadora. Bentornati.
1: Già, grazie. È già, sono qui.
2: E già, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua.
0: E siamo ancora qua, vero? Reduci dalla puntata a proposito di romagnani con noi. Un abbraccio circolare a tutte le nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori, un abbraccio caloroso ai nostri redattori che oggi non sono con noi. Bene, l'ultima puntata della 15ª stagione, comunque vi tranquillizziamo perché sì, ci prenderemo qualche settimana di ferie, ma entro fine giugno, massimo primo di luglio, torneremo col nostro ormai quasi storico format estivo che da qualche anno che sta prendendo piede, che è il Signore e Signori, l'estate è servita. Bene, siamo qui in un'ultima puntata, come sempre, per fare un po' un riassunto degli argomenti più importanti che abbiamo affrontato durante la stagione, quindi cercheremo di capire a che punto è il DDL 236 modificato, legge Bucalo, tanto per intenderci, e sentiremo su questo la nostra Paola Di Michele, ormai praticamente un nostro punto di riferimento riguardo a queste leggi. Poi avremo un contributo anche per capire a che punto è l'albo, perché è andato totalmente nel silenzio, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, e lì ci darà un contributo audio Silvia Negri, presidente dell'Associazione Professioni Pedagogiche. Le ultime rubriche della stagione, quindi Educa Web della nostra Maria Rosa e anche l'Elefante Social Podcast. Paolo, invece ci sono qualche novità riguardo l'estate, perché c'è questa sperimentazione che dovrebbe partire a settembre, a quanto pare dal 31 agosto, primi di settembre, scuole aperte, tantissime polemiche, tantissime veramente discussioni. Io credo che sia una cosa sicuramente positiva, ma c'è un problema enorme. Qui abbiamo ormai temperature tropicali, le scuole hanno veramente aule dove il caldo è asfissiante, fra l'altro andando a spulciare bene, a quanto pare è anche part time, quindi veramente siamo un po' sul ridicolo, forse, no Paolo?
2: Ma sì, l'idea, cioè, come dire, noi abbiamo perorato e peroriamo la causa che in qualche modo bisogna lavorare d'estate, però diciamo che così anche l'estate come l'inverno necessita di un lavoro degno e dignitoso, no? Quindi la cosa da dire è: vogliamo lavorare d'estate, ma vogliamo lavorare degnamente d'estate, come vogliamo lavorare degnamente d'inverno? Ma vedremo come andrà questa sperimentazione. Mi pare che anche molte scuole si sono opposte. Certo, i genitori immagino siano favorevoli, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, perché c'è chi si deve tenere e pagarsi delle babysitter o pagare comunque centri estivi che, ahimè, arrivano anche a delle cifre che per certe famiglie pesano tantissimo. Vedremo. Io dico che di questa cosa riparleremo e vedremo un po'.
0: La seguiremo anche nel nostro format.
2: Sarebbe la cosa migliore, come sempre, sarebbe far tesoro dell'esperienza. Cosa che purtroppo da anni non vediamo fare.
0: Ma soprattutto, Paolo, c'è un problema strutturale: queste scuole non sono adatte ormai ai cambiamenti climatici. La realtà è anche questa. Cioè,
2: chiaro.
0: Per esempio,
2: però attenzione, perché l'avvocato del diavolo ti dice: beh, noi volevamo fare le besta nuove con l'aria condizionata, con un'interpretazione nuova delle cose, voi l'avete voluta tenere. Cioè, è un mondo difficile.
0: È un mondo difficile, come dice Tonino Carotone, che fa l'altra suonata a Bologna recentemente. Diciamo, Paolo, che ci vorrebbe molto più dialogo tra gli enti locali e tutti gli attori coinvolti, ed è quello che ultimamente, purtroppo, in questa città, ma non solo, in tutta Italia, non sta accadendo. Bene, Paolo, direi che siamo pronti, facciamo partire la rubrica Educa Web e poi la pausa musicale.
3: Educa Web. Educa Web. Incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni. A cura di Maria Rosa Di Marco. Bentornati, bentornate ad una nuova pillola di Educa Web, l'ultima, ahimè, per questa edizione di Signore e Signori, il welfare è sparito 2025-2026. Il 3 giugno dalle ore 18 si terrà un'assemblea nazionale online della rete IOS. Il link sarà pubblicato poi sulle pagine dei sindacati coinvolti, che sono l'ADL, COBAS, SGB, CUB, CLAB e altri ancora. È uno spazio aperto di confronto e organizzazione tra operatori, operatrici sociali, assistenti domiciliari, educatori, educatrici scolastiche, lavoratori e lavoratrici dell'RSA, dei servizi per migranti e di tutto il mondo comunque del lavoro sociale, un settore attraversato da salari bassi, precarietà, carichi di lavoro sempre più pesanti e diritti frammentati da decine di contratti collettivi differenti. Sentiamo la necessità, dice il volantino dei sindacati suddetti, di costruire una risposta collettiva capace di unire le lotte e avanzare rivendicazioni concrete. Durante l'assemblea la rete IOS presenterà una base di piattaforma politica e contrattuale, avanzando proposte per il superamento delle principali problematiche che colpiscono il settore, alle ore 18 il 3 giugno online. E lo scorso 29 maggio è morto Edgar Morin, sociologo e filosofo, una testa ben fatta, dice l'articolo su vita.it, e l'umanizzazione dell'umano, l'eredità di Edgar Morin per educare nella complessità. Si è spento all'età di 104 anni, con lui scompare uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, ma resta viva un'eredità culturale che ci continua a interrogare, dice un comunicato dell'Associazione Professioni Pedagogiche. Morin ci ha insegnato che la realtà non può essere compresa attraverso semplificazioni e divisioni artificiali. Ha dedicato la sua vita a sviluppare il concetto di pensiero complesso, invitandoci a cogliere le relazioni tra persone, società e cultura, ambiente e politica. Per chi opera nei contesti educativi e pedagogici, il suo messaggio è stato particolarmente prezioso. Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, ma aiutare le persone a comprendere la complessità del mondo, ad affrontare l'incertezza e costruire legami di solidarietà e responsabilità. E leggiamo un comunicato di USB Abruzzo e Molise del 29 maggio. Dicono: ieri sera a Teramo abbiamo incontrato i lavoratori invisibili della scuola, quelli che in estate non hanno salario e ammortizzatori sociali pur avendo contratti a tempo indeterminato, quelli che se un ragazzo si assenta non vengono pagati, quelli che spesso non sono inquadrati correttamente contrattualmente, quelli che sopperiscono ad ogni mancanza del sistema scolastico. Sono 50.000 in tutta Italia eppure sono invisibili. La nostra battaglia per internalizzarli nel Ministero della Pubblica Istruzione va avanti, la nostra lotta per costringere la Regione, continua il comunicato, e gli enti comunali ad avere rispetto per questi lavoratori continui. Costanti tagli alle risorse penalizzano loro e i ragazzi studenti con delle disabilità, oltre alle loro famiglie. Basta sfruttamento, internalizzazione, unica soluzione accettabile. USB Abruzzo e Molise. E poi su Orizzonte Scuola del 29 maggio un articolo di Andrea Carlina: assistenti all'autonomia e alla comunicazione, crescono le risorse ma 18.000 alunni restano senza. I dati Istat. Non è un insegnante ma un operatore specializzato che facilita la relazione con i compagni, stimola le attività pratica media tra lo studente e il gruppo classe. La sua retribuzione, la sua presenza retribuita dagli enti locali può fare la differenza tra un bambino lasciato ai margini delle attività e uno che partecipa davvero alla vita di classe. Secondo l'Istat, nell'anno 24-25 gli assistenti alla comunicazione hanno superato quota 85.000, segnando un più 7% rispetto ai 12 mesi precedenti, un incremento notevole che però non basta a coprire l'intero fabbisogno. Articolo su Orizzonte Scuola. Bene, con questo passo la linea allo studio.

0: Rieccoci in studio e con noi, come abbiamo detto, c'è il nostro pezzo forte, colei che veramente ha studiato per filo e per segno, punto e virgola, tutta l'evoluzione di questi DDL che ci sono state per l'internalizzazione. Bentornata Paola.
1: Buonasera a tutti e tutte.
0: Allora, Paola Di Michele, una nostra ormai vecchia conoscenza, lo possiamo dire, non vecchia d'età, ma vecchia proprio come presenza in radio. Allora Paola, ci sono aggiornamenti a quello che abbiamo visto? La legge, ricordiamola, approvata, il DDL 236 modificato per insomma cercare di dare il significato a questa legge, DDL Bucalo, legge Bucalo, è passata al Senato e sta per approdare alla Camera dopo le audizioni in commissioni, e sembra insomma che non sia cambiato nulla. Dacci degli aggiornamenti.
1: Allora, attualmente, dopo gli accostamenti, il DDL prende il numero 2771. È stato fissato un termine al 12 giugno per eventuale approvazione di emendamenti, cosa che non avverrà perché al termine di altri tre cicli di audizioni non se ne è fatto nulla. Sono stati ascoltati anche la Ghirra e gli altri due senatori che avevano proposto disegni di legge alternativi che prevedevano la statalizzazione, quindi sono state audizioni puramente formali, non se ne è fatto nulla. Molto probabilmente il testo, dopo aver fatto questo giro assolutamente inutile, tornerà nuovamente alla Camera per l'approvazione definitiva, così come è stato licenziato.
0: Ma infatti Paola, che senso ha avuto fare questo passaggio, dire insomma ascolteremo, cercheremo di cambiare, quando poi in realtà hanno cassato tutto praticamente, lasciato così com'era il testo? Certo, è chiaro che una qualsiasi modifica, anche di una virgola, questo testo poi doveva tornare al Senato, però il testo così com'è è stato criticato, penso, da tutti.
1: Allora, intanto poi se vuoi faccio un recap di quello che c'è in questo testo.
0: Fai.
1: Allora, intanto, in questo testo, che ha cambiato proprio il titolo, perché partiva come statalizzazione e arriva come profilo degli assistenti all'autonomia alla comunicazione. Allora, quattro punti fondamentali che i colleghi dovrebbero capire bene. Il primo punto è che non c'è nessun profilo, perché un profilo scritto come signore comanda dovrebbe comprendere conoscenze, competenze e abilità. Non c'è niente di tutto questo, c'è solo un elenco di titoli, da cui peraltro manca anche la laurea in psicologia e attinenti. Ricordiamo che il 18-20% degli assistenti hanno questo tipo di titolo. C'è solo un elenco di titoli. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, non contiene nessuna stabilizzazione, che ne dicono alcuni sindacati in cerca di tessere. Perché? Perché i concorsi previsti negli enti locali sono solo facoltativi. Ricordiamo a tal proposito che a Roma abbiamo un precedente. A Roma si era tentato, era stata approvata una norma di indirizzo, ma che avrebbe stabilizzato il 10% degli assistenti, ovvero 300 su 3.000. Poi c'è stato un cambio di fronte e non è passata neanche questa. Quindi è possibile che qualcuno stabilizzi, ma si tratterebbe solo di alcuni comuni estremamente virtuosi, coi bilanci in ordine, che comunque non potrebbero stabilizzare tutto il personale in dotazione. Quindi le disparità che questo disegno di legge doveva diminuire vanno ad aumentare ancora di più, se possibile. E questo è il secondo punto. Il terzo punto fondamentale è che questo disegno di legge è a costo zero. Quindi si pretende, si scarica sugli enti locali tutto il peso e ovviamente non si dà nessun tipo di risorsa. Il terzo punto, si dice che dovranno essere utilizzati i contratti degli enti pubblici. Su questo ci sono tutta una serie di contenziosi giuridici per l'applicabilità di questa norma, quindi potrebbero essere applicati contratti simili, ma già le cooperative hanno alzato la voce. Allora tu mi chiedevi perché è stato fatto questo giro di valzer.
0: Esatto.
1: Perché questo disegno di legge ha finito per scontentare tutti. Nel senso, ci sono alcune associazioni, e questo, su questo punto mi vorrei tornare, alcune associazioni a cui non sta bene. non stanno bene questi requisiti formativi vaghi, vorrebbero un profilo elevatissimo, non dicono una parola sulle retribuzioni da fame, sui contratti capestro, sul cottimo, però si permettono di alzare la voce su quello che è il profilo. Quindi loro vorrebbero degli assistenti plurilaureati con i corsi ABA, con i corsi Teach, con tutti i ciclodidatti, tutti col quarto livello di LIS, però sempre a 8 euro l'ora e sempre 9 mesi l'anno. Questo è per quanto riguarda le associazioni.
0: Allora aspetta Paola, ti fermo e poi torniamo sulle associazioni, perché tu hai detto volevi dire alcune cose. Paolo, invece ci leggi quello che è successo e che anche la Ghirra ha fatto in una comunicazione.
2: Sì, fondamentalmente poi quello che dici tu, nel senso che lei è uscita poi la Ghirra con una, la Ghirra che devo dire noi ringraziamo sempre perché ha una grande disponibilità a raccontarci,
0: ce ne fossero
2: a raccontarci quello che avviene in Parlamento. Lei è uscita con una nota ufficiale in cui dice che è irricevibile il testo base sugli educatori, che a nulla sono servite le audizioni sulla proposta di legge e nonostante le critiche il testo, dice, è rimasto invariato, siamo davanti a una chiusura inaccettabile, quindi non c'è, è stata cancellata la prospettiva dell'internalizzazione di educatrici ed educatori, e leggo le parole della Ghirra proprio della nota, scaricando sugli enti locali i costi di un servizio essenziale. Poi lei lamenta la disomogeneità, no? Ovviamente, perché non tutti i comuni possono, come dicevi te, ma poi sono pochissimi quelli che potrebbero in qualche modo permettersi, lo metto tra virgolette, di internalizzare i lavoratori delle cooperative, e come pure le retribuzioni anche sono disomogenee. Lei dice quindi, e qui leggo proprio testuale, che questa legge non farà altro che peggiorare le cose, determinando un ulteriore precarizzazione di professionisti qualificati, creando enormi disservizi per le famiglie, generando problemi ai comuni che difficilmente riusciranno a stanziare risorse sufficienti a garantire un servizio adeguato. L'obiettivo doveva essere esattamente opposto: garantire occupazione e servizi di qualità attraverso lo stanziamento di risorse adeguate. Chiediamo alla maggioranza di tornare sui suoi passi ed evitare di approvare una legge più nociva che inutile.
0: Bene, queste sono le parole che ha
2: della
0: detto
2: Ghirra.
0: La Ghirra. Torniamo alle associazioni, Paola.
1: Allora, un punto che non sembra particolarmente di interesse generale è perché questa cosa è completamente naufragata. Perché oggettivamente, se la buca l'avesse voluto dall'alto della maggioranza al Parlamento, poteva passare in 6 mesi. Quindi a questo punto della fiera, dopo che tutto è naufragato, e dopo che appunto non abbiamo nulla, non abbiamo il profilo, non abbiamo la stabilizzazione, non abbiamo fondi, veramente nulla, una presa in giro colossale, bisogna capire perché tutto questo è naufragato. Allora iniziamo col dire che è un errore materiale ritenere che il mondo cooperativo, che ovviamente non ha nessun interesse a perdere questa bella fetta di guadagno, non è necessariamente tutto di sinistra. C'è anche un mondo cooperativo che guadagna grazie agli appalti, specialmente dei CPR, e parliamo di cooperative molto grandi, e sono affini alla destra. Quindi intanto il mondo cooperativo, sul mondo delle associazioni è importante segnalare che ci sono stati una serie di articoli pubblicati sul quotidiano Il Domani che segnalano una serie di fondi elargiti a Fontana, a per esempio all'ANPAS o associazioni aderenti alla FISH, che si è sempre detta contraria alla stabilizzazione, che potrebbe sembrare strano perché una federazione che si occupa di tutelare i diritti delle persone con disabilità dovrebbe avere a cuore gli operatori che se ne occupano. Però questo quotidiano, in un'operazione per me assolutamente lodevole, ha messo l'accento sul fatto che dal momento che dicono che i fondi non ci sono, i fondi sono arrivati a piogge ad alcune associazioni, e questo è importante da capire. Perché? Perché se questa cosa è completamente naufragata è perché c'è stata una convergenza di interessi anche del PD estremamente ampia, perché stiamo parlando di 80.000 lavoratori, cioè in televisione vanno scioperanti di fabbriche dove ci sono 200-300 persone che rischiano il posto di lavoro, qui parliamo di 80.000 precari storici che hanno paghe da fame, che non riescono più a mantenersi e che scappano ormai da anni a totale detrimento dell'utenza, quindi con perdita di competenze, con perdita di storicità, con perdita di esperienza. Certo. E la cosa più grave è che chiunque parla del profilo ritiene di dover dire: l'assistente dovrebbe sapere questo, questo, questo, questo e questo, senza però dire una parola su una condizione di lavoro. Oggi mi è arrivato il messaggio vocale di una collega che era disperata perché gli insegnanti della sua scuola erano offesi che oggi non si fosse potuto fare ponte perché c'erano gli assistenti che sennò perdevano un giorno di lavoro.
0: Paolo, ma guarda che noi abbiamo fatto una discussione con, insomma, chi ne sa un po' più di noi ha detto che prende il nostro contratto è uno dei peggiori, forse insieme a quello della logistica. Paola, siamo proprio alla conclusione, in una battuta ti chiedo una battuta: secondo te che cosa succederà?
1: Allora, succederà che questo governo, che ormai agli sgoccioli, approverà una norma civetta che sarà complicato anche smontare, perché ricordo che si va ad appoggiare a quel disgraziato regolamento delle regioni che prevede i costi regionali da 600 ore, quindi si va verso un ribasso, quindi nessun profilo scritto bene, ma depotenziamento della professione e precarietà strutturale. Chi può scappi.
0: Paola, ti ringraziamo tantissimo, sei stata veramente
1: grazie
0: preziosissima durante questa stagione, ma ci sentiremo, resteremo in contatto. Buona estate e buon lavoro.
1: Anche a voi.
0: Ciao Paola, ciao.
1: Buona serata.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
8: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
9: Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti Contro i Tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.
10: Il libro I Suicidati, l'incontro di stasera, vuole essere appunto un tentativo di riaprire il dibattito, di creare un interesse verso questa problematica, anche perché sembra che i segnali stiano andando in tutt'altra direzione. Si tratta di 80 suicidi ufficiali nel 2025, mentre nel 2026 il bilancio parziale aggiornato tristemente aggiornato a ieri, a maggio, attesta già 20 suicidi.
11: Ciao Marco, per l'ultima puntata di questa prima stagione dell'Elefante Social Podcast abbiamo scelto di gettare un occhio dentro un luogo chiuso e difficilmente penetrabile per affrontare il tema dei suicidi in carcere.
12: Ciao Sergio, le interviste risalgono al 14 maggio. Nel frattempo i suicidi nei penitenziari italiani sono saliti a 24, proprio ieri l'ultimo. Una ragazza di soli 21 anni si è tolta la vita nel carcere di Trento.
11: Un tema drammatico che abbiamo affrontato con i redattori del saggio collettivo I Suicidati, potere residuo, ultima cella, curato dalla professoressa Anna Maria Corradini per Diogene Multimedia.
12: I Suicidati, un participio passato che con una forzatura grammaticale richiama tutti alle proprie responsabilità. Dopo l'introduzione del professor Ciro Migliaccio, che ha moderato il dibattito, ascoltiamo adesso la professoressa Corradini, Ferdinando Ciardiello e Marta Mancini, coautori del testo insieme a Lavinia Martelli, Walter Paduani e Lucio Di Nocera, che ha reso possibile la realizzazione di questa puntata.
13: Chi è dentro prima era fuori. E nel carcere esiste la società deformata, come uno specchio. Le relazioni all'interno sono le relazioni che all'esterno le persone hanno tra di loro. La persona va ascoltata, vanno ascoltati le emozioni, noi lavoriamo sul pensiero, quindi quelli che sono i condizionamenti del pensiero, della cultura familiare, se sono figli d'arte o se sono nuovi ragazzi, qual è la motivazione, poi quali sono i contenuti cognitivi delle loro emozioni. Quindi rimettere in discussione questo tipo di meccanismo, andare a vedere i contenuti cognitivi delle emozioni, i giudizi che le emozioni nascondono, è un lavorare sul pensiero. Loro non vengono ascoltati, quello porta al suicidio suicidato.
14: L'attività di un educatore all'interno di un istituto penitenziario è abbastanza complessa, è un tipo di relazione, quindi di aiuto. Allora alle volte ci vuole anche poco, cioè non è che bisogna alzare castelli, è la relazione interpersonale. Sono mille le cause di un suicidio in carcere. La cosa che parlano di solito con la lenzuola, 90% delle volte è con la lenzuola. Ci è capitato una volta che addirittura sfilacciò la coperta, poi fanno la corda finta perché vogliono il permesso, perché non hanno avuto il permesso, perché il giudice non l'ha fatto uscire, o perché non è venuta la moglie a colloquio, e perché il figlio colì, e si mettono la corda perché vogliono sensibilizzare il carcere, per fargli fare una telefonata in più o per farlo dire poverino, ma ti facciamo fare qualche altra cosa. Alle volte li acchiappiamo, alle volte sbaglia, si lancia, pensa di poter gestire la cosa e ci rimane.
15: Ci vanno le persone che non hanno mezzi per potersi permettere degli avvocati che riescono a far evitare il carcere, no? A trovare delle forme punitive diverse, e quindi più di sempre il carcere è diventato una discarica sociale, no? È come produzione di scarti, quindi c'è un elemento proprio classista dove la classe sono gli ultimi, sono i deboli, sono gli sfruttati. E poi c'è un altro aspetto che il suicidio turba, quindi c'è questa contraddizione, no? Per cui il suicidio è uno stigma che viene dall'altro, dal fascismo, perché è la sottrazione di forza lavoro, quindi noi abbiamo un codice penale che va ricordato, il codice Rocco, uno stigma perché tu ti sottrai ai doveri verso la società, quindi suicidarsi non lo puoi fare come libera scelta, però poi noi facciamo morire tranquillamente gli ultimi, no?
11: La prima stagione dell'Elefante Social Podcast termina qua. Ringraziamo Radio Città Fucico, gli educatori contro i tagli
12: e tutte le persone che abbiamo incontrato e che sono intervenute dando un senso all'Elefante Social Podcast.

0: seconda parte della nostra puntata e questa volta diamo spazio alla psicologia, non con, te lo dico, con un film che ricordiamo ritornerà a settembre, ma presentando degli appuntamenti che già noi conosciamo, l'associazione Progetto Psicologia, che ci aspettano al parco Nicholas Green, a partire dal 17 di giugno, per un totale di 7 incontri in cui la psicologia incontra l'attività fisica, perché sappiamo che tutti quanti, spero non tutti, ma credo che una gran parte di noi arriverà stressata dalla fine dell'anno e forse anche stressata per questa calura, questo caldo che è arrivato, e quindi perché non incontrarci al parco cercando appunto di unire attività fisica e attività psichica, cioè dove psiche e soma si incontrano.
1: Eh beh, direi che è proprio il top, Isadora, è il top. Allora, abbiamo detto che abbiamo anche un aggiornamento riguardo l'albo, no? Fra l'altro ricordiamo che Isadora tornerà a settembre con la sua rubrica rinnovata.
0: Rinnovata, esattamente, perché... Perché questo? Perché per 6 anni, te lo dico con un film, ci ha accompagnato nel mondo della psicologia, ma prettamente nel mondo della psicoanalisi, quindi abbiamo approfondito temi soprattutto psicoanalitici attraverso film, ma anche attraverso interviste con registi, fotografi e via dicendo. Però questa volta abbraccerà principalmente la psicologia sociale, quindi abbraccerà più l'ambito sociale. Sempre però direi anche restando anche con
1: quindi,
0: un
1: insomma, team. A settembre tante novità. Paolo.
2: Isadora, ma c'hai qualche data, qualcosa? Perché mi ha incuriosito con sta storia del parco Nicholas Green, che tra l'altro ricordiamo il parco lì di fianco tra la Certosa e la Barca. C'hai qualche data, qualche primo appuntamento da dare?
0: Allora, innanzitutto voglio precisare che gli incontri, quindi l'evento, o meglio il programma, è stato promosso dall'associazione Progetto Psicologia, quindi ideato dall'associazione Progetto Psicologia, ed è patrocinato dal Comune di Bologna. Gli eventi sono gratuiti, durano tutti un'ora ed è una volta a settimana, il mercoledì alle 10 di mattina. Detto ciò, il primo incontro è il mercoledì 17 giugno, dove appunto ci si focalizzerà su attività psicofisica, quale in particolare il rilassamento muscolare progressivo, che ricordiamo può essere vicino alla mindfulness che ormai tutti conoscono, per poi ritrovarci tutti i mercoledì, dove l'ultimo incontro è il mercoledì 29 di luglio, sempre alle 10, sempre al parco Nicholas Green, dove ci sarà sempre un'attività fisica legata alla respirazione.
1: Ma c'è voilà. Anche un incontro tuo,
0: voilà. C'è anche un incontro mio.
1: Esatto, sì. non fare anche... ecco, la timida, perché
0: c'è anche
1: io
0: un incontro mio, esattamente, sì, che è mercoledì 8 di luglio, dove appunto non sarà la mindfulness, ma sarà il training autogeno, che è, diciamo, la madre della mindfulness. Noi nostalgici degli anni 70-80, dato che io mi sono sempre allacciata a Freud, quindi nostalgica, ma credo fermamente in Freud, credo fermamente nel training autogeno. Quindi training autogeno è movimento evolutivo dinamico, che è una metodologia molto molto interessante, ma che non posso qui spiegarvi perché ci vorrebbe troppo tempo, quindi vi aspetto semplicemente al parco.
2: Paolo, chissà che una puntata estiva però qualcosina su Sigmund ce la puoi dire, qualche pillolina su Sigmund ce la puoi dare.
0: Ma assolutamente, mi invitate a nozze, anche perché, come Rosario sa, io sono fresca fresca di Vienna,
1: quindi
0: è tutto ancora un ribollire viennese.
1: La casa di Sigmund.
0: Senti, Paolo.
1: Dobbiamo però ringraziare anche i nostri nuovi collaboratori che quest'anno sono entrati a far parte della comunità di Radio Città Fujiko, ma soprattutto della nostra trasmissione, Sergio De Simone e Marco Martucci, con la loro rubrica L'Elefante Social Podcast, ci hanno garantito che la collaborazione continuerà, quindi saranno con noi anche nella 16ª stagione di Signore e Signori, Il Welfare è Sparito. Paolo, se siamo pronti, mandiamo il contributo audio della Presidente Silvia Negri, Presidente dell'Associazione Professioni Pedagogiche, per capire che cosa sta accadendo all'albo per gli educatori e i pedagogisti.
3: Ciao a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, grazie come sempre a Radio Fujiko di interpellarmi ciclicamente per conoscere gli ultimi aggiornamenti rispetto all'attuazione della legge 55. Molto volentieri vi aggiorno. Il disegno di legge 1712 che permetterà di rendere attuativa finalmente la legge 55 a poco più di 2 anni dalla sua entrata in vigore, è arrivato in Senato a novembre 2025 ed è stato recentemente calendarizzato in Commissione Giustizia Senato. Quindi in questo momento dovrebbe partire l'iter di discussione e ci auguriamo di approvazione. Sono previste delle audizioni e tutte le associazioni professionali tranne una, che sono le stesse che stanno collaborando da giugno 2025 per accompagnare il processo di attuazione della legge 55, hanno già inviato una memoria per anticipare gli emendamenti che abbiamo intenzione di proporre. A titolo d'esempio abbiamo richiesto che le prime elezioni possano avvenire in modalità telematica per assicurare la più ampia partecipazione di colleghi e colleghe a questo importante processo che poi determinerà la costituzione e poi la vita dell'ordine, e anche un chiarimento sul contributo da 50 euro appunto indicando che dal nostro punto di vista dovrebbe essere costituire un anticipo della quota di iscrizione che poi una volta che l'ordine diventerà operativo e che sarà di fatto appunto richiesta, elaborata e richiesta l'iscrizione, la quota di iscrizione per l'albo, questi 50 euro vengano ricompresi all'interno della quota di iscrizione. L'ultimo aggiornamento che condivido con voi, che è quello più recente, riguarda il passaggio del disegno di legge 1712 dalla sede redigente alla sede referente, un passaggio che ci è stato comunicato essere esclusivamente tecnico e molto comune. Ma visto che la sede redigente di solito è prevede un passaggio più veloce e quindi il passaggio alla sede referente potrebbe potenzialmente allungare i tempi, abbiamo scritto una lettera urgente alla Commissione e per conoscenza anche alla Presidente del Consiglio, al Presidente del Senato e ai capigruppo di maggioranza e opposizione per chiedere che il disegno di legge possa arrivare celermente ad approvazione, perché ci sembra che di tempo ne abbiamo atteso veramente tanto e anzi forse troppo. Quindi questo è un po' una sintesi degli ultimissimi aggiornamenti, comunque resto sempre a disposizione nel caso ne intervenissero a breve e intanto vi auguro buona prosecuzione. Ciao, ciao Rosario, ciao a tutti e tutte.

0: Siamo agli ultimi minuti, agli sgoccioli della quindicesima stagione di Signore e Signori, Welfare è sparito. Il pezzo che avete sentito in sottofondo è quello è Il matrimonio di tua figlia, tratto dall'Ornamento delle cose secondarie, un disco che è uscito molto di recente, 15-20 giorni fa, di Max Gazzè. Un disco molto molto bello, molto interessante, che occhieggia con intelligenza al maestro Battiato. Questa volta veramente Max Gazzè ha fatto le cose per bene. Rosario, che
1: Paolo,
0: dobbiamo dire? Dobbiamo fare un sacco
1: minuti,
0: di ringraziamenti.
1: Fare un ringraziamento, ma prima di fare i ringraziamenti diciamo due cose su questi scioperi che ci sono stati, a partire da quello del 18 maggio, quello che c'è stato venerdì scorso 29 maggio, è uno sciopero che doveva esserci il 12 giugno, ma che è diventato degli stati generali. Allora, noi l'abbiamo già detto prima, sosteniamo sempre tutte le manifestazioni, tutti gli scioperi,
0: diciamo,
1: ma questa volta c'è stato un problema. Cioè, è veramente, io lo dico col cuore perché conosciamo noi tutto il mondo dei sindacati di base, questo è stato un po' un'offesa ai lavoratori. Stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici, quelli del sociale, che lottano per avere uno stipendio dignitoso e per avere migliori condizioni di lavoro. Fare tre scioperi in meno di un mese
0: con la stessa piattaforma,
1: veramente
0: è un insulto.
1: Perdonateci, è un insulto a questa categoria di lavoratori e lavoratrici.
0: Sì, non solo, cioè, uno sciopero ha un costo. Cioè, ragazzi, noi chi fa in qualche modo attivismo, e a maggior ragione i sindacati.

0: educatore di cooperativa lasci 240 euro in una settimana, 10 giorni, per aderire a tutti gli scioperi che ci sono. Allora, noi che siamo un po' addentro alle cose sappiamo e conosciamo le dinamiche delle relazioni sindacali, conosciamo anche la storia dei sindacati, ma la stragrande maggioranza della gente no. E quindi di conseguenza in questo momento secondo me è un problema di priorità, la storia, le dinamiche, le relazioni, i litigi tra sindacati non hanno la priorità ce l'hanno la lotta per i diritti sacrosanti di un lavoro degno delle lavoratrici e dei lavoratori. Questa cosa è fondamentale che entri nella testa, nell'anima, nel cuore e nell'agire di tutti i sindacati di base e non.
1: E no,
0: di base
1: assolutamente,
0: e non.
1: No, hai detto bene Paolo, perché altrimenti veramente è anche normale che poi la gente non si iscrive ai sindacati, perché giustamente si sente anche presa in giro. Chiusa questa parentesi, partiamo con i ringraziamenti, Paolo. Partiamo innanzitutto ringraziando tutti coloro che sono intervenuti nella nostra trasmissione, sindacalisti, colleghi, colleghe, ricercatori, accademici, che veramente insomma ci hanno dato la possibilità di aprire dibattiti su varie tematiche. Un particolare ringraziamento lo voglio dare ovviamente ai comitati di Piemonte e delle Marche, che ci hanno sempre sostenuto, che collaborano con noi, ci hanno raccolto anche le interviste durante gli scioperi. E poi Paolo, un ringraziamento a tutta la redazione, a Isadora per la sua rubrica, a Marco, a Sergio De Simone, a Maria Rosa, che speriamo di avere presto, soprattutto nella stagione estiva qui in radio, a Marco Malagoli, il nostro grandissimo tecnico, che noi ce lo teniamo strettissimo perché tutti i giovedì lavora per mandarci in onda.
0: Isadora vuol dire qualcosa?
2: Sì, anch'io voglio ringraziare la redazione e ringraziare noi, voi in realtà, perché questi 6 anni insieme sono stati bellissimi. Avete accolto con entusiasmo, con fiducia la rubrica, te lo dico, con un film che a me è molto molto molto cara, affettivamente, professionalmente parlando, e ho trovato qui quel sostegno, quella carica, quell'energia che mi hanno permesso di portarla avanti fino ad ora con grande entusiasmo, ecco.
1: Isadora, ci fai emozionare veramente
0: con la lacrimuccia
1: finale della 15ª stagione, ma questa è una comunità, questa è una famiglia, e quindi insomma sempre aperti a tutto. Bene Paolo, veramente siamo arrivati.
0: Ci salutiamo. Ho scelto come chiosa, non a caso, il pezzo Natural Disaster, disastro naturale, però del disco di un artista che io amo moltissimo, Kevin Murphy. Però il titolo dell'album è, diciamo, secondo me lo vedo molto adatto, molto appropriato alla nostra trasmissione, che è Little Wide Open, la piccola porta aperta, perché noi siamo una piccola porta aperta per chiunque voglia entrare nelle lotte del welfare, nelle lotte per dare dignità, la dignità che meritano tutti i lavori di cura. E con questo io vi saluterei, vi do appuntamento alle finestre che apriremo d'estate sotto altra veste, diciamo una veste solo apparentemente più frivola, perché poi i temi che ci sono cari li tratteremo anche in estate, e poi torneremo a bomba per la 16ª stagione, quando riparte poi il palinsesto della radio, quindi metà settembre, fine settembre. Lì poi siamo una piccola comunità, la nostra trasmissione, dentro una grande comunità che è quella di Radio Città Fujiko, dentro ancora una più grande comunità che è quella delle radio indipendenti. Che dire?
1: Un abbraccio circolare, buon'estate a tutti, a prestissimo.

0: Not sure that I deserve it.
1: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

trovati di nuovo qui insieme all'appuntamento pomeridiano di Saltiamo in Aria. Io sono la vostra Beino Melomane che vi fa scoprire arie, passioni, rame della musica classica, in particolar modo dell'opera. Il nostro appuntamento mensile si conclude oggi con una puntata speciale dedicata a un'opera pressoché sconosciuta, quasi la prima di Mozart. Dico quasi perché non è suo libretto, è sua solo la musica e nessuno ne parla mai e viene rappresentata davvero molto raramente, sporadicamente. Si tratta di Il Re Pastore. Ci allontaniamo dai territori più cupi e tragici del melodramma ottocentesco dei giorni scorsi. Entriamo in un'opera rara, luminosa e sorprendentemente raffinata. Ascoltiamo insieme l'ouverture de Il Re Pastore di Wolfgang Amadeus Mozart.

Composto nel 1775, quando il musicista aveva appena 19 anni, il Re Pastore nasce come una serenata teatrale su libretto di Pietro Metastasio. Fra i titoli mozartiani meno frequentati, quest'opera occupa una posizione assai particolare, perché appartiene ancora al mondo dell'opera seria settecentesca, ma lascia già intravedere quella enorme rivoluzione che attuerà Mozart qualche anno più tardi. Riesce a trasformare tutte le convenzioni del genere metastasiano, pur rispettandole. La trama prende ispirazione dalla figura di Alessandro il Macedone, Alessandro Magno, che dopo aver conquistato Sidone decide di restituire il trono al giovane Aminta, legittimo erede della dinastia regnante, che era però cresciuto lontano dalla corte come semplice pastore. Il cuore dell'opera ruota attorno a conflitto fra amore e potere. Aminta infatti ama la giovane Elisa e teme che il nuovo destino regale lo costringa poi a rinunciare alla sua felicità privata. Avete sentito questa orchestra, l'Ouverture, che prepara non un dramma dominato dalla violenza, un teatro costruito fra toni tenui. La serenità della scrittura mozartiana ha sempre un certo fascino, un senso di inquietudine, ma molto delicata. E questa scrittura orchestrale che ci culla ci porta fino all'aria di Aminta, l'amerò, sarò costante. Ascoltiamola insieme.

Il vero elemento straordinario di quest'aria, oltre a essere un linguaggio, è capace di trasformare il linguaggio convenzionale in autentica introspezione psicologica, ma il vero elemento straordinario è la presenza del violino solista, perché Mozart costruisce un dialogo tra la voce e lo strumento. È come se fosse una coscienza lirica parallela, il violino. Il violino commenta, prolunga, trasfigura completamente il canto di Aminta e crea un'atmosfera molto intima, una scrittura di purezza cristallina. E accanto alla figura di Aminta, l'opera costruisce anche il personaggio di Elisa, che possiede una sensibilità commovente. Ascoltiamo tra poco insieme il duetto Vanne a regnar pen mio. Elisa è nobile dal punto di vista espressivo, ma molto commossa, e non si abbandona mai a un dolore teatrale esasperato, anzi viene continuamente controllata. Elisa comprende che amare Aminta significa anche accettare il destino, persino quando questo sembra allontanarlo da lei, e quindi l'orchestra accompagna con discrezione, il canto si sviluppa attraverso frasi distese, ampie, luminose, e dal punto di vista drammatico è molto pathos, però non ci sono grandi esplosioni tragiche. Nella compostezza di questa linea musicale emerge una profondità affettiva che anticipa molte delle grandi figure femminili della maturità di Mozart, come Fiordiligi, come la Contessa o Susanna. Andiamo allora ad ascoltare adesso Vanne a regnar ben mio, nella quale Mozart trasforma la rinuncia amorosa in una musica di luminosa malinconia.

Ecco, concludiamo allora anche questa puntata con il Re Pastore di Mozart, una delle opere meno frequentate del giovane austriaco, proprio perché dietro la grazia apparentemente semplice della serenata metastasiana si nasconde una sensibilità teatrale straordinariamente moderna, e spero che possa essere rappresentata prossimamente almeno in uno dei teatri di lirica più grandi in Italia. Me lo auguro. Nell'ouverture abbiamo ascoltato Limpidezza ed Equilibrio, poi Confessioni liriche d'amore, L'amerò sarò costante, e infine abbiamo visto come questo ultimo duetto si sia destreggiato tra rinuncia amorosa e nobiltà interiore. C'è molta delicatezza, ve l'avevo promesso, siamo finalmente un po' lontani dai drammi e dalle inquietudini aguzze di Verdi, viste nei giorni scorsi, e con questa eleganza settecentesca e questa perfezione formale della musica, io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato in questo viaggio nel mondo limpido e luminoso del giovane Mozart. Non ci resta che salutarci, ma solo fino al prossimo mese, quando tornerà. Saltiamo in aria.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivi! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network. Un operaio è morto stamattina in un'azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay in provincia di Livorno. Non si conoscono ancora le sue generalità. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato, facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era il primo giorno di lavoro.
2: Il Presidente della Repubblica prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano e ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Così si legge in una nota del Quirinale a proposito del caso della Grazia Nicole Minetti. Ieri i magistrati di Milano, gli stessi che avevano avallato il provvedimento di clemenza, hanno reso pubblico il loro parere dopo il supplemento di indagini chiesto dallo stesso Presidente della Repubblica, viste le polemiche suscitate dalla decisione ed alcune inchieste giornalistiche che ne smentivano le premesse. Per il decreto di grazia in questione, si legge ancora nella nota diffusa dal Colle, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, ma ha agito nel rispetto della riservatezza per evitare la diffusione di dati sensibili.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri, che con ogni probabilità stanzierà 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette, anche se non nel Consiglio dei Ministri non è escluso un nuovo prolungamento del taglio delle accise. Lo ha fatto capire il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha ricordato come sia sufficiente un decreto ministeriale senza delibera della riunione del governo. Non servirà per queste misure la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli Stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Giorgetti è stato cauto, valuteremo con calma come usare le risorse. La Camera intanto ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare.
2: L'esercito israeliano accusa Hezbollah di essere responsabile della morte di un militare della missione ONU in Libano che è stato ucciso stamattina nella parte sud del paese. Al momento però non ci sono conferme indipendenti su chi ha sparato i colpi di mortaio caduti nella zona in cui è morto il soldato, che proveniva dalla Serbia. Di certo in quell'area continua la guerra nonostante la proroga della tregua che sulla carta è in vigore da metà aprile. L'accordo però coinvolge i governi di Tel Aviv e Beirut, non Hezbollah, e le autorità israeliane dicono di non voler interrompere i loro attacchi se prima non lo farà l'organizzazione armata libanese.
1: Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. Trump in effetti può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non avere ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
2: L'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dice che stamattina un pesante attacco ha colpito la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, controllata dalle forze di occupazione russe. Non è chiaro chi l'abbia bombardata. L'agenzia dell'ONU parla di seria preoccupazione per il fatto che l'impianto è collegato alla rete elettrica da una sola linea che al momento sarebbe ancora funzionante. Non è la prima volta dall'inizio della guerra che la struttura viene colpita. In queste ore il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, è tornato a chiedere la fine degli attacchi in quell'area.
1: Non volevamo nascondere di essere in disaccordo con la negazione di un genocidio, così il condirettore del Festival di Salerno, lo scrittore Paolo Di Paolo, ha spiegato in un lungo post la scelta di non far tenere ad R. De Luca la prolusione di apertura del festival dopo le sue posizioni a sostegno di Israele. Le sue parole su Gaza ci hanno turbato e messo in imbarazzo, non si poteva far finta di nulla, scrive ancora Di Paolo, che conclude: è sbagliato, se ne può discutere.
2: A Pisa sono state denunciate 54 persone con 140 capi di imputazione totali per diverse manifestazioni e scioperi a partire dallo scorso settembre, con i relativi blocchi stradali in solidarietà a Gaza e alla flottiglia. Ci sono studenti, ricercatori, lavoratori e sindacalisti di vari settori, consiglieri comunali.
1: Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine su quanto avveniva nell'istituto di formazione dell'esercito in Corso Italia avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e agli abusi sessuali. 15.36 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
0: Popolare Network.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Sniffing Glucose. Le frequenze sono quelle di Radio Città Fuggico, Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri e Arturo Compagnoni, come tutti i giovedì pomeriggio in conduzione con una bella scaletta di novità discografiche, ma anche qualche tuffo nella memoria, qualche ripescaggio dal passato. Che dire, la puntata è la numero 37 di questa quinta stagione, siamo arrivati anche al mese di giugno, insomma iniziamo a vedere
1: il mese di giugno, prima metà del mese di giugno pienissima, forse anche la seconda metà, comunque tra Beaches Brew, vari concerti,
2: sì, beh,
1: arena estiva, ormai
2: il concerto di Kneecap, addirittura la stessa sera Flaming Lips and Nothing, parliamo di Bologna sempre, ovviamente nella nostra città,
1: Just Mustard, I Cure, insomma vabbè,
2: Moon,
1: un po' per tutti i gusti,
0: mercato e scena musicale che non vogliono andare in vacanza e noi ci adeguiamo e quindi si prosegue ancora per un po'.
2: E partiamo con la musica andando subito a timbrare oramai il nostro tributo settimanale, già da tempo ogni settimana ci capita un disco della rinnovata Key Records sul piatto, spesso e volentieri in combutta con la Perennial Death, l'altra etichetta appunto che la supporta nell'uscita di una serie di novità molto interessanti. La settimana scorsa è stata la volta dei Kiwi Junior, che usciranno peraltro ad agosto con l'album. Oggi invece troviamo una band che il cui album uscirà a fine luglio, il 31 di luglio, e si chiamerà Official Researchers of the NJ Devil. Loro rispondono al nome di Mopar Stars, arrivano dagli Stati Uniti, vanno a pescare in quegli anni 90 e anche prima, sostanzialmente dai Replacements agli Asker 2, ai Teenage Fan Club, che oramai nominiamo anche, sono i nuovi Stereolab quest'anno, nominiamo una puntata sì e l'altra pure. E molto gradevole questa canzone appunto che va a anticipare l'album, vedremo se poi l'album stesso manterrà queste aspettative. Lifetime of Pain è il titolo della canzone, sono Mopar Stars.

0: credo che qualche settimana fa abbiamo programmato un pezzo di Carsey Tedres dopo un silenzio abbastanza lungo, quantomeno che era calato sulle ultime due album, in particolare The Scholars. Penso che proprio l'abbiamo bypassato allegramente.
1: Sì, l'abbiamo ripescati nella fase centrale, non mi ricordo più accoppiandoli a quale disco, che era in fase di compleanno di ristampa. Esatto. Abbiamo ripreso qualcosa dalla prima raccolta, quella su Matador, diciamo, dalla prima uscita grossa di Carsey Tedres.
0: In questi giorni sta uscendo una operazione curata da Will Toledo, ovvero Carsey Tedres, abbastanza particolare, perché lui è sempre stato uno che è andato a rimettere le mani sulle sue cose per metterle insieme. Ad esempio il primo album, Tins of Style, era sostanzialmente le sue canzoni della cameretta messe a posto. Dopo il secondo album uscì poi una rilettura di Twin Fantasy, mi sembra che si chiamasse l'album, è stato che il suo terzo album sostanzialmente, ma erano tutte canzoni anche quelle già edite. Tins of Denial, l'album di Grand, che l'ha portato al successo comunque a conoscenza della gran parte del pubblico del 2016, in realtà invece era un album di materiale originale che tutto sommato non aveva bisogno di essere ritoccato, mi viene da dire.
1: No, però evidentemente a lui piace guardarsi indietro, sia che le cose fatte in passato fossero fatte in maniera a bassa fedeltà, diciamo così, quindi registrazioni che effettivamente potrebbero richiedere un trattamento, come in effetti è stato quello che citavi tu prima di Tins of Style, ma anche canzoni evidentemente fatte e finite, perché quello era un disco già, insomma, ben prodotto, insomma, un disco massiccio, diciamo, sotto tutti i punti di vista.
0: E lui era rimasto, diciamo, affezionato tra virgolette a questo personaggio chiamato Joe, e lui che era un po' il protagonista della storia, perché gli album di, come anche l'ultimo The Scholars, gli album di Will Toledo sono sempre abbastanza a tema.
1: Sì, sono dei racconti, verrebbe da dire concept album. Esatto. Se non che quando si parla di concept album
0: ovviamente gli Yes,
1: i fantasmi degli anni 70,
0: Emerson, Lake and Palmer,
1: cerchiamo di evitare, però in realtà racconta storie sempre negli album.
0: E l'album è stato riregistrato proprio, risuonato, è stato trattato anche abbastanza male su Pitchfork, io l'ho sentito una volta sola, onestamente non ne sentivo il bisogno di una rilettura dei pezzi e non trovo neanche grandi differenze con gli originali, però comprende questa nuova lettura un pezzo chiamato Joe Drives Again. Joe era il personaggio principale appunto di questo album, c'era anche il pezzo Joe Gets Kicked Out of School for Using Drugs with Friends, era il terzo pezzo della prima facciata dell'album, e questa canzone è completamente nuova.
2: Che non faceva
0: nuova,
2: riferimento a Daniel Johnston in qualche modo, perché mi sembrava di aver letto.
0: Sì, Joe, esattamente. No, infatti la ringrazio per la domanda, ci stava arrivando. Joe è uno dei personaggi appunto utilizzati da Daniel Johnston nei suoi pezzi, nelle sue visioni, ed è questo Joe, è stato ripreso come un omaggio, diciamo, anche come, insomma, un voler aggiungere dei colori a questo personaggio che appunto interessava moltissimo a Will Toledo, e ha sentito il bisogno di dopo 10 anni di inserire questa canzone nuova scritta per l'anniversario, per i 10 anni, chiamato Joe Drives Again. In realtà ha cambiato un paio di pezzi della scaletta dell'album e ha inserito una rilettura, non mi ricordo di quale pezzo esattamente, più questa Joe Drives Again, che invece è nuova di zecca, e un pezzo tra l'altro molto godibile, probabilmente come non gli riusciva da tempo.
1: Beh, sì, più che altro che proprio aveva cambiato con gli ultimi due dischi, più ancora con il penultimo, qui adesso non ricordo il titolo, piuttosto che
0: Door Open,
1: esatto, aveva deciso un po' di cambiare le coordinate del suo suono, e sinceramente non è che ci fosse riuscito, almeno a nostro gusto, perché poi in realtà il suo pubblico l'ha mantenuto, ecco.
0: Sì. Un pezzo perciò un pochino più leggero tra virgolette, almeno musicalmente, visto che la canzone è collocata verso la parte finale di questa nuova scaletta e funziona un po' come un passaggio narrativo che collega la disperazione di Tins of Denial con una forma di sopravvivenza più adulta. Vogliamo leggerlo come un segnale di speranza? Non lo so. Questo è Carsey Tedres, questo è Joe Drives Again.

Bisogna dire che in generale attorno alla musica continua a crescere questa sensazione abbastanza tossica di saturazione, no? Streaming infinito, l'algoritmo, i contenuti usa e getta, intelligenza artificiale. Noah Lennox e Peter Kember hanno deciso di fare una cosa piuttosto radicale, uscire da questo flusso. Il nuovo disco di Panda Bear e Sonic Boom si intitolerà Question of When, ed è il seguito di Reset, uno dei dischi più luminosi e psichedelicamente pop degli ultimi anni. E stavolta però il progetto appunto arriva accompagnato da una presa di posizione molto precisa: niente streaming, niente presenza online ridotta al minimo, centralità assoluta dell'esperienza fisica della musica. Nel comunicato di presentazione parlano apertamente di voler tornare a radio, concerti, listen party, incontri reali. In effetti tutto questo sembra anche perfettamente coerente con la loro musica, perché sia Panda Bear sia Sonic Boom hanno sempre lavorato un po' sulla ripetizione, sulla transmelodica, sul tempo lungo dell'ascolto, musica che richiede presenza, immersione, non un consumo distratto. E insomma, dietro questa scelta è chiaro che c'è una critica abbastanza esplicita al presente digitale. Loro cercano di prenderne un po' le distanze.

E sta arrivando un nuovo disco anche per gli Eddie Current Suppression Ring, formazione che arriva dall'Australia. Mi pare che non li avessimo mai incontrati in passato, nonostante l'Australia ricorra spesso e volentieri nelle nostre playlist, tra le canzoni selezionate c'è sempre o quasi un po' di Australia, e loro, come dicevamo, arriveranno a breve con un nuovo album, dove forse è già

uscito, siamo comunque lì a cavallo tra maggio e giugno dell'uscita di questo album. In Light of Recent Events è il suo titolo, quello che vi potete aspettare se pensate al punk australiano di questi ultimi anni c'è, è lì dentro, e anche in questa canzone che parte ora è di Current Suppression Ring, la canzone è Bop.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
10: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fuji con Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni, Cesare Lorenzi ai microfoni per una nuova puntata di Sniffing Glucose. Seconda tranche della trasmissione di quest'oggi va, come di consuetudine, a trovare un album da celebrare.
1: E questa volta troviamo un sia l'album che la band veramente...
0: Una pietra miliare.
1: Sì, qui parliamo di roba grossa proprio.
2: Sì, quando si parla di concept album vengono subito in mente le grandi ambizioni del progressive rock degli anni 70, doppi album, suite interminabili, trame fantascientifiche e una certa tendenza all'eccesso che da queste parti ci ha sempre disturbato. Eppure in quegli anni lì, negli stessi anni, c'era una band che utilizzava il concetto di album tematico in modo completamente diverso. Tra il 74 e l'81 i Kraftwerk costruiscono una sequenza impressionante di dischi, ognuno dedicato a un'unica idea, no? Prima l'autostrada con Autobahn, poi la radio e l'energia nucleare con Radioactivity, quindi il viaggio ferroviario europeo di Trans Europe Express, l'uomo macchina e il mondo del computer, e ogni album è compatto, coerente, essenziale, nessuna ridondanza, nessuna sovrastruttura. E oggi parliamo proprio di uno di questi dischi qui, Radioactivity, pubblicato nel 1975, a rappresentare forse il passaggio più affascinante dell'intera vicenda Kraftwerk. È il disco in cui il gruppo abbandona definitivamente le ultime tracce della stagione krautrock, il flauto di Florian Schneider scompare, le superfici sonore diventano sempre più sintetiche e improvvisamente sembra di trovarsi diversi anni avanti rispetto solo ad Autobahn, per dire, che era stato pubblicato appena 12 mesi prima. Ma ciò che rende questo album ancora oggi un disco speciale forse è l'atmosfera. Se molti lavori successivi del Kraftwerk celebrano il movimento, la velocità, la modernità, qui domina invece una sensazione, come dire, di isolamento quasi metafisico, no? L'album si apre con il ticchettio di questo contatore Geiger e da lì in avanti ci troviamo immerso in un mondo fatto appunto di onde radio, di trasmissioni invisibili, voci sintetiche. I brani sembrano appunto osservare la tecnologia da una stanza nel cuore della notte. Non c'è entusiasmo futurista, ma qualcosa di un po' più ambiguo e inquietante, no? Riascoltato oggi colpisce anche per la sua doppia natura. Da una parte racconta l'ottimismo tecnologico degli anni 70, no? Quando radio, elettronica, energia nucleare anche apparivano come promesse di progresso, e dall'altra lascia però già emergere questa sottile inquietudine, no? La macchina non è soltanto meraviglia, è qualcosa che può diventare anche una presenza, un controllo, una minaccia.
1: Sì, che poi il bello dei Kraftwerk era anche questo, cioè essere gelidi, perché veramente a partire dall'immagine, ovviamente tutti noi abbiamo un'immagine dei Kraftwerk in testa, e che comunque è sempre quella di quattro robotici, d'altra parte We Are The Robots non mente, elementi molto inespressivi, proprio molto freddi e gelidi. Anche la loro musica potrebbe sembrarlo, in realtà poi sotto quella patina di gelo c'è in tutti i loro dischi, quale più quale meno, c'è comunque un fuoco che arde da sempre, veramente quando si parla di precursori e di gruppi unici, ecco, questi sono due aggettivi che penso che se li utilizziamo spesso e volentieri, perché chiaramente si vuole enfatizzare quando si parla di grandi gruppi e grandi dischi, però per loro veramente questi due aggettivi sono assolutamente calzano assolutamente.
0: Tra l'altro loro avevano comunque permeato anche l'universo pop, perché comunque erano entrati nelle classifiche, io ricordo al Festival di Sanremo, a Domenica In, a Disco Ring. Cioè erano sì intellettuali che si portavano un mondo diverso fuori, ma erano riusciti a entrare anche nell'immaginario collettivo di quegli anni, che comunque era difficile, questi vasi comunicanti difficilmente entravano a contatto.
1: Beh, era il momento, poi parliamo di Robots in particolare, che qui in Italia era la canzone, proprio scritto tutto in maiuscolo, in caps lock, come si suol dire. E effettivamente era poi il momento, quello di We Are The Robots, in cui usciva la new wave, uscivano questi suoni sintetici, il synth pop, anche tutte cose che ovviamente messe di fianco al nome Kraftwerk ci fanno sorridere quantomeno. Però ecco, in quel momento chiaramente magari si mescolava tutto, si mescolava la Fade to Grey dei Visage, Duran Duran, ai robots dei Kraftwerk qui dalle nostre parti. In realtà ovviamente era tutta un'altra cosa, però insomma qualunque fattore porti all'attenzione delle masse certe situazioni artistiche è comunque benvenuta.
2: Radioactivity riesce in questi giorni, per il suo cinquantennale, anche se a dire la verità di anni se ne sono già passati 51, da quel disco ascoltiamo adesso Antenna, uno dei momenti più evocativi, una canzone che sembra davvero provenire da una stazione radio sperduta da qualche parte nel mondo, mentre qualcuno continua a cercare un segnale nel buio. Sono i Kraftwerk.

0: Nel 1978, mentre l'onda lunga del punk cominciava già a frammentarsi in nuove direzioni, a Sheffield quattro ragazzi pubblicano un singolo che sembra arrivare da un altro pianeta. Si intitola Being Boiled ed è il debutto dei Human League. Non è una canzone costruita sulla rabbia o sull'urgenza tipica del punk, fredda, minimale, ossessiva. Una macchina ritmica elementare, sintetizzatori spartani e una voce quasi distaccata che racconta una realtà scomoda, quella dell'industria della seta. Infatti, se i Kraftwerk avevano dimostrato che la musica pop potesse essere generata da circuiti, sequencer e sintetizzatori, come dicevamo poco fa, Human League raccolgono quella lezione e la trasportano nel cuore dell'Inghilterra industriale, dove i Kraftwerk osservavano il mondo tecnologico con il rigore geometrico della Germania degli anni 70, Human League traducono quella stessa idea in una sensibilità più urbana, più inquieta, più legata al contesto post-industriale britannico. Ascoltata oggi, Being Boiled colpisce soprattutto per essere radicale. Nel 78 l'elettronica era ancora percepita con un linguaggio periferico rispetto al rock. Eppure Human League scelgono deliberatamente di rinunciare alle chitarre per costruire un'estetica completamente nuova. In questo senso il legame con i Kraftwerk è evidente, ma non va ridotto a una semplice influenza sonora, appunto. Questa si chiama Being Boiled e questi sono Human League.
1: Okay, ready. Let's do it.

0: Allora, dicevi 1978 l'uscita del primo singolo degli Human League, nel 78 usciva anche un singoletto che noi oggi andremo, dico subito, a trovare in una cover, quindi non nella versione originale, che ha fatto storia assolutamente e fu l'unica canzone, l'unico singolo pubblicato da Daniel Miller, che poi diventò il fondatore, patrono e tuttora lo è della Mute Records, quindi una grossissima etichetta indipendente discografica. Come scelta artistica a livello di nome di formazione di band, scelse The Normal, Warm Leather, era questa canzone che poi è stata ripresa da moltissimi altri e davvero, oltre che essere storicamente inquadrabile appunto in quel momento, si diceva 1975 Radioactivity, 1978 Bean Boiled, 78 anche Warm Leather, è anche perfettamente, diciamo, in linea con il gelo della musica elettronica, che comunque va di certa musica elettronica che comunque va a infiammare gli animi in ogni caso. E di quella canzone, fra le tante cover, quella che personalmente preferisco e che veramente fantastica è quella che un paio d'anni dopo, quindi nel 1980, ci regalò Grace Jones, uno dei personaggi secondo me più incisivi, più importanti, più belli anche sotto tutti i punti di vista, dall'estetica allo stile e quant'altro, di quegli anni. E una canzone che all'epoca,
1: per noi, quando arrivò in TV, parliamo dei nostri 14-15 anni con la Vienna Rose, certo, e tutto il suo guardaroba, fu uno shock mica da ridere.
0: Sì, assolutamente, anche perché era, come qualcuno ricorderà o qualcuno avrà letto, veniva dal mondo delle fotomodelle, dal mondo anche di Amanda Lear, dal mondo dei Roxy Music anche, che ovviamente tra le fotomodelle avevano pescato abbondantemente anche per le copertine dei loro dischi. Grace Jones poi finì anche immortalata da Andy Warhol, quindi insomma.
1: E Amanda Lear sulla copertina dei Roxy Music.
0: Certo, tante.
2: Tra l'altro Roxy Music presenti anche nel disco proprio, no? In Warm Leather, dell'album poi pubblicato nel 1980, che conteneva tra l'altro delle canzoni fantastiche, non solo i Roxy Music, Pretenders, appunto questa Warm Leather di The Normal, il progetto di Daniel Miller, come diceva Arturo, ma anche una cover di She's Lost Control che uscì solamente in un singolo, mi pare, che poi comunque è stata ripresa. Sì. Quindi bisogna dire, Grace Jones confermava già all'epoca di avere quantomeno dei gusti musicali davvero molto molto buoni.
0: Sì, lei o chi per lei, nel senso che magari c'era qualcuno che la seguiva anche a livello di produzione, però in realtà,
1: pensare che era lei invece,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che stirava fuori Joy Division mentre era una sfilata.
0: In realtà, guardando anche quello che ha fatto in tutta la sua carriera discografica, che io ho per intero, per dire, quindi proprio l'ho sempre seguita e amata sotto tutti i punti di vista, diciamo che in tutti i dischi ci sono degli spunti veramente molto interessanti, dall'iniziale cover della Vienna Rose, perché anche lì di cover si parlava, poi a dischi come Slave to the Rhythm, insomma robe veramente molto importanti che invito ad andare a recuperare coloro i quali non conoscessero appunto questa discografia. Comunque è il momento di ascoltarcela, Warm Leather e Grace Jones.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Siete sempre all'ascolto di Sniffing Glucose, siamo arrivati alla terza parte della trasmissione dopo un bel tuffo nella memoria con Grace Jones e dischi a lei in qualche modo affini. Torniamo al presente, nel senso che tra poco arriverà il momento della presentazione del nostro disco della settimana, che è in effetti un disco appena uscito sul mercato, preceduto però da una cosa un po' particolare che ha qualche anno sulle spalle. Si tratta anche in questo caso di una cover che ci indirizzerà verso un mondo sonoro ben preciso.
1: Sì, parleremo di shoegaze che incontra l'elettronica, sostanzialmente, per semplificare molto, ma poi approfondiremo quando parleremo tra pochi minuti del disco della settimana.
2: Però ci sta molto.
1: Infatti non è molto, diciamo, la canzone che va adesso, che è una canzone dei Lalipuna, che sta dentro un disco uscito nel 2002 che si chiamava Blue Sky and Clear, che era forse per quanto mi riguarda il più bel disco di cover, di tributo mi sia capitato. Io ho un po' una fissazione per le cover, però in realtà ogni volta che le ascolto mi deludono, però ogni volta che leggo dell'uscita di una cover sono sempre interessato ad andarla a ascoltare. Questa è abbastanza particolare perché la More Music, che è un'etichetta tedesca su cui probabilmente la principale etichetta che ha incrociato a inizio anni zero la musica indie con l'elettronica, infatti indietronica non per niente era l'aggettivo che definiva quel tipo di sonorità, e questo era in parte, perché si trattava di un triplo doppio CD o triplo vinile, in parte un tributo agli Slow Dive, in parte invece una sorta di showcase per far conoscere i gruppi, i più importanti gruppi dell'etichetta al pubblico internazionale. E indubbiamente, appunto, cosa c'è di più crossover tra shoegaze e elettronica che non un album More Music di tributo appunto agli Slow Dive. La canzone che Lalipuna presero a mano, forse anche la più bella all'interno di quel disco, 40 Days, e il suo titolo, stava dentro Pygmalion, il terzo album degli Slow Dive, quello che all'epoca di metà anni 90, insomma più o meno tra metà anni 90 e fine anni 90, sembrava aver chiuso la carriera della band, che poi è tornata molti anni dopo, è tornata in strada, in pista, sia per quanto riguarda i live che anche uscite di nuovi dischi. Comunque, Lalipuna, 40 Days.

Siamo arrivati al momento del disco della settimana. Questa settimana il disco che abbiamo scelto è il nuovo album per la formazione dei Feeble Lit Horse, formazione della scena DIY di Pittsburgh, che giunge con questo Beat Not al terzo album. Formazione che era già entrata nei nostri radar, un periodo in cui gran parte dell'indie rock stava recuperando dei linguaggi del passato, come lo shoegaze, lo slacker, il noise pop. Loro sembravano usare quegli stessi materiali in un modo un po' meno nostalgico. Le chitarre c'erano, il rumore c'era, anche la melodia c'era, ma comparivano continuamente elementi digitali, errori di compressione, voci manipolate, delle texture che sembravano provenire più da un laptop che da una sala prove. E sia I Day che Girl with Fish, che erano i primi due album, avevano mostrato questa direzione, e molti avevano visto in quel disco una delle proposte più originali della nuova scena americana. Però ascoltandoli oggi si percepisce ancora una band che stava ancora lavorando per creare un proprio processo produttivo, un processo creativo. Beat Not è diverso, e la prima cosa che colpisce ascoltando il disco, avendo in mente anche un po' i due precedenti, è il controllo, nel senso di una musica che non è più pulita o più accessibile, anzi il disco è pieno di interferenze, sono molti pezzi che sono magari di un minuto e tre quarti, un minuto e mezzo, inframmezzati da pezzi un pochino più di una durata un pochino più tradizionale, però ci sono rumori improvvisi e frammenti che sembrano sempre sul punto di disintegrarsi, soltanto che adesso ogni elemento pare collocato esattamente dove deve stare. È come osservare qualcuno che in passato aveva imparato a guidare una macchina molto potente, ora finalmente la padroneggia completamente. Anche il titolo aiuta a entrare un po' in questo universo, come diceva Arturo prima, questa deriva tra digitale, elettronica, shoegaze. Beat e not sono un dato digitale e il nodo, ovvero una informazione e connessione, è un'immagine che serve per leggere un po' il concetto di tutto l'album. Da anni la musica indipendente parla di questo rapporto con internet, della vita online, della frammentazione di queste identità contemporanee. Spesso però lo fa in termini abbastanza prevedibili, oscillando tra nostalgia e alienazione. Feeble Lit Horse invece sembrano interessati a qualcosa di un po' più complesso. Non raccontano un mondo digitale che si oppone alla realtà, ma raccontano una realtà che ormai è inseparabile dal digitale. Per questo non sono semplici effetti estetici, ma diventano parte del processo creativo e della creazione finale. Shoegaze, elettronica, hyperpop, noise rock, indie tradizionale, un album complesso da ascoltare a lungo. Comincia a fare conoscenza con questo pezzo, che è quello che apre l'album e che parte in un certo modo, poi negli ultimi secondi sembra veramente che una creatura elettronica prenda il possesso del mixer. Questo è Doorway e sono Feeble Lit Horse.

0: se qualcuno ha la possibilità di andare a ripescare anche la pagina Bandcamp della band di Feebly the Lords, gli consiglio di farlo e di leggere magari il testo, il comunicato, diciamo, con cui hanno accompagnato l'uscita di questo nuovo disco, che è profondamente politico. È bello, secondo me, nel senso che parlano di questo mondo dove veniamo continuamente trasformati tutti noi in clienti, in profili, in dati, in desideri misurabili, e però dall'altra parte resta intatto questo bisogno anche molto semplice, molto umano, quello di essere riconosciuti, raggiunti, visti da qualcuno. Questi sono i due estremi, sì, dove si muove l'album della band, e funziona bene proprio perché riesce a leggere questa contraddizione di termini in un certo modo, e diventa un album secondo me molto molto moderno, nel senso che gli album cosiddetti shoegaze negli ultimi anni hanno avuto sempre il problema, secondo me, di essere degli album molto leggibili da un punto di vista musicale, no? Molto legati a una struttura narrativa anche che si ripete nel tempo. Invece loro davvero riescono a trovare una via nuova che mi piace molto. Bisogna dire che abbiamo deciso di fare questo album disco della settimana davvero, ne parliamo praticamente dal giorno dopo l'uscita del disco, quindi sono già passati una decina di giorni. Nel frattempo abbiamo visto che sono arrivate anche recensioni molto importanti anche da parte di Pitchfork, che continuiamo a citare, che forse non ha più l'importanza che aveva fino a 10 anni fa, ma comunque rimane un punto di riferimento per il rock, per la musica americana in generale. Anche loro ne hanno parlato molto bene, e rischia di essere veramente un po' un disco evento, caso della stagione, che va a sottolineare un po' il tempo che stiamo vivendo.
1: Vi faccio una domanda e ve la faccio perché semplicemente perché siete più dentro di me sia in questo disco che nel paragone che vado a fare adesso. A livello di fenomeno, a me ha ricordato, leggendo, adesso non tanto ascoltando le canzoni, anzi ascoltando le canzoni assolutamente no, però leggendo tutto quello che sta crescendo intorno a questo disco, dicevi tu Cesare, di recensioni di tanti che ne cominciano a parlare anche sui social, un po' il fenomeno Geese, cioè album di una band che è già fuori da qualche anno, ha già fatto diversi dischi in precedenza, quindi non è il debutto che fa il botto, e che però appunto improvvisamente raccoglie. A me in precedenza non sembra che nei dischi, che nei due album che hanno preceduto, due dico bene, che hanno preceduto questo nuovo lavoro, ci sia stato così tanto hype, chiamiamolo così, anche se è un aggettivo che definiamo sempre negativamente, però insomma, per capirci sul nome, mentre adesso insomma tutto d'un colpo c'è stato il botto.
2: Non so Cesare, adesso ragiono ad alta voce, però trovo differenze nella materia. I Geese affondano comunque le mani pesantemente nella tradizione, diciamo,
1: sì, parlavo americana alternativa, di fenomeno,
2: e poi c'è questo personaggio, sì, il fenomeno, indubbiamente partono da una carriera che sembrava quasi priva di picchi, e tutto a un tratto si trovano portati ben dritti sotto il riflettore dell'attenzione di un certo tipo di pubblico.
0: Sì, presto per dirlo, probabilmente, perché naturalmente si muovono a un altro livello che non è quello dei Geese, che sono veramente letteralmente
2: grossi,
0: esplosi, sì. Però va detto che questa scena shoegaze americana è molto seguita, sono molto interessanti alcune prese di posizione, no? Leggevo anche della cantante di Lydia Slocum, che è un personaggio tra l'altro, perché ha anche altre attività artistiche oltre a cantare nella band, che diceva che voleva rimanere legata proprio alla sua città, non gli interessava trasferirsi a New York, a Los Angeles, eccetera. E da un certo punto di vista è una scena anche molto provinciale, se vogliamo, che non nasce nell'America, quella dove vengono lanciati solitamente i grandi fenomeni di hype, che vuoi New York, vuoi Los Angeles, vuoi la California, insomma.
2: Se leggevo leggevo un riferimento in un testo, lei è un personaggio veramente particolare, è inserito in un testo questo paradosso di lei che riesce a indossare un vestito di grande moda perché è creato da una nuova stilista, e le nuove stiliste sono un po', diciamo, il movimento DIY per quanto riguarda la moda. Dice: avrò un vestito che dopodomani costerà $10,000, ma non ho i soldi, non ho in tasca i soldi neanche per un hamburger, e questo rende un po' l'idea anche del personaggio.
1: E allora andiamo a ascoltarci una seconda canzone da questo Beat Not dei Feeble Little Horses, non è un plurale, è un cavallo solo, e non una mandria, sulla quale cosa abbiamo scelto come seconda?
2: Secondo pezzo è Dior, che tra l'altro è il pezzo nel quale c'è questo riferimento alla moda, diciamo, visto secondo una certa angolazione un po' particolare.
0: Poi tra l'altro il riferimento di testo in questa canzone è particolare anche per altre cose, no? Perché viene nominato Kurt Cobain, vengono nominati Wednesday, cioè c'è tutta una storia dietro che vi invitiamo a scoprire, perché ne vale veramente la pena.
2: Una cosa che abbiamo detto, un album che dura 25 minuti.
1: Sì, anche questo è una...
2: Pieno, veramente pieno di cose.
1: È una caratteristica peculiare che magari uno associerebbe più all'indie pop, così sbarazzino. Invece, sì, ecco, forse questo io l'ho ancora ascoltato poco rispetto a voi due.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo

0: La plastica è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Giovedì 4 giugno, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko per cercare di orientarci nella confusione del presente. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-1809494. Scopriamo quali sono i temi che affronteremo in questa prima parte. Sono due. Da un lato parleremo della guerra in Iran, perché abbiamo sentito nel corso della giornata ci sono anche sviluppi. È stata firmata una tregua tra Israele e Libano che Israele ha deciso di non rispettare fin da subito, ma la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciato, seppur simbolicamente, la politica di Donald Trump nel conflitto iraniano e gli ha intimato di ritirare le truppe dall'Iran. Ragioneremo su questo e sul problema che Donald Trump vive rispetto proprio a questo conflitto. Dopodiché cambieremo argomento e parleremo di un libro che racconta la cultura ai tempi di Margaret Thatcher. Si intitola Tina, la cultura britannica ai tempi di Margaret Thatcher. È un libro che verrà presentato domani pomeriggio a Bologna e lo ha scritto una voce di Radio Città Fujiko che è Silvia Albertazzi. Sentiremo un estratto dell'intervista che gli ha realizzato il nostro William Piana. Dunque, due argomenti per questa prima parte che comincia come sempre con un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di Iran. Intanto la notizia, insomma, l'abbiamo già data anche nei notiziari: la morte di Marianne Satrapi, una delle più celebri fumettiste iraniane, voce del dissenso, che ci ha lasciato molto giovane, a 56 anni. Parlando di Iran, ovviamente non possiamo fare finta che non ci sia un conflitto in questo momento che coinvolge quel paese, un conflitto tra l'Iran e Israele e Stati Uniti. Ne parliamo perché abbiamo visto come Israele continui a violare le tregue che sottoscrive, ad esempio quella con Gaza o quella con il Libano, ma ne parliamo soprattutto per fare il focus su un altro tema, cioè la questione della guerra in Iran, come viene vissuta negli Stati Uniti. E lo avrete saputo, la notizia è quella che la Camera dei Rappresentanti ha votato una risoluzione per imporre agli Stati Uniti di ritirare le truppe dall'Iran. Quindi uno smacco alla politica estera di Donald Trump, arrivato anche da alcuni membri del suo stesso partito, del Partito Repubblicano. Questo è un gesto simbolico, perché comunque Trump ha potere di veto, ma testimonia che nel paese, negli Stati Uniti, c'è una forte crisi di consenso per Trump, in particolare a causa della politica estera bellicosa che sta portando avanti. Di questo tema noi abbiamo parlato con Martino Mazzonis, che è un giornalista. E allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: È un atto politico importante, ma è giusto quello che hai appena detto: non solo al potere di veto, ma per adesso ha votato solo la Camera, il Senato ha votato un'altra risoluzione, come spesso accade, quindi di conseguenza l'altra Camera dovrebbe approvare o la risoluzione del Senato oppure il Senato la legge della Camera, no? Per cui c'è questo aspetto. Si tratta di intervenire ed applicare una legge voluta nel 73, se non sbaglio, che si chiama War Power Resolution, che dice che dopo 60 giorni dall'inizio di un eventuale conflitto è il Congresso che deve autorizzare la sua prosecuzione, e quindi si tratterebbe semplicemente di applicare la legge. Dopodiché il Presidente ha potere di veto su quello del Senato, non su quello della Camera. Non chiedermi perché, sono i regolamenti parlamentari e insomma c'è un'infinita possibilità di interpretare quello che potrebbe succedere qualora entrambe le Camere approvassero queste leggi. Dopodiché però, appunto, Trump ha il potere di veto e per superarlo servirebbero 2/3 dei voti. Ora, la cosa che non abbiamo ancora detto è che questa legge è stata votata dai democratici e da 4 repubblicani, più qualcuno che non ha partecipato al voto, il che significa che invece per ottenere i 2/3 dei voti servirebbero defezioni nel Partito Repubblicano, che è difficile che sia possibile che si verifichino. Ecco.
0: Però questo voto in realtà si inserisce in una scia di dissidenza rispetto a questa guerra e alle politiche di Trump.
1: Sì, non c'è dubbio. Il voto segnala un malessere che è molto grande nella società americana, lo dicono tutti i sondaggi, qualsiasi sondaggio si prenda, e la guerra è particolarmente osteggiata dai giovani. Ora, perché questo è importante? Perché, come forse qualcuno ricorderà, uno degli sfondamenti che Trump nel 2024 ha fatto è proprio tra i maschi giovani bianchi. C'è quell'aspetto lì che non ha vinto tra i giovani Trump, però ha guadagnato un sacco di voti rispetto a quanti non ne abbia in genere il Partito Repubblicano. Per cui un dissenso verso la guerra da parte dei giovani e invece l'apprezzamento che c'era da parte del presidente che non avrebbe più fatto guerre, che è una delle cose che ha spostato appunto il voto dei maschi bianchi giovani nel 2024, beh, questo è una, come dire, un passo indietro per Trump. Infatti ci sono pezzi del mondo MAGA che citano continuamente Charlie Kirk, dicendo che cosa direbbe Charlie Kirk, Charlie Kirk non sarebbe d'accordo con questa guerra, no? C'è un po', come dire, questo sottofondo, questo rumore di fondo. Parallelamente, una cosa che va segnalata e che anche questa è importante: coloro che hanno votato contro la guerra, cioè che hanno votato a favore di questa legge, sono un paio di persone trombate alle primarie, cioè che sono state sconfitte alle primarie da candidati favoriti da Trump e che quindi in qualche modo si vendicano. Thomas Massie, ad esempio, un deputato, un rappresentante del Maine, è uno che è stato battuto alle primarie nonostante fosse stato eletto molte volte, e perché contrario alla guerra e perché favorevole alla pubblicazione degli Epstein Files, sui quali ha fatto molto rumore a Washington, e la cosa ovviamente non è piaciuta al presidente, che ha sostenuto il suo antagonista alle primarie, il quale ha vinto. Ecco, Masi è uno di quelli che ha votato questa risoluzione. Un altro libertario, i libertari sono quell'ala del Partito Repubblicano molto, molto isolazionista, stiamocene a casa nostra, l'America si deve fare gli affari propri e non occuparsi del resto del mondo, per cui sono questi due e più due che invece vengono eletti in distretti tendenzialmente moderati e competitivi, e siccome lo sanno che la guerra non è apprezzata dalla maggior parte degli elettori, temono che un voto a favore della guerra, diciamo così, possa metterli a rischio alle elezioni di novembre, no? Per cui c'è questo quadro, e la stessa cosa vale al Senato, cioè altri senatori che hanno appena perso le primarie a causa dell'appoggio di Trump ai loro avversari hanno votato per far finire la guerra, diciamo, per togliere i poteri di fare la guerra a Trump, per cui c'è questo aspetto che anche riguarda un dissenso, uno scontro interno al Partito Repubblicano, un po' sull'anima del Partito Repubblicano e un po' sull'idea che il Partito Repubblicano sia solo e debba solo fare quello che dice Trump.
0: Un'ultima cosa rispetto alla comunicazione di Trump rispetto al conflitto in Iran, perché abbiamo visto a più riprese dare per imminente un accordo e poi disfarlo, o comunque appunto dire che in realtà non c'era. Risponde a una strategia precisa questo?
1: Io non direi che risponde a una strategia precisa, risponde a due cose, secondo me: alla scarsa attenzione che Trump ha per i particolari, per cui se si fanno dei passi avanti, lui parla di pace, mentre in realtà, come sappiamo tutti, si tratta di un memorandum per avviare delle trattative di pace in 60 giorni, da un lato, e dall'altro Trump vuole uscire dalla guerra, per cui, come dire, promette costantemente che questa cosa è finita agli americani, perché sa benissimo che è impopolare e che lo diventerà sempre di più con il continuo aumento dei prezzi, eccetera eccetera, e dall'altra appunto c'è questa sua scarsa propensione a stare attento a che cosa siano le trattative, dove portino, eccetera eccetera, ed è probabilmente convinto, sì, di mettere pressione agli iraniani così facendo, ma mi sembra soprattutto una strategia, diciamo, di comunicazione interna, cioè di parlare all'opinione pubblica, a quella opinione pubblica che lo segue qualsiasi cosa dica e gli crede a qualsiasi cosa dica, dicendogli stiamo trattando, però certo gli iraniani sono un po' strani, no? Non sono coerenti, un giorno ne dicono una, un giorno ne dicono un'altra. In realtà appunto quello che sta succedendo probabilmente è proprio un tira e molla al tavolo delle trattative, cioè gli iraniani sentono di poter alzare la posta, sentono di poter, come dire, avere delle carte da giocare, e se le giocano, che è tipico di una trattativa. Questo è quello che sta succedendo, ma Trump appunto ha il problema di uscirne e di comunicare l'idea che sia tutto finito, no? La speranza, continua a rinnovare questo cessate il fuoco, nonostante sì, si stia trattando, si stia discutendo, ma non ci siano passi in avanti, e nonostante ci siano scambi di colpi, no? Di attacchi da parte sia dell'Iran che da parte degli Stati Uniti, sotto questa coltre di cessate il fuoco e trattative che vanno avanti, perché tutti e due in fondo probabilmente hanno bisogno e voglia che questa cosa finisca, ma devono portare a casa una bandierina da sventolare alle loro opinioni pubbliche. What a mess. This one's called Buggy Buggy Buggy.

0: Torniamo insieme a What a Mess e allora parliamo di storia e di cultura, ma anche di politica. Lo facciamo approfittando di una presentazione di un libro che ci sarà domani, venerdì 5 giugno, alle 18, alla Sala Bar La Linea, quando verrà presentato il libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. È un libro di Silvia Albertazzi, che è anche una voce di Radio Città Fujiko, e questa iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Victor Serge in collaborazione con la libreria Trame. È molto interessante come questo libro vada a indagare la cultura, come ha reagito al There is no alternative, da cui l'acronimo TINA, di Margaret Thatcher. L'alternativa che negava la Thatcher era quella al capitalismo. È un modo anche per ricostruire quel momento storico e che ha molte analogie con il presente. Noi vi facciamo riascoltare un pezzetto di un'intervista che il nostro William Piana ha realizzato proprio a Silvia Albertazzi in presentazione di questo suo libro, che ricordo si intitola Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. Sentiamo.
1: Il lavoro nasce, l'idea del lavoro nasce da questi incontri che abbiamo fatto dal 21 fino all'anno scorso in Sala Borsa. Sai che tutti gli anni, certo, facevamo un ciclo con Gino Scatasta dedicato a alla cultura inglese in un decennio. Siamo partiti appunto dai tardi anni 50, anni 60 e siamo arrivati fino alla fine degli anni 90. Quelli che mi avevano particolarmente interessato erano gli anni 80, perché degli anni 60 avevo già parlato. Gli anni 70 sono troppo dolenti, direi. Gli anni 80 mi avevano interessato molto anche perché coincidono col periodo in cui io ho iniziato, alla fine degli anni 80, a insegnare qua a Bologna, lavorando proprio sul contemporaneo. Facevo una cosa che nessuno faceva al tempo, ma fanno pochi anche adesso, cioè insegnavo quello che stava capitando nel momento in cui capitava. Quindi conoscevo un sacco di cose su quello che stava succedendo in quel momento, e a suo tempo le misi anche in un libro a cui sono molto affezionata, che si intitola Bugie Sincere e che uscì per gli Editori Riuniti. Lavorando per Sala Borsa sugli anni 80, mi sono trovata a riprendere in mano quel libro e a vedere che si poteva anche a partire da lì allargare tutto il discorso anche in senso un pochino più politico, andarci più a fondo con il senno di una persona adulta, per non dire anziana, a quel periodo sul quale negli anni 80 lavoravo in presa diretta e in maniera molto semplicemente dal punto di vista estetico e letterario. Quindi aggiungere appunto, esaminare la cultura nel suo tutto, il che vuol dire anche appunto i film, anche la musica, la fotografia, di cui al tempo non mi interessavo.
2: Resto così colpito anche da una parte iniziale dove lei viene definita la Thatcher Milk Snatcher, cioè la scippatrice del latte.
1: Sì, non era ancora primo ministro, era ministro, sì, dell'istruzione, e una delle prime mosse che fa appunto è togliere il latte ai bambini delle elementari.
2: E qui ci colleghiamo appunto a una sua definizione.
1: Milk Snatcher.
2: Basta con lo stato balia.
1: Ah sì, certo.
2: Per dire a questo anche, per, sì, il bicchiere di latte. Capito?
1: Il bicchiere di latte, sì, è molto iconico, dà l'idea della balia, però lei per stato balia intendeva, certo, il welfare state, lo stato, certo, assistenziale. Se ce l'aveva con qualcuno, cioè ce l'aveva con tanti, ma soprattutto se ce l'aveva con qualcuno, era con quelli che secondo lei erano gli scrocconi. Chi erano gli scrocconi? I disoccupati, le madri single, i vecchi, gli anziani,
2: gli indigenti.
1: Gli indigenti, chiaramente, tutti coloro in qualche modo che vivevano del sussidio di disoccupazione, che non avevano delle entrate sicure continue. Lei tutte queste persone le chiamava scrocconi e diceva che usavano lo Stato come una balia. Quindi lei ce l'aveva morte, bisogna anche specificare questo, dalla fine della guerra, cioè dalla vittoria di Attlee, del laburista, sì, Attlee nel 45, fino alla Thatcher, bene o male era andato avanti il welfare state, cioè c'era questa politica del consenso, per cui tanto che fossero laburisti o che fossero conservatori avevano in comune l'idea che lo Stato doveva occuparsi dei suoi cittadini, e quindi avevano fatto, sappiamo, le riforme importantissime che aveva fatto Attlee, ma che avevano continuato anche i conservatori
2: condivisi
1: in materia di sanità, di salute pubblica, di scuola e via discorrendo. Lei tutte queste cose li vuole abolire.
2: Secondo la Thatcher, una guerra contro le forze del male rappresentate dal leader marxista leninista della NUM, Arthur Schergill. Non per caso, a proposito del comportamento e delle prese di posizione di Thatcher durante il lungo sciopero nel 1987, John Berger affermerà che vi sono pochissime occasioni in cui l'assassinio politico serve a qualche scopo, a parte quello di incoraggiare ulteriore oppressione, ma la Thatcher fornisce una di quelle occasioni. Berlusconi.
1: E lei nota bene che lui lo dice nell'87, cioè
2: già in là.
1: Diversi anni dopo lo sciopero, che è dell'84-85. Addirittura un personaggio proprio, direi, non politico come Morrissey, il leader degli Smiths, a un certo punto, quando è morta, ha detto che tra le altre, lui che ha scritto una canzone chiamata Margaret on the Guillotine, cioè ecco. Margaret sulla ghigliottina, il cui ritornello dice: allora muori, perché non muori? Quando è che muori? Vabbè.
2: Amatissima.
1: Amatissima. Lui quando è morta ha detto: c'è un'altra cosa fastidiosissima di questa donna, era che odiava le femministe, lei che era una donna, e non si rendeva conto che se non ci fossero stati i movimenti femministi degli anni 70,
2: lei non sarebbe stata lì.
1: Lei non sarebbe mai stata lì.
2: Per quanto riguarda anche i diritti civili, la cultura adesso definita LGBT e quant'altro, la libera espressione, un aspetto di censura molto forte, anche lì è andata a colpire Margaret Thatcher.
1: Sì, naturalmente, perché lei parte dall'idea della privatizzazione assoluta, no? Tutto deve essere privatizzato, lo Stato non deve avere in mano niente e tutto si regge sull'economia. Quindi è chiaro che anche la cultura deve produrre quattrini, ciò che non produce è inutile. Quindi cosa succede? Che per esempio la letteratura deve trovarsi i suoi devono trovarsi i loro sponsor, che chiaramente producono le cose che vanno, che hanno un consumo, che sono vendibili. Questo porta naturalmente a una certa regressione nei contenuti alle volte, oppure soprattutto porta a quello che è una enorme competizione che c'è. Il decennio della Thatcher è contrassegnato dall'arrivismo, dall'ambizione e dalla competitività anche sul piano della cultura. What a mess.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiamo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
2: La destra di governo celebra l'approvazione alla Camera della legge delega che dovrebbe avvicinare l'Italia a un ritorno all'energia nucleare. Il testo deve essere ancora votato al Senato, poi serviranno dei decreti del governo per iniziare a stabilire come potrebbe avvenire questo ritorno. Tra le prime reazioni delle associazioni ambientaliste, il WWF parla di scelta insensata. Il nucleare è una tecnologia praticamente ferma, eppure per la terza volta qualcuno vuole imbarcarsi nella sua produzione, dice l'organizzazione, ricordando i due referendum che hanno detto no all'energia atomica nel nostro paese.
1: In Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che allo studio una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata ad investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo nelle prossime settimane con gli Stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione.
2: Il DDL Valditara sull'educazione sessuale nelle scuole è diventato legge. Il Senato l'ha approvato in via definitiva. Per fare educazione sessuale nelle scuole, quindi, d'ora in poi le studentesse e gli studenti dovranno ottenere il consenso dei genitori. Esultano le associazioni della destra religiosa come Pro Vita, che, parlando di giornata storica contro quello che definiscono indottrinamento ideologico sul tema appunto dell'educazione sesso-affettiva. Le opposizioni parlano di oscurantismo per una legge che limita tra l'altro l'educazione contro le violenze di genere.
1: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida, meno gravosa, per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawal Salam difende l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione, una sconfitta, e hanno detto che non lo rispetteranno se non verrà incluso un ritiro completo delle forze di Tel Aviv del sud del paese. Salam ha dichiarato che l'esercito inizierà a schierarsi nelle zone pilota a sud del Libano, in base all'accordo dovrebbe passare sotto il controllo esclusivo di Beirut.
2: L'associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Giorgofili ha commentato la decisione del Tribunale di Firenze di archiviare le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Alla verità storica manca ancora un 10%, i famosi mandanti a volto coperto, ha detto il presidente dell'associazione Luigi Dainelli, aggiungendo di avere rispetto per la magistratura e ammettendo che forse le prove necessarie per un processo non ci sono. Da Forza Italia, che fu fondata da Dell'Utri insieme a Silvio Berlusconi, e dalla Presidente del Consiglio Meloni sono arrivate dichiarazioni soddisfatte per la sentenza di archiviazione.
1: 17.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Al prossimo appuntamento alle 18.30, alle 19.30, il giornale radio. A più tardi, buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Di nuovo insieme con What a Mess e la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Una nuova indagine investe il comune di Milano, questa volta relativamente alle concessioni in galleria Vittorio Emanuele. Un nuovo procedimento che infastidisce il sindaco di Milano Beppe Sala, secondo cui l'indagine ha qualche connotazione politica. Il sindaco non vuole commentare oltre e valuterà anche politicamente a tempo debito, aggiunge, perché obiettivamente è qualcosa che ha anche ripercussioni politiche. Il servizio di Ilaria Falò.
2: Nuova inchiesta della Procura di Milano sulle concessioni di spazi commerciali di pregio nel centro cittadino. I militari della Guardia di Finanza hanno acquisito la documentazione negli uffici del Comune, della Sovrintendenza e dell'Agenzia del Demanio. Al centro degli accertamenti ci sono le autorizzazioni e le concessioni relative ad alcuni spazi della Galleria Vittorio Emanuele e dell'area del Duomo. Tra le pratiche richieste figurano quelle riguardanti i negozi delle Maison Dior e Montblanc, oltre a eventi promozionali e installazioni pubblicitarie di grande impatto, come quelle utilizzate per il lancio dei film dedicati a Michael Jackson e al sequel del Diavolo Veste Prada. Secondo quanto emerge dall'ordine di esibizione notificato dagli investigatori, il fascicolo risulta aperto nel 2025 e riguarderebbe presunti reati contro la pubblica amministrazione. Sono presenti indagati, ma al momento non sono stati resi noti né i nomi né le ipotesi di reato contestate. L'indagine avrebbe preso avvio da un esposto presentato dall'imprenditore Massimiliano Lisa, fondatore del Museo Leonardo III, da tempo impegnato in un contenzioso con Palazzo Marino per la concessione degli spazi in galleria. Tuttavia, secondo gli sviluppi dell'inchiesta, gli accertamenti si sarebbero progressivamente ampliati ben oltre il contenuto originario dell'esposto. La vicenda assume anche una valenza politica. Lisa infatti ha annunciato la candidatura a sindaco di Milano per le elezioni del 2027 con una lista civica. Al suo fianco, come possibile futura vice sindaca, l'ex magistrata Tiziana Siciliano, che in passato aveva seguito l'assegnazione dell'esposto all'interno della procura milanese.
1: Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Electrolux contro il piano di riduzione del personale annunciato dall'azienda. Questa sera a Solaro, nel Milanese, si terranno un corteo e un'assemblea pubblica con la partecipazione di lavoratori, sindacati e istituzioni locali. Al centro della protesta ci sono i 615 esuberi previsti nello stabilimento locale nell'ambito di un piano che, secondo i sindacati, punta ad aumentare la produzione riducendo al tempo stesso l'occupazione. La FIOM CGIL denuncia il rischio di un indebolimento del settore manifatturiero in Italia e chiede il sostegno del territorio all'avvertenza. Andrea Torti della FIOM di Milano.
3: Abbiamo organizzato questo corteo a cui chiediamo a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni di partecipare per dare forza, solidarietà, dare quindi il proprio contributo a un'avvertenza, quella di Electrolux, che è un'avvertenza non solo a salvaguardia di posti di lavoro, ma a salvaguardia di un tessuto produttivo nel territorio del nord Milano che in questo momento viene messo a repentaglio. Oltre alla mobilitazione si tiene questa assemblea pubblica organizzata dalla sindaca di Solaro insieme ai sindaci dei comuni limitrofi, a cui parteciperanno anche le quattro province limitrofe, quindi Varese, Como, Monza e Milano, e la regione. Noi chiediamo oggi il contributo di tutti a questa avvertenza, perché non crediamo che sia in discussione solo, appunto solo, tra virgolette, 1700 posti di lavoro, quindi famiglie e persone, ma crediamo sia messa in discussione il permanere della manifattura nel nostro paese. Noi siamo in mobilitazione da quando è stato dichiarato questo piano di 1700 esuberi in tutta Italia. La mobilitazione è proseguita dopo l'ultimo incontro al Ministero, quando ci è stato detto che a Solaro gli esuberi sono 106 tra gli operai, più 111 persone a termine che verrebbero lasciate a casa, quindi un totale di 217. E a queste noi non sappiamo ancora quale sarà il numero degli impiegati, quindi il numero, ma noi crediamo, crescerà, anche arriverà intorno, insomma, vicino ai 300. Questo è quello che sta succedendo, che noi ci mobilitiamo.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Il comune di Bologna ha conferito la Turrita d'Oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani, riconoscendo il suo impegno politico e i richiami a una tradizione di governo progressista. Durante il collegamento con il sindaco Matteo Lepore in occasione del Bologna Portici Festival, Mamdani ha sottolineato l'importanza di politiche sociali audaci e della cooperazione internazionale tra città. Nel suo intervento ha citato l'esperienza storica bolognese come esempio di amministrazione solidale, dal welfare ai servizi pubblici. Il premio rafforza il legame tra Bologna e New York su temi come lotta alla povertà e politiche urbane innovative. L'Ampi di Rimini denuncia la partecipazione del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, alla cerimonia del 2 giugno indossando una camicia nera, simbolo storicamente associato al fascismo. Secondo l'associazione, il gesto è incompatibile con il significato della festa della Repubblica e rappresenta un'offesa alla memoria della Resistenza e ai valori della Costituzione antifascista. La presa di posizione richiama anche le precedenti dichiarazioni pubbliche del primo cittadino, che in più occasioni si è definito fascista e camicia nera. La vicenda ha riacceso il dibattito sul rispetto dei valori repubblicani nelle celebrazioni istituzionali. Ultima tappa sabato 6 giugno a Ferrara per la carovana Diritti e Rovesci, con cui la Rete Emergenza Climatica Ambientale e l'Assemblea dei Movimenti Ambientalisti e Sociali accendono i riflettori sulle vertenze in Emilia-Romagna. Corrado Oddi di Reca.
4: Metteremo l'attenzione rispetto alle questioni di carattere soprattutto ambientale, ma non solo, che in questo ultimo periodo di tempo, in questo ultimo anno, anno e mezzo, sono quelle che sono state più presenti nel territorio ferrarese. In particolare ci occuperemo di quattro temi. Il primo è quello relativo al biometano e alle energie rinnovabili, tra l'altro proprio adesso a ridosso dell'approvazione della nuova legge regionale sulle aree idonee per installare gli impianti di energia rinnovabile. Poi ci occuperemo, secondo tema, dell'acqua bene comune. In particolare qua abbiamo avviato come forum per l'area partecipata una vera e propria campagna per la ripubblicizzazione del servizio idrico, perché a fine 2027 scadrà la concessione ERA. Poi ci occuperemo, terza questione, della mobilità sostenibile e infine di un tema che è un po' meno frequentato, diciamo, solitamente, ma è un tema per noi molto interessante, molto importante, che è quello dell'urbanistica femminista, nel senso che qua a Ferrara c'è un gruppo nutrito di donne che stanno lavorando da un bel po' di tempo su questo tema, cioè del come bisogna progettare la città vista con gli occhi delle donne. La tappa si tiene al Parco Pareschi in Corso della Giovecca, quindi in centro a Ferrara. È un bel parco, ci troviamo alle 10 del mattino e andremo avanti fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, fino a termine della mattinata.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, di origine straniera, 33enne, sarebbe un lavoratore di una ditta esterna che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto dall'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. Per l'operaio, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato niente da fare. Circa un centinaio di host, gestori e lavoratori del settore degli affitti brevi hanno protestato in Piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio a Firenze contro la nuova delibera del Comune che prevede ulteriori restrizioni alle locazioni turistiche. La misura, in discussione e voto nel pomeriggio, punta a estendere i divieti anche oltre l'area UNESCO. Gli operatori contestano il provvedimento, ritenendolo dannoso per occupazione ed economia locale. Secondo i rappresentanti del settore, gli affitti brevi coinvolgono una filiera ampia di professionisti e imprese e non sarebbero la principale causa della crisi abitativa cittadina.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda a Cagnara, io vi ringrazio per essere rimaste e rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghe.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
10: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina

0: Instagram iltumulto.it e da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga, segui Manifattura Olistica su Instagram e da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna, segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Siamo stati recentemente travolti da una bolla di caldo decisamente anomala, dato il periodo dell'anno, ma ormai purtroppo quello che è un'anomalia diventerà una triste abitudine. E quando fa così caldo, cosa si mangia? Una bella insalata di riso, rinfrescante, soprattutto fatta con gli avanzi che abbiamo in frigorifero. E in pratica la puntata di Cagnara di oggi sarà una puntata insalata di riso, perché abbiamo messo insieme un po' di notizie tratte da svariati ambiti per rinfrescare questa ora che ci accingiamo a passare insieme, mettendo insieme argomenti molto diversi tra di loro. Quindi parleremo di un festival a velocità 1,5, un festival di cinema. Parleremo del Biblical Eating e poi andremo a vedere nel dettaglio di che cosa si occupa. Parleremo di un videogioco che ci allena a essere disoccupati. Bene. Avremo ospite la nostra Giusy Montali di Manifattura Olistica. E come al solito abbiamo ricevuto da una delle ascoltatrici di Cagnara un contributo per scegliere la canzone che sarà il nostro pezzo karaoke che chiuderà la puntata. Monica ci ha scritto a cagnaracagnara@gmail.com suggerendoci di cantare tutti insieme Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, ed è quello che andremo a fare sul finale. Vi do i miei contatti: su Instagram mi trovate come Camilla Galli 1911 e iltumulto.it. Sulla pagina del tumulto.it trovate anche le puntate di Cagnara che sono già andate in onda. Su Spotify potete riascoltare la playlist di Cagnara, che ovviamente si intitola Cagnara, in cui raccogliamo tutti i brani che inseriamo di volta in volta nella puntata. E alla mail cagnaracagnara@gmail.com, come ha fatto appunto Monica, potete scriverci, tra le altre cose, anche quale canzone da karaoke ci vorreste suggerire per le prossime settimane. Da dietro al vetro la mia parte tecnica mi fa segno che tutto è pronto per cominciare, quindi lanciamo il primo brano della puntata di oggi di Cagnara.

pare che gli appartenenti alla Gen Z siano usi consumare contenuti audio video a velocità 1,5. Ovviamente, essendo io un'anziana, questo non può che farmi alzare un sopracciglio, ma invece è stato un assist per gli organizzatori di un festival di cinema che si svolge ogni anno in Quebec, quindi in Canada, che hanno deciso di proiettare un film appunto a velocità 1,5. Già proiettare e velocità 1,5 probabilmente sono due concetti ossimorici che non stanno tanto insieme, ma il film in questione è Amour Apocalypse, film della regista Anne Hammond, e a quanto hanno dichiarato gli organizzatori è stata un'azione fatta per aprire una riflessione sulle abitudini di consumo dei ragazzi più giovani. Visto a questa velocità accelerata, il film è passato dai 100 minuti della versione originaria a 66 minuti. La domanda è: cosa fai in quei 34 minuti che guadagni guardando un film a una velocità di una volta e mezzo superiore a quella per cui è stato, a quella a cui è stato girato e pensato? Questo sarebbe un quesito interessante da rivolgere a appunto un Gen Z, se da qui ne passasse mai uno. È stata una provocazione che ha, per chi ha seguito questo fatto, ha scatenato la polemica sui social, come un po' tutto, perché da un lato vuole dare in un certo senso, se non dignità, visibilità al fatto che le nuove generazioni fruiscono di video, di serie, di podcast e altri prodotti audio-video quasi sempre a velocità aumentata, perché c'è chi dice che la soglia di attenzione dei giovani si sia abbassata talmente tanto da non poter fruire di un contenuto a velocità normale. E chi sostiene questo si domanda inevitabilmente quanto i social abbiano influito in questo calo della, più che della soglia, proprio della durata dell'attenzione. E quindi gli organizzatori del festival si sono posti questa domanda: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta e immersiva senza sentire il bisogno di accelerarla? E chi ha dibattuto sui social di quello che è avvenuto a questo festival si divideva tra chi sosteneva che era giusto, che fosse giusto parlare alle nuove generazioni attraverso il loro linguaggio, quindi venire incontro, come direbbe Luttazzi, alle loro capacità mentali, chi invece vedeva questo modo di vedere un film una sconfitta culturale. Agli ascoltatori di Cagnara l'ardua sentenza.

Un grazie a Miki, Michele Dudine DJ. State ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica Michele Dudine DJ.

In questi ormai anni si è fatto un gran parlare del movimento MAGA, Make America Great Again, che ha avuto alcune diramazioni. La diramazione salutista del movimento MAGA è il movimento MAHA, che è Make America Healthy Again, quindi rendiamo l'America di nuovo sana. Di nuovo, non saprei. E tra l'altro mi viene in mente uno sketch, secondo me, del Saturday Night Live con Harry Styles, che prende in giro proprio questo movimento MAHA, M-A-H-A. Quindi se riuscite a recuperarlo, vi consiglio di guardarlo perché è molto divertente. All'interno del movimento MAHA si sta distinguendo una abitudine alimentare che è il biblical eating, ovvero, come si evince dal nome dell'iniziativa, mangiare seguendo i dettami della Bibbia, cioè seguire una dieta basata su ingredienti, preparazioni e ricette ispirate a quello che si legge nella Bibbia. Ne ha scritto Madison Malone Kircher sul New York Times, parlando di Kayla Bundy, che è una food influencer che ha 500.000 follower su TikTok ed è una delle più entusiaste sostenitrici del biblical eating. Kayla Bundy ha dichiarato, si fa vedere perché registra dei contenuti che poi mette su TikTok, bere latte rigorosamente non pastorizzato, cosa che sconsigliamo caldamente. Il suo snack preferito sono le sardine. L'unico pane che mangia è quello preparato con lievito madre e tutti gli ingredienti che usa vengono da produttori locali. Come al solito c'è una parte che possiamo sposare, che è questa del servirsi da produttori locali, altre parti assolutamente da evitare. Bundy sostiene che da quando ha iniziato a mangiare come un personaggio della Bibbia la sua pelle è guarita, messo tra virgolette perché in realtà non aveva particolari problemi dermatologici, però insomma sostiene di avere migliorato la grana e l'aspetto della sua pelle, i capelli hanno ritrovato lo splendore perduto e addirittura le è passata la depressione. Secondo me a farle passare la depressione non è tanto il fatto di mangiare sardine a merenda quanto il fatto di aver iniziato a vendere consulenze su questo biblical eating a $28 l'ora e delle sessioni di allenamento a $700 al mese. Se posso avanzare un'ipotesi, credo che sia di più veder lievitare il proprio conto in banca che ti fa anche lievitare l'umore che non mangiare il pane preparato solo con lievito madre, ma magari sbaglio io, forse io ho fatto catechismo in un'altra parrocchia.

Vi ricordo, prima di parlare del prossimo argomento, che tra poco sarà con noi Giusy Montali di Manifattura Olistica, quindi rimanete collegati perché sentiremo che cosa Giusy ci suggerisce per far fronte a questa ondata di caldo. E parliamo invece adesso di un videogioco che ci allena alla vita del disoccupato, come se ce ne fosse bisogno. Il videogioco si intitola Unemployment Simulator, è ambientato nel 2018 e le missioni da compiere sono infinite, spaziano dal lavare i piatti al farsi la doccia, dal masturbarsi al giocare ai videogiochi, fino al mandare curriculum, perché comunque quando non si ha un lavoro anche l'invio del curriculum diventa un lavoro, e perfino sognare. È un videogioco che chiaramente prevede un unico giocatore, quindi non si gioca contro qualcuno, e in questo, nella trama insomma del gioco, è proprio il sogno l'unico momento di vera libertà. Quindi sì, durante il sogno il protagonista del videogioco può essere chiunque, un impiegato, un marito, un eroe, e a detta dei creatori del videogioco stesso, questo è perché quando si dorme si è più vivi. Certo, fino a quando poi non suona la sveglia e non si riprecipita nella giornata del disoccupato tipo, che sempre secondo i creatori di Unemployment Simulator è avvelenata da noia e ansia, e questo è abbastanza comprensibile. Come in ogni videogioco che si rispetti, sul personaggio galleggia una barra che segna i punti vita, e questi punti vita sono influenzati da dopamina, ansia, salute, fatica e anche tasso alcolico. Quindi, a seconda di come si gestisce la vita di questo disoccupato virtuale, si guadagnano o si perdono punti vita. E questi parametri cambiano appunto a seconda delle azioni che compie il personaggio. E come nel mondo vero, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Il gioco è ambientato, come dicevo all'inizio, nel 2018 ed è ambientato tutto in un monolocale da qualche parte in un anonimo stato sociale del Nord Europa. Il gioco affronta, a parte insomma il lato diciamo ludico e più o meno spiritoso che ci si può trovare, il senso del gioco è quello di affrontare il dolore emotivo, il peso dell'età adulta e la pressione sociale che deriva dall'essere disoccupati, con un unico obiettivo: non morire di noia, ma secondo me anche non morire di fame.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro?

0: Montali di Manifattura Olistica. Buongiorno Giusy e bentornata a Cagnara.
1: Ciao, buongiorno e buongiorno a voi.
0: Io ti uso, passami il termine, per un'esigenza che, ti dico la verità, è abbastanza personale. Soffro moltissimo queste prime ondate di caldo e quindi vorrei sapere da te se hai qualche consiglio, qualche abitudine, qualche buona pratica che ci possa aiutare in questo periodo dell'anno.
1: Sì, una cosa che si può fare in questo periodo dell'anno è una cosa semplicissima, è un pranayama rinfrescante, e questo è veramente davvero semplice, lo può fare chiunque. Non c'è bisogno di avere chissà quale esperienza in respirazione. È sufficiente inspirare dalla bocca e espirare dal naso e subito si ha un effetto rinfrescante. Magari lo si ripete per un po' di volte e già questo proprio dà una grandissima frescura. E altre cose che si possono fare sono, ad esempio, sdraiarsi a terra contro una parete sollevando le gambe. Anche questo aiuta molto, ad esempio, se le gambe sono gonfie o affaticate. Poi ci sono vari tipi in realtà di pranayama rinfrescanti, però sono un pochino più leggermente più difficili e soprattutto comportano di portare la lingua fuori dalla bocca, quindi magari non si può fare mentre si cammina o si è in macchina. Quindi direi sicuramente quindi inspiro dalla bocca aperta, espiro dalle narici e poi sollevare le gambe. Volendo, c'è anche il metodo un po' della nonna, però sempre molto efficace, quello di bagnarsi le gambe con dell'acqua fredda, con il getto del doccino che va dal basso verso l'alto, anche quello aiuta molto a rinfrescarsi.
0: Questa respirazione che ci insegni va fatta, chiedo perché io sono molto ignorante in questo, con il diaframma, quindi un po' con la pancia, o alta, o come?
1: Allora, partiamo dal presupposto che la respirazione migliore è sempre quella che parte dal diaframma. Mm-hmm. Però per questo tipo di respirazione diciamo che la possiamo fare così come ci viene naturale respirare, quindi la maggior parte delle persone purtroppo respirano solo con la parte alta del torace, quindi presumibilmente avverrà così. E chiaramente la cosa migliore è sempre partire un po' dall'addome, e in realtà la respirazione diaframmatica non è propriamente una respirazione di pancia, è una respirazione che parte dall'addome ma coinvolge anche il torace, mentre diciamo l'idea diffusa è proprio solo quella di gonfiare la pancia.
0: Sì, esatto, è quello che ti dicono, cioè te lo dico da profana, ti dicono respirazione diaframmatica uguale gonfia la pancia quando inspiri.
1: No, è anche permettere alla gabbia toracica di espandersi lateralmente. È proprio quello che permette di dare più spazio ai polmoni, quindi si possono proprio espandere e di coinvolgere maggiormente tutti i vari muscoli legati alla respirazione, che di solito usiamo solo in piccolissima parte.
0: Quindi speriamo che questa pratica, anche con tutto questo movimento muscolare profondo, ci appiattisca l'addome in vista dell'estate.
1: Può essere.
0: Dovevo dire per forza la mia cretinata. Dunque Giusy, io ti ringrazio e ti farei dare i contatti in modo tale che i nostri ascoltatori possano eventualmente scriverti o seguire le tue attività su internet o sui social per rimanere informati.
1: Sì, allora si può consultare il sito internet www.yogacongiusy.it e la pagina Instagram di Manifattura Olistica, che è appunto Manifattura Olistica.
0: Ecco, a questo proposito ti faccio una domanda che non ti ho fatto la prima volta che abbiamo parlato al telefono. Come mai hai scelto il nome Manifattura Olistica per la tua attività?
1: Perché quando ho scelto questo nome mi piaceva fare riferimento all'idea di qualcosa che viene fatto con le proprie mani, e anche l'idea di prendere la propria salute, il proprio benessere in mano, trasformarlo e avere una parte attiva in questa trasformazione, in questo benessere. Perché viviamo in una società in cui molto spesso subiamo cose, situazioni, subiamo anche questo continuo bombardamento di informazioni. Invece quello che volevo richiamare è l'idea di qualcosa che anche viene scelto in maniera consapevole e sulla quale si interviene. E poi perché effettivamente c'è tanto lavoro manuale in realtà dietro.

0: dentro allo yoga, proprio che inizia anche con il contatto delle mani attraverso le persone. Ad esempio, una cosa che avviene è proprio il contatto, che serve anche per capire come il corpo può muoversi meglio. Questo sostanzialmente è proprio l'idea di prendere in mano il benessere, coltivarlo, trasformarlo nel tempo.
1: Bene, quindi io rimando allora i nostri ascoltatori alla pagina yogacongiusi.it e la pagina di Manifattura Olistica. Io, Giusy, ti ringrazio di essere stata con noi, grazie dei tuoi preziosi consigli, e ci risentiamo prestissimo.

0: Ma un vero uomo ammette le sue paure. La paura, parliamone.
1: Le sabbie mobili. Tu stai giocando e pensi che stia andando tutto bene. Poi una cosa va storta. E poi un'altra. E un'altra. E tu provi a reagire. Ma più cerchi di lottare, più sprofondi. Finché non riesci più a muoverti. Non riesci a respirare. Perché sei sopraffatto. Come nelle sabbie mobili.
0: Qualcos'altro che vi spaventa?
2: Beh, sì, tornare in quel mini market.
3: Il cantiere.
2: La fabbrica.
4: La prigione.
0: La verità è che a voi è stata data una cosa che è il sogno di ogni atleta. Una seconda occasione. E avete paura di sprecarla. Abbiamo paura di sprecarla. Ma condivisa la nostra paura, possiamo superarla insieme. Scrolliamocela di dosso domenica e mettiamolo in corpo a San Diego.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Noi cinefili, appena sentiamo le parole Disco Inferno, torniamo con la mente al film che ha segnato un'intera generazione. La febbre del sabato sera, del 1977, che ha reso celebre John Travolta, conquistando una nomination agli Oscar come miglior attore protagonista. Dovete sapere che inizialmente i produttori del film non erano per niente convinti dei Bee Gees perché temevano che i loro brani avessero sonorità troppo black e non potessero piacere al grande pubblico. Beh, niente di più sbagliato. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca divenne il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, e tuttora è al quarto posto di questa classifica. Anche la scena iconica in cui Tony Manero cammina per strada mangiando due fette di pizza sovrapposte è stata, diciamo, un colpo di fortuna. È stata girata di nascosto con una camera a mano e Travolta dovette veramente farsi largo tra la folla, rendendo così l'interpretazione super realistica. La febbre del sabato sera è stato infatti uno dei primissimi film ad utilizzare la Steadicam, un dispositivo di stabilizzazione per la ripresa a mano libera, inventato da Garrett Brown e utilizzato l'anno prima in fase sperimentale per il film Rocky.

Siamo arrivati al momento che tutti stavamo aspettando, ovvero il momento karaoke. Ringrazio ancora la nostra ascoltatrice Monica per averci suggerito un caposaldo della musica italiana, ovvero Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Massimo Calone, ha 75 anni dal 1985. La leggenda narra che da piccolo, per costringerlo a cantare per i turisti, i parenti l'abbiano abbandonato su uno scoglio. Ora, un bambino che non sa nuotare, abbandonato su uno scoglio in mezzo al mare, che si salverà solo se canta, direi che ci sono tutte le premesse per un tragico epilogo, e infatti da quel momento la carriera di Massimo non si ferma più. Massimo Ranieri sceglie lo pseudonimo di Ranieri in omaggio al principe Ranieri di Monaco, ma sarebbe altrettanto inverosimile il contrario, e nell'edizione di Canzonissima 1969 Massimo Ranieri partecipa con Rose Rosse o Sole Mio e si classifica al terzo posto con Se bruciasse la città.

0: Termina qui anche questa puntata di Cagnara, questa insalata di riso che abbiamo voluto servirvi per sopravvivere a questo caldo terribile che ci attanaglia e probabilmente non ci darà tregua per i prossimi 3 mesi. Io ringrazio Giusy Montali di Manifattura Olistica, che vi ricordo di seguire sui social e sul sito internet, per essere stata con noi. Ringrazio Cucumiao Bologna per la pillola a tema cinema. Ringrazio Monica che ci ha suggerito Se bruciasse la città. Vi ricordo che potete scriverci per suggerirci le vostre canzoni preferite da karaoke alla mail cagnaracagnara@gmail.com. Potete anche trovarci sui social, su Instagram io sono Camilla Galli 1911 e mi trovate anche alla pagina del tumulto.it. Su www.iltumulto.it trovate tutte le puntate di Cagnara andate in onda fin qui, con la sintesi della puntata e la playlist dei brani mandati in onda. Potete ascoltare le canzoni che abbiamo mandato in onda anche sulla playlist di Cagnara che trovate su Spotify, ovviamente intitolata Cagnara. Direi di avere concluso. Ringrazio la mia parte tecnica nella persona dell'insostituibile Michelone Dudine e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Make some noise for my motherfucking brother, man.
1: I love you for life. You were great. You're a legend.
2: Ehi, ferma un attimo. Spiegami.
3: Siamo fermi, ma per poco, eh?
2: Spiegami perché siamo davanti al van delle produzioni di FR. Cioè, che cosa, che i Grooving Riders, che cosa hanno preparato questa volta?
3: Uomo, sì. Abbiamo visto un video che sì. Ci ha introdotto nel mondo, così, dei tour.
2: Ok, va bene, ok.
3: Dei tour, Usher insieme a Chris Brown. Stanno preparando questa cosa.
2: Una roba grossa.
3: Molto grossa.
2: Ne ho sentito parlare.
3: Ci arriviamo. E allora la produzione ha detto, dal momento che adesso stiamo preparando un'altra trasferta,
2: sì.
3: Perché non usare il van e muoversi anche noi nel nostro piccolo tour?
2: Oltretutto, non so se, forse non te l'ho mai detto, ma i Grooving Riders sì. Mi hanno accontentato per due motivi. Primo perché è da una vita che volevo comunque fare una puntata, o registrare una puntata, quindi on the road.
3: Oggi siamo proprio on the road, bravo.
2: E secondo perché, come tu sai, l'argomento di questa puntata trova assolutamente i miei favori. Perché quando si parla di R&B contemporaneo, si vanno a scomodare questi due personaggi che sono in maniera indiscussa i king degli ultimi anni.
3: Ah, due veri king,
2: sì.
3: Molto bene, amici di Rete 8. La puntata si chiama Raymond and Brown, sono sui Groove TV, la puntata numero 159. Perché siamo arrivati a questo racconto? Perché questi due personaggi, Usher Raymond and Chris Brown, faranno un lunghissimo tour di oltre 30 date.
2: Per il momento soltanto negli Stati Uniti, ma speriamo che si estenda la cosa.
3: Ce lo auguriamo. Questi due pesi massimi, che cosa hanno ideato anche per il nome di questo tour? Raymond and Brown, R&B. Sembra che cada proprio, come dire, a fagiolo.
2: E devo dirti una cosa velocissima: non c'era così tanto clamore su un evento di questo tipo collegato con l'R&B
3: dai
2: primi 2000, quando il mondo dell'R&B e dell'hip hop si sono messi insieme e Jay-Z con R. Kelly con The Best of Both Worlds fecero quel tour che se ne parlò tantissimo, perché questo mondo si metteva insieme con due pesi massimi e questo evento che
3: ricalca un po' quel tipo di
2: impatto.
3: C'è un'aspettativa molto importante,
2: molto simile.
3: Ecco, i due hanno già collaborato, anche se non sono proprio coetanei. Le collaborazioni sono tante. Andiamo a vedere un piccolo medley per mettere insieme una delle loro combination davvero potente a Soul Check & Groove. Oh yeah.

0: Le movenze finali ostentate,
1: molto sensuali
0: e sensuali di questo video live, della parte live, ci fanno capire che il ballo è una componente fondamentale per entrambi gli artisti.
1: Assolutamente.
0: Li abbiamo visti sia nei videoclip che nelle esibizioni live, avere sempre un approccio, avere il corpo di ballo e darsi da fare in quel senso. Perché due artisti così portano dentro a questo pop soul un tipo di atteggiamento che abbiamo già visto da un altro personaggio? Come li potremmo definire?
1: Allora, li potremmo definire, e neanche impropriamente,
0: no,
1: MJ Sons,
0: cioè esatto,
1: figli di Michael Jackson. È chiaro, è chiaro che tutto viene da lì, o almeno un certo tipo di coreografia.
0: Decisamente.
1: Questo sì, un certo tipo di coreografia nei video e anche poi dopo sul palco è sicuramente nata, o comunque, anzi mi correggo, sì, perfezionata.
0: Bravo.
1: Sicuramente con Michael Jackson, perché prima, sì, Michael Jackson a chi si ispirava per quello che riguarda le performance dal vivo e anche i passi, quei famosi passi.
0: Si è sempre ispirato a quello che era il suo padre ispiratore, ovvero James Brown, per cui è bello vedere questa legacy che si tramanda tra artisti di diverse generazioni, perché va detto che non sono della stessa generazione Usher e Chris Brown.
1: Esatto, questa è una cosa che giustamente la fai notare, perché
0: 10 anni di differenza,
1: li portano 10 anni di differenza, che non è tantissimo,
0: no,
1: sono assolutamente artisti contemporanei,
0: sì,
1: però comunque non è così scontato che noi non sappiamo come corre velocemente la musica.
0: Vero.
1: Ci può essere un artista che a distanza di 10 anni ha un modo di interpretare che
0: completamente diverso,
1: che quello più giovane non si sente di seguire quella strada,
0: e invece
1: nel grande solco dell'R&B questa tradizione continua.
0: Per cui 37 anni Chris Brown, invece 47 Raymond Usher, e proprio per giocare su questa,
1: sì,
0: cosa dell'età,
1: okay,
0: la redazione si è divertita ad andare a cercare un paio di foto dei due artisti quando erano veramente due niños,
1: quando erano piccini.
0: Esatto, e vediamo immediatamente la prima di Chris Brown.
1: Quando era giovane sembrava veramente proprio la faccia da bambino.
0: Con un sorriso veramente super teen, un baby face per citare un altro personaggio sempre di questo mondo.
1: Certo.
0: E a seguire Usher, veramente ragazzino, anche lui molto dolce, anche lui molto tenero. E questo era un bel gioco per vederli proprio da Sbarbi, come si dice a Bologna.
1: Iniziamo allora, visto che sei voluto tornare indietro,
0: sì,
1: ai debut.
0: Bisogna sempre raccontare un po' di storia.
1: Ai debut, quindi da dove provengono.
0: Sì.
1: Iniziamo a parlare anche di quelli che sono stati i singoli che di fatto li hanno lanciati. Per esempio,
0: primo album di Chris Brown.
1: Se parliamo di Chris Brown, il suo primo album con il titolo omonimo,
0: yeah,
1: il suo primo grande singolo di successo,
0: sì,
1: porta oltretutto la firma di uno dei producer che io adoro,
0: ovvero,
1: e che in quel periodo temporale è stato
0: era in grande voga.
1: No, parlando ovviamente di Scott Storch, che di fatto si può attribuire, e l'ha fatto in più di un'occasione, il merito di aver lanciato Chris Brown.
0: Lo ha fatto nel 2005,
1: sì,
0: con quell'album omonimo, con questo brano in particolare. L'ha talmente lanciato,
1: sì,
0: che il brano l'hanno voluto chiamare Run It. È ora di correre. Per loro, per Chris Brown e per la sua carriera,
1: ma anche per noi.
0: Il van della produzione è pronto, l'abbiamo anche un po' rinfrescato,
1: sì,
0: pronto,
1: sì,
0: perché le temperature
1: bene
0: qui cominciano a diventare,
1: fuori inizia, diciamo, a spingere un pochino,
0: diventano importanti,
1: sì.
0: Siamo pronti con il sostegno di gruppo per partire. Adesso ci vediamo intanto Chris Brown e noi siamo pronti per le nostre trasferte. Yeah.

0: Allora, il video pazzesco,
1: veramente.
0: Produzione pazzesca, l'avevo anticipato, con un Chris Brown che ha un'energia incredibile, anche se a onore del vero, a 37 anni non ha perso assolutamente
1: di smalto. No, è ancora in grande
0: perché
1: forma.
0: Le sue performance live sono leggendarie, però è arrivato il momento di parlare anche
1: del
0: di
1: suo compare.
0: Di Asher, perché anche lui ha avuto un debutto o un inizio molto forte. Devo essere sincero, il suo primo album è stato un album molto molto interessante che l'ha proiettato, l'ha messo nella mappa, ma è stato con il secondo album, quello del 1998, My Way, sì, dove ha veramente trovato e incontrato il grande pubblico americano e non solo.
1: Soprattutto con un brano,
0: con Nice and Slow, che a differenza del titolo, cioè lento e dolce, l'ha proiettato dritto al primo posto della chart americana.
1: Ok, mister, allora è arrivato il momento di vederlo in un'esibizione proprio di quei giorni,
0: sì,
1: veramente hot, e che fa capire le grandi qualità che aveva già a quei tempi Asher Raymond. Here we go.
2: It's 7 o'clock on the dot and I'm in my

0: ecco, mista, dopo aver scandagliato un po' gli esordi dei due artisti, andiamo a vedere cosa fanno oggi.
1: Perché c'è da dire che sono artisti che ancora adesso sono assolutamente in attività, con anche produzioni, cioè escono con degli album nuovi.
0: Escono degli album nuovi, anche se Chris Brown è un pochino più produttivo recentemente rispetto ad Usher. Partiamo proprio da lui.
1: Sì.
0: Di qualche settimana fa è la pubblicazione di un brano che ci ha colpito moltissimo, che ci piace veramente tanto, insieme a Leon Thomas, altro grande cantante che sta veramente facendo la scalata al successo.
1: Sì.
0: Questo brano si chiama Fallin' e ha due particolarità.
1: Sì.
0: La prima, che va a pescare anche un po' come ambientazione sonora in un mondo soul blues del passato.
1: Del passato, assolutamente.
0: E poi lo hanno proposto, per rimanere proprio in questa tematica anche temporale, lo hanno proposto con un videoclip che è un piccolo film, dura oltre 8 minuti.
1: Sì, bellissimo.
0: Dove sono legati proprio anche a un'ambientazione,
1: ma anche il look, un gangsterismo anni 50, 60,
0: e so, più o meno il periodo è quello, per cui ce lo andiamo a vedere, perché merita tantissimo. Ne vediamo una porzione, consigliamo di vederlo completo.
1: Tutto, certo.
0: Questo è Fallin', Chris Brown insieme a Leon Thomas, a Associated Group.

0: Mentre ci siamo fermati per una pausa e aspettiamo il resto
1: della produzione,
0: la squadra, certo, della produzione, per portare a termine il nostro viaggio, andiamo a concludere.
1: Sì, ma siamo veramente in chiusura. Sì.
0: Siamo alla fine, come sempre, ringraziamenti, la regia, la redazione, sì, certo, Groovy Riders, la rete.
1: La produzione, quindi Mr. Mano, FM Live.
0: Che non possiamo mai dimenticare. E per i saluti parte sempre DJ Mista.
1: E poi dopo lo segue, ma non per ordine di importanza, il nostro
0: Yeah, e per andare a terminare, concludiamo con il promo di questo tour, di questo R&B tour, sì, Raymond and Brown, cioè Raymond Usher e Chris Brown, che cosa vanno a fare? Portano per oltre 30 date negli Stati Uniti, speriamo anche in Europa,
1: almeno in Europa,
0: una performance dedicata alla musica R&B che so che ti fa sempre battere il cuore.
1: Mi fa battere il cuore perché l'R&B è stato e lo è il mio primo grande amore musicale. E poi comunque lo devo dire, ce n'è bisogno,
0: sì,
1: perché c'è stato anche un periodo, sai quante volte ho sentito dire, ho letto anche nei podcast, questa è una parentesi che apro in chiusura, l'R&B è morto,
0: no,
1: l'R&B è morto, invece l'R&B va a pescare da una tradizione del soul che non morirà.
0: Guarda,
1: mai.
0: Ti lancio così un input, faremo una puntata anche sull'R&B di oggi in Italia, che si sta rilanciando, ma ne parleremo nelle prossime settimane. So se il Groove finisce qua, ci vediamo molto presto, perché il Groove non muore mai. Yeah! Sonic K Groove.

0: così.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Ah, della grazia, scrive il Quirinale. Ma gli attacchi e le critiche a Mattarella continuano. Libano, nel primo giorno di proroga della cosiddetta tregua, un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato. Hezbollah rigetta l'accordo siglato dal governo di Beirut e chiede, per rispettarlo, che Israele si ritiri dal sud del paese. È stata una delle voci più potenti del dissenso iraniano. È morta a 56 anni Marjan Satrapi. Fumettista e regista, era arrivata al successo globale con Persepolis. Viveva in Francia dal 94. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Ne parleremo tra poco. Il contesto in cui è avvenuto questo voto è quello di un governo in difficoltà sulla questione più complessiva dell'energia. Nel pomeriggio si è riunito il Consiglio dei Ministri, ma è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te, come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che è allo studio una proroga del taglio delle accise, che scade il 6 giugno. Resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Il servizio da Bruxelles.
1: Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore. Ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E intanto, lo dicevamo, il governo italiano celebra l'ipotesi di un ritorno al nucleare con la legge approvata oggi dalla Camera. Da Roma, Anna Bredice.
2: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento, in questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
0: Per le associazioni ambientaliste il piano del governo sul nucleare è un'arma di distrazione, una scusa per non investire sulle rinnovabili e mantenere di fatto la dipendenza dall'energia fossile. Stefano Ciafani, il presidente nazionale di Legambiente.
3: Se ci sono problemi

0: bollette impazzite e ce l'abbiamo. Non li risolviamo con una tecnologia che chissà se mai arriverà, e se arriverà, arriverà troppo tardi, oltre ad essere la fonte energetica più costosa tra tutte. Lo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia. Abbiamo a che fare con reattori terza generazione avanzata, che sono quelli che si stanno costruendo in Cina, quelli che sta costruendo la Francia nel Normandia, Flamanville, ma sono impianti tradizionali, più sicuri di quelli di Chernobyl, e ci mancherebbe altro, che hanno tempi di realizzazione che si triplicano rispetto alle stime e costi che diventano 3 o 4 volte le stime iniziali. I piccoli reattori modulari di cui si riempiono la bocca tutti, dai partiti della maggioranza ai ministri, la Presidente del Consiglio fino al Presidente di Confindustria, non esistono. Se io voglio domani mattina comprare un SMR, uno Small Modular Reactor, non c'è un'azienda al mondo che li commercializza. Forse arriveranno fra 7-8 anni, quando nel frattempo le aziende che lamentano la costi energetici molto alti l'hanno già chiuso, o le famiglie che pagano bollette impazzite, arriveranno sempre meno alla fine del mese.
1: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nelle zone pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Eid è un giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
2: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati, e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
1: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Con un comunicato ufficiale oggi il Quirinale ha spiegato che il caso della Grazia Nicole Minetti è chiuso dopo la conferma dell'esito delle indagini da parte della Procura Generale di Milano, che aveva dato via libera alla concessione della Grazia. La decisione non verrà rimessa in discussione, ma il comunicato sembra voler rispondere anche agli attacchi rivolti a Mattarella, attacchi che non si sono fermati. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della Grazia Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla Grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto 3 cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
1: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla maggioranza. Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo la giudice Patrizia Martucci mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni sono arrivati commenti soddisfatti, si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Giorgofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime.
4: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più. Perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come diceva loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
1: Un operaio è morto in un'azienda metalmeccanica di Rosignano in provincia di Livorno, non si conoscono ancora le sue generalità, si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione stava facendo un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era al primo giorno di lavoro. All'ex Ilva due operai sono rimasti feriti in due diversi incidenti, riportando ferite alla testa e a una mano. Entrambi sono operai di ditte esterne. Lo stabilimento è praticamente fermo. Gli altiforni 1 e 4 sono fermi, il 2 funziona a singhiozzo e si ripetono incidenti e guasti, denunciano i sindacati. È morta oggi a Parigi l'artista, fumettista e regista cinematografica Marjan Satrapi. L'autrice di Persepolis aveva 56 anni, attraverso la chiave autobiografica è stata una delle più autorevoli e potenti voci della diaspora e del dissenso iraniano. Sull'importanza, l'originalità e la profondità politica del suo lavoro sentiamo il nostro collaboratore Antonio Serra.
5: Sicuramente era una persona che definirei esuberante sotto mille punti di vista, basta vedere alcune sue interviste, ma soprattutto esuberante il personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no, e Spiegelman, Persepolis è stata uno dei mattoni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la satrapia era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti, Luigi Ambrosio, Alessandro Principe, Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22:30.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: radio estensioni, coloriamo il mondo.
1: Amici ed amiche di Radio Estensioni, un sincero grazie a chi ha voluto portare il suo sorriso ad animare la presentazione del nostro libro Ti aspetto fuori, che si è conclusa poco fa. Davvero grazie a tutte e a tutti per l'affetto manifestato. Per chi se lo fosse perso, questo evento, ahimè, non sono previste repliche, almeno per oggi. Ma se ci scrivete, il libro ve lo mandiamo fino a esaurimento scorte. Buonasera, quindi, dalla veste serale del giovedì di Radio Estensioni, progetto che ogni settimana ha l'onere e l'onore di portare al vostro cospetto il lavoro di questa incredibile redazione, a cui subito cedo parola. Iniziamo dalle quote rosa, con la voce della nostra sempre coltissima e preparatissima Donatella, che ci riporta indietro nel tempo, nella Napoli del XVII secolo, dei Lazzaroni e degli Scugnizzi. Partenope non perdona.
2: Napoli nel 600 e oltre. Lazzari, Scugnizzi o Guaglioni. I ragazzi di strada napoletani sono presenti in ogni epoca della storia della città, esaltati, disprezzati e stereotipati, discesi al sole nella posa sorridente di chi sa cogliere il lato allegro della vita o a piedi nudi vestiti di stracci, come emblemi di miseria e degrado. In secoli passati, i Lazzari erano organizzati in strutture gerarchiche con capi eletti e forme elementari di mutuo soccorso. Asagnello era uno di loro. Nel periodo borbonico questi gruppi potevano anche avere funzioni di ordine pubblico, come una specie di ufficiali. Nel 1848 si schierarono contro i rivoluzionari, poi divennero antiborbone e accolsero Garibaldi a braccia aperte, ma finirono per sovrapporsi ai camorristi. Intanto si diffonde un nuovo tipo di guaglione, lo scugnizzo, nato con eccezioni criminali, ma si riabilita presto con la partecipazione attiva alle quattro giornate del 1943, in cui i napoletani cacciarono i tedeschi dalla città. Le sue varie accezioni e forme, dal guaglione di Renato Carosone ai Lazzari felici di Pino Daniele, il monello di strada è onnipresente nella cultura cittadina, figura centrale in eventi come la festa di Piedigrotta e ispirazione per artisti napoletani non di rado essi stessi scugnizzi per vocazione o per radici. Partenope non si smentisce mai.

0: cur Donatella, grazie per questo piccolo e affascinante affresco, questo pezzo di storia d'Italia. E ora è il momento invece della poesia, perché è tornato nei suoi fasti il nostro poeta Francesco, e quindi ci accomodiamo per ascoltare il suo componimento dal titolo Un mondo, un'anima.
1: Un mondo, un'anima. Perché sono sospeso qui? Dove scherzare che non ho paura, non ho scelta. Devo soltanto aspettare. Non so cosa sta succedendo. Lei è qui, ma io me ne sono andato. La sua pace della mente, la sua forza di volontà arriverà e mi taglio col mio stesso coltello. Sarà un sogno o la vita vera? Oh, dormi. Presto verrà su di me. Non posso sopportare questa stanza solitaria. La stanza è scura. Sto ancora mentendo. I miei occhi sono spalancati, il mio cuore palpita, sono ancora vivo, un mondo, un'anima. Non pensavo che questo potesse essere tutto ciò che facciamo fino alla morte. Niente muri, niente campane a santificare questa notte buia, buia e vellutata. Un atto di fede, le probabilità sono alle stelle. Ho detto addio al tuo posto, oppure al mio. Non mi piace fare promesse che non posso mantenere. Non voglio ferire questo vecchio cuore o rovinarmi il sonno pensando a come ci separeremo. Terrò la tua mano o sarai tu a tenere la mia? Tra questo respiro e il poi c'è questa camera di compensazione del tempo. Non ci saranno limiti stabiliti. Il tempo è ancora lo sprechi. Così scivola tra le tue mani come granelli di sabbia. Lo guardi andare. Ombre nere ballano oltre la luce del neon. Ci sono rumori nella tua testa che non vogliono andarsene. Ti tengono così stretto. Fa rabbrividire il tuo sangue, inchiodato nella notte, tentando di salvarti l'anima. Non temere, non preoccuparti. Lo sai che è un crimine. Ma cosa puoi fare? È proprio una vergognosa lamentela. Che le cose sono così crude e mi taglio col mio stesso coltello. Sarà un sogno o la vita vera? La mia direzione è persa. Non riesco più a respirare. Per questo non sono sicuro. Ho i piedi per terra. Infatti, sono steso sul pavimento. È una nuova cosa per me. Sognare perfino di essere libero. È una storia senza fine, ma la fine è sotto gli occhi di tutti. Tornando e girando di nuovo su di me, voglio essere presente all'uccisione. Il suo cuore pesa, più che mai. Ehi, resta ancora un po', io starò ancora sveglio. Nessuno zucchero può addolcire la sua tazza. Lo so, il dolore ha lo stesso sapore su tutte le lingue. Il tuo angelo custode tira le cuoia. Ridi nonostante i pugni e il dolore. Lascia che la linfa vitale defluisca via da te. È incatenato per sempre in un mondo che è defunto. La sua mano si è indebolita nel momento della verità. Il suo passo è vacillato, una cupa premonizione di ciò che sta per accadere. Tra le nubi vedo la mia ombra volare, con la coda nell'occhio lacrimante. Non c'è sensazione paragonabile a questa. Animazione sospesa? Uno stato di gioia. Ho aperto la strada verso la pira funeraria e senza pensare alle conseguenze mi arresi alla mia decadenza. Il suono della campana della discordia era iniziato. C'era una banda logora che seguiva i nostri passi e scagliato contro l'inferno della fornace, aspettando che le fiamme divampino. Maledice il posto. Sarà un sogno o la vita vera? Grazie, Francesco.

0: Grazie Francesco e grazie anche a Sting che abbiamo appena ascoltato. Ci avviciniamo al giro di boa, cioè alla fine prima parte del giovedì di Radio Estensioni e lo facciamo tornando nella nostra città, Bologna, e nei ricordi della nostra Elena.
1: C'è una frase in uno dei miei film preferiti, Colazione da Tiffany, che mi è rimasta appiccicata addosso. Da Tiffany non può capitarmi niente di brutto. Per me quel posto si chiama Bologna. Ci sbarcai nei lontani anni 90, una ragazza con gli occhi pieni di speranza e i primi cani d'esposizione in macchina, degli aschi meravigliosi presi da una ragazza di San Giovanni in Persiceto, grande professionista, allevatrice, che mi ha insegnato tutto sugli animali e che saluto con infinito affetto. Ciao Monica, a te devo tutto. Fu lei a prendermi per mano e a farmi conoscere Bologna sul serio. Mi portò sotto le due torri, quando ancora ti sembrava di toccare il cielo con un dito, solo guardandole. Mi fece correre al parco della Montagnola, tra bancarelle sabato mattina, tra vecchie giostre e persone che si scattavano fotografie o leggevano il giornale sulle panchine. Mi portò nei vari locali caratteristici della zona universitaria e ovviamente, come poteva non mancare, il mitico Roxy Bar. Sì, proprio quello della canzone di Vasco Rossi. Lo dico, io non sono proprio un amante di Vasco, ma non posso negare che in quel posto, agli occhi di una ragazzina sbarcata dalla piccola provincia, beh, quel posto ha un odore di storia e di incontri che non si dimentica. Poi andavamo alla Piedra del Sole in via Goito, dove ebbi il piacere di vedere e conoscere Alessandro Gassman. Che bei ricordi, che allegria, che spensieratezza, la gioventù. Poi la vita mi ha portato a vivere dalle parti di Piacenza, ovviamente io sono originaria di là. Ma, non so, Bologna mi è sempre rimasta nel cuore, appena potevo facevo una scappatella. Bologna mi è rimasta nel cuore come certe persone e come certi profumi. E vedi, era destino che tornassi qui, nonostante le difficoltà, nonostante le vicissitudini. Ora abito in un quartiere dove la primavera non ha fretta, si ferma. La sera esci e vedi persone che passeggiano con i bambini, o già si vedono i bagnanti che prendono il primo sole sulla spiaggia del Reno. I cani annusano l'erba nuova. I bambini tornano a giocare fuori e la sera l'aria si fa più fresca. Si sente il profumo delle mie rose rampicanti. Ti entra in casa dalla finestra. Guardo il mio corticello. Le rose rosse hanno fatto l'arco sopra il cancelletto. I mattoni rossi sono caldi di sole e capisco. Anche in mezzo alla città qui c'è spazio per respirare, spazio per ricominciare. Bologna è ricca di parchi, di portici, di storie che ti camminano accanto. È la sensazione che, anche se tutto cambia, c'è un posto dove non ti può succedere niente di brutto. Questo pezzo per te, Bologna. Via della Seta, città bellissima, e per chi ci arriva per caso e ci resta per destino.

0: Squares.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
5: Seconda parte di Radio Estensioni con i nostri due saggi pronti a partire. Ed ecco sulla linea Andrea ed il suo segreto per il successo.

0: dietro di me.
1: Io so quello che c'hai davanti.
0: Oh, vedi, non collabora.
2: Entra e può farlo sulla porta.
3: E quanto pensi di alzare?
4: 5 miliardi.

dove sta il segreto del successo. Dopo aver dialogato circa 2 ore con il nostro paziente Sergio Fanti su un argomento alquanto curioso e non certo comune, ma che forse ognuno nella vita ha pensato almeno una volta, forse, vivendo o assistendo o conoscendo

racconto, alla sedicesima lo accolsero e facendola diventare l'autrice più ricca del pianeta, compreso i diritti cinematografici ovviamente. E dopo 10 anni abbondanti che conservo un manoscritto pieno di episodi fuori dal comune e giornate totalmente vuote e noiose, ho provato a pensare come arrivare a un bravo scrittore per romanzarlo e pubblicarlo, ma sembra più facile fare un 6 più 1 all'Enalotto. E ho analizzato un fatto oggettivo e logico. Una qualsiasi storia diventa interessante per una casa editrice o di una produzione cinematografica se il protagonista è popolare, come le biografie dei grandi sportivi calciatori che vendono molto e non raccontano nulla, eliminando il rischio di impresa. O racconti spesso di cronaca nera, perché si sa che da sempre il vizio e il male attrae molto più del bene. Basta confrontare gli incassi e i numeri di film su Al Capone o criminali di vario genere di fronte a storie su Padre Pio o Madre Teresa di Calcutta. E qua si apre la seconda fase della mia riflessione. Apprendo molto volentieri un confronto col pubblico in ascolto e chiedendo un parere e un consiglio in base al mio ragionamento. Perché, dati alla mano, in Italia si sono commessi circa 3.000 femminicidi in 20 anni? La cronaca e i media si sono interessati con una fissazione morbosa al limite della nausea, imbottendo programmi talk social su 4: Parolisi, Melania Rea, Ascoli Piceno, caso Garlasco tuttora sotto i riflettori, Bossetti Bergamo e Sara Scazia da Vetrana. Considerando che le dinamiche di un femminicidio sono molto simili, si basano su gelosie, tradimenti, violenze carnali tentate o consumate, non vedo nulla di affascinante, curioso, interessante da ricamarci sopra anni di cronaca, al punto che Netflix farà 2 serie, una su Parolisi e una su Bossetti. Ma gli altri 2.996 femminicidi perché non sono interessati a nessuno e nessuno li conosce? Nessuno conosce il nome degli assassini? Ovviamente la popolarità promozionale della cronaca, anche se non gradita agli assassini, li ha resi molto famosi e popolari. E mi aggancio a un'altra analisi statistica curiosa del panorama infinito delle cronache nere di storia di criminalità organizzata. Ha prevalso, dominando a man bassa nel mondo, la mafia siciliana per ovvi motivi. Nessuno si è mai occupato della Sacra Corona Unita, dell''Ndrangheta, che oggi è la più potente nel mondo. E tutte, fino a che, aprendo una parentesi, all'esordio di Tornatore in un film su Raffaele Cuttolo con Ben Gazzara, intitolato Il Camorrista, si è dovuto aspettare uno scrittore giovane e sconosciuto per scrivere un bestseller sulla camorra, diventato un film e varie serie che hanno spopolato nel mondo, raccontando cose che uno poteva dire ha scoperto l'acqua calda, senza togliere il merito di essersi trasformato in un bravo giornalista e di indagini che lo costringono a vivere sotto scorta. Ovviamente parlo di Roberto Saviano con Gomorra e anche complice Matteo Garrone. E arriviamo all'ultima parte di curiosità riguardo i grandi successi editoriali collegati al cinema e le serie TV, dove personaggi che hanno dominato la scena criminale degli anni 70-80 grazie ad arresti e fughe rocambolesche dai carceri, diventate icone per aspiranti criminali, oltre che fondare bande organizzate eseguendo più ferati e spietati reati e spaziare dal gioco d'azzardo, controllo della prostituzione, usura, rapine, estorsioni, spaccio di droga, sequestri di persona, con introiti smisurati e molti omicidi, Francis Turatello, Renato Valanzasca e Felice Maniero con La Mala del Brenta, hanno ovviamente attratto l'attenzione di registi e produttori per farne dei film e serie di medio successo, non ricordate, certo, indimenticabile. Ma il colpo di scena finale nasce a sorpresa quando un magistrato, stanco forse della vita noiosa dei tribunali e delle indagini, a metà degli anni 90, con il talento della scrittura, gli viene assegnato dal destino l'indagine che gli cambierà la vita e farà nascere dalla sua pena
Siena un film e le serie più viste, acclamate e copiate al mondo, facendone un'icona al punto di stampare magliette con le facce degli attori, con i nomi dei componenti.

movimenti della banda, fino allora sconosciuta per le masse fuori da Roma. Giancarlo De Cataldo con Romanzo criminale, uscito nel 2000 sulla banda della Magliana. Grazie a Sollima, trasformata poi in una banda di icone che tutti avrebbero voluto come amici, al punto di millantarlo. Non senti un romano che non dice: ero amico di uno della banda della Magliana. E Pier Francesco Favino e Francesco Montanari, dopo innumerevoli successi, una carriera di ventennale, li riconoscono per strada e li salutano: ciao libanese, anvedi il Libano. E non si ricordano nulla degli altri film, superando e facendo dimenticare totalmente Maniero, Vallanzasca e Turatello, partiti in forte vantaggio popolare. A volte mi viene il dubbio o il sospetto che, se avessi ucciso almeno 3 persone in modo spietato e spettacolare, dopo aver preso 3 ergastoli e riempito le cronache dei TG, probabilmente qualche scrittore o regista sarebbe venuto alla curiosità di leggere il mio manoscritto e pensare che forse non sarebbe male farne un libro o una serie, direbbero, chiedendo un colloquio nel carcere della Dozza. Ma questo potrebbe essere proprio l'inizio del romanzo, se trovo chi lo scrive e lo pubblica. E la domanda conclusiva rimane: Roberto Saviano e De Cataldo sono stati scelti e accettati per il loro talento di scrittori o per ciò che era il contenuto della storia? O fu solo il caso del destino? O Roma e Napoli sono più affascinanti di Milano e il Veneto? Resta il fatto che entrambi in circa 30 anni hanno scritto in tutto 5 libri ciascuno. Saviano ha quasi replicato il successo con un altro, La paranza dei bambini, praticamente il seguito di Gomorra, un prequel, così si dice oggi, e De Cataldo ugualmente con Suburra, ispirandosi a Massimo Carminati con Mafia Capitale, seguito da film e serie di successo. Suppongo che sia ovvio l'interesse sia nella storia, visto che gli altri nessuno li conosce. È palese che il successo vero che interessa al pubblico è il crimine e fa incassare e diventare delle vere stelle.

0: Grazie Andrea, e come da tradizione è il nostro cane sciolto Marco Benni a chiudere le danze, e questa settimana ci porta negli Stati Uniti d'America per uno sguardo nel suo mondo criminale.
1: Il bandito con l'orecchino è la nuova delinquenza americana. New York non aveva la faccia di John Dillinger, da Nelson faccia da bambino, pilastri del folklore americano, ma un anello d'oro ad un orecchio e gioielli al collo e alle dita. E lui, il bandito, se aveva una pistola, è comunque certo che non lo ha mai mostrato. La sua arma più efficace era una richiesta fatta a bassa voce, in modo che soltanto l'impiegato della banca la udisse. «Dammi tutti i biglietti da $100 che hai e non farti venire in mente nulla di divertente, altrimenti ti buco la testa». Questo è successo per 13 volte in un anno. La richiesta ha funzionato, fruttandogli un netto di circa $30 milioni. In altre 10 occasioni gli impiegati lo hanno semplicemente ignorato, allontanandosi dal bancone, ma comunque i 23 tentativi di rapina lo hanno battezzato come il bandito con l'orecchino, il più attivo in New York. Da questo ultimo mese non si è fatto più vivo, però, ed i detective dicono anche di sapere il perché, ma quello che è rilevante è che non c'è stato ancora nessuno in grado di prendere il suo posto. Il comportamento di questo nuovo astro del crimine non è comunque isolato, a differenza di quello che sta avvenendo in Italia, dove la rapina in banca ha acquistato un valore simbolico e politico. A New York è diventata l'operazione che non richiede un particolare sforzo ed è senza dubbio meno pericolosa di una rapina ad un negoziante o ad un benzinaio. La diffusione delle armi e la spregiudicatezza con cui i proprietari di piccoli esercizi la usano rendono sconsigliabile la rapina. La banca, anche se non offre una disponibilità liquida superiore ai $1,000, è generalmente preferibile per la prevedibilità del comportamento degli impiegati. Infatti, molte banche, preoccupate di evitare qualsiasi minaccia alla vita dei clienti e degli impiegati, danno precise istruzioni perché qualsiasi richiesta fatta sotto minaccia venga esaudita. Certo, anche in questo modo il fattore sorpresa non è del tutto evitato. Il Times del 26 agosto, in un articolo dove si analizzano i comportamenti riportati, infatti, che un'impiegata spaventata dalla minaccia di una pistola si è messa nella testa o sopra la testa un cestino della carta straccia, e questa reazione in consulta è stata sufficiente a far scappare il bandito, che è stato colto di sorpresa. Fra i comportamenti abituali degli impiegati sotto minaccia armata viene segnalato che la maggioranza di questi non perde l'abitudine di contare due volte prima di consegnarli nelle mani dei rapinatori, come se questi avessero a che fare con i clienti normali. La figura classica dei vecchi rapinatori degli anni 40-50 sembra ora mai definitivamente affossata, e secondo le indagini dell'FBI, il tipico rapinatore degli ultimi anni è un giovane appena ventenne, disoccupato, che sotto l'urgenza della droga e dei debiti decide improvvisamente di rapinare una banca. A Manhattan, il caso di banditi che non hanno o non mostrano un'arma è molto frequente, perché già più che sufficiente che passino all'impiegato un foglio con la domandina di soldi e con qualche vaga minaccia. Il caso di grosse rapine è molto raro, presuppone sempre un informatore all'interno della banca. È infatti quello che è successo il 3 agosto dell'anno scorso, quando sono stati rapinati dalla New York City Bank $500,000, la cifra più alta rapinata nell'ultimo anno. Due dei cinque sospettati sono stati arrestati, e fra questi un'impiegata che si suppone abbia fatto da basista al gruppo. Comunque, l'alta stagione per il genere di rapine che abbiamo descritto è il mese di agosto, nell'isola di New York. Dall'inizio del 26 del mese la cifra ha raggiunto il numero di 116 rapine, con una punta massima nell'ultima settimana, quanto nella sola giornata di giovedì ne sono state realizzate 16. Ancora l'FBI non riesce a mascherare il suo imbarazzo. L'FBI si prefiggeva in questo modo di distogliere l'attenzione delle rapine per occuparsi dello spinoso problema delle truffe e dei cosiddetti crimini dei colletti bianchi. Attualmente in vertiginoso aumento. Non era passata una settimana dalla conferenza stampa che avevo reso pubbliche che le statistiche che questa improvvisa ondata di rapine estive ha provocato un aumento del 16% sul totale dell'anno. Prima, ed era ancora il mese di agosto, impedire questo genere di rapine è parecchio difficile. Molte banche hanno preso in esame la possibilità di munire di inferriate e di vetri di protezione i banconi su cui lavorano gli impiegati, ma quell'effetto che se ne ottiene non va certo a favore dell'estetica delle banche e la cosmesi per un apparato finanziario ha un'importanza capitale. In genere le banche preferiscono avere guardie armate all'interno, ma anche in questo caso non è assicurata la possibilità di bloccare lo stilicidio di piccole rapine che avvengono velocemente e silenziosamente, senza che nessun altro, oltre al rapinatore e all'impiegato, se ne accorga. Questa è un'ipotesi che può sembrare efficace agli esperti del crimine di 20 anni fa, quando davvero esisteva un'organizzazione criminale che prevedeva e organizzava le operazioni. Sembra dunque che la nuova forma della rapina, assunta nella maggioranza dei casi a New York, sia quella della rapina causale, piccola, veloce, silenziosa. E come dunque spiegare le telefonate che avvertono di false rapine? Probabilmente l'alto numero di rapine è già di per sé stesso la dimostrazione di una conflittualità e di un'aggressività che, come si manifesta nella rapina improvvisa, può manifestarsi in molte altre forme, e la minaccia anonima è una di queste. Dunque, se mai vi capiterà di passare a New York e di dover cambiare i soldi, non preoccupatevi se il cliente che vi precede vi farà aspettare un attimo, perché probabilmente starà verificando qual è il cambio ufficiale dell'aggressività in questo stato. Post scriptum. Io, Marco, dico, anziché rapinare banche, amici, provate a guadagnare quattrini andando a lavorare onestamente. Meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane sciolto.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
4: Seconda parte di Radio Estensioni con i nostri due saggi pronti a partire. Ed ecco sulla linea Andrea ed il suo segreto per il successo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o... Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsegno, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsegno. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Ci siamo, state parlando. I microfoni sono già alti perché sono le 21 del 4 giugno e torna una puntata di assolutamente diretta di Glamorama. Le voci che sentite sono quelle di Fabio Merighi, già di là dal vetro.
1: Stefano Benuzzi
2: e Giancarlo Fantazzini.
0: Per far sì che passino i 90 minuti di solita buona musica, siamo in tre. Un saluto a Cervone, che anche questa sera, causa vacanza, meritata vacanza, non ha potuto raggiungere i nostri studi. Da domenica, come al solito, ci sarà la possibilità di scaricarsi l'intera trasmissione dal sito della radio e di consultare anche le tracce che abbiamo messo. E che dire, si potrebbe partire con la musica. Voi
1: c'è la frase di rito che iniziamo a arrivare qua alle 9, c'è ancora la luce.
0: C'è la luce,
2: quindi questo ci conforta.
1: È da un po' che c'è la luce.
0: C'è la luce,
1: però non l'abbiamo ancora detto.
0: Non l'abbiamo ancora detto. Però devo dire che probabilmente è la giornata con più luce questa di giugno. Ci è capitato in questo 2026, se siamo nel 2026.
2: Ci sta pure bene come temperatura.
0: Oggi non è male. Oggi cosa c'è di meglio che stare in casa?
2: Glamorama c'è di
0: appunto,
2: meglio.
0: Appunto, di stare in casa con la finestra aperta ad ascoltare Glamorama.
2: Mi sembra giusto.
0: Assolutamente.
1: O in macchina con i finestrini giù.
0: Esattamente, vedi, proprio senza bisogno di aria condizionata. E direi di iniziare con una conoscenza già di Glamorama, almeno di quest'anno. Lei si chiama Lucky, australiana, faccio sempre confusione, però credo di sì, quella che avete visto ad Austin. È uscito il suo nuovo lavoro, album di debutto, Beacon Hills, e ci ascoltiamo più che volentieri una traccia che potrebbe intitolarsi Hide and Seek, e questo è l'inizio di Glamorama di giugno, prima di giugno è diretta assoluta.

0: E questa era l'ottima Lucky, album di debutto, Beacon Hills, Hide and Seek, la traccia che ci siamo sentiti. Comunque ha un certo seguito, insomma, non è proprio una sprovveduta, no? Che quelli che di solito mettiamo noi siano sprovveduti, però comunque non c'hanno magari hype. Qui vedo già un discretino hype per come intendiamo noi, no? Insomma.
1: Sì, sì, ma probabilmente in Australia, essendo mondo spazialmente separato dal resto, la musica che ascoltiamo noi ha una rilevanza, cioè è un paese dove certe cose hanno un peso.
0: Infatti, molto.
1: Perché insomma, se tu vivi a Melbourne o ad Adelaide o a Sydney, cioè, non è che, cioè, non sei in Europa dove puoi, certo, andare a Londra, Parigi, Madrid, di qua di là. Cioè, la scena locale viene seguita
0: assolutamente
1: un bel
0: molto
1: po'. E giovedì scorso avevi parlato di Smerz dal vivo,
0: sì,
1: e viste al Gorilla di Manchester, e è uscita una versione live di Dreams, che è la canzone che io preferisco dell'album Big City Life uscito l'anno scorso. E se uno paragona la versione live e la versione di studio, c'è l'aggiunta della chitarra, e appunto, come ci siamo detti mille volte, noi pensavamo le buone Caterina e Henrietta dietro a Geggi Elettronici a gestire il live, invece c'è un batterista abbastanza importante, anche sì, è proprio sul bordo del palco, più un ragazzo che suona la chitarra e il basso, quindi dal vivo abbandonano un po' l'elettronica, o comunque l'elettronica fa da contorno, ma è una vera e propria band, e spiazzante.
0: Più inditronici.
1: Sì, sì, sì, più Nottwist anche, più Nottwist. Ci andiamo ad ascoltare Dreams, loro sono Smerz, ma Dreams è live version.

0: Celestiali, celestiali, davvero.
1: Pezzone, bello sul disco, per me è ancora più emozionante nella live version, Dreams di Smerz.
0: Adesso ci buttiamo sul mondo calcistico per una fede, per i mondiali. Immagino
2: il Bologna.
0: No,
2: avevi un nuovo pezzo sul Bologna. Allora
0: no,
2: sarà la
0: sarebbe
2: Scoffia,
0: piaciuto. Ovviamente sì.
2: E ovviamente Beren Sebastian.
0: Assolutamente.
1: Ah, no, ho visto anch'io.
0: Non so se te l'hai riportato.
2: Porca miseria. Se non lo mettevi tu, tranquillo che l'avrei messo.
1: Ce l'avevo anch'io pronto.
0: Ma vedi.
1: 3 su 3.
2: Ma non è che sia uno dei pezzi più epocali di Beren Sebastian. Però ho visto il video, che è carinissimo. Un misto di loro, più cioè tifosi della Scozia, giocatori della Scozia anche storici.
0: Immagina del passato, infatti.
2: Sì, esatto. Poi il testo è bellissimo, è divertente. Ci date speranza, ci fate disperare. Una roba del genere. Per cui
1: tifiamo tutti Scozia.
2: Beh, questo era già chiaro fin dall'inizio, anche a prescindere dall'Italia, che poi non c'è, quindi è ancora più facile.
0: It Darling Takes on Lion,
2: che poi è anche una specie di presa in giro dell'Inghilterra, che c'ha i tre leoni,
0: sì, esattamente.
2: Ne hanno uno e dice ne basta uno di
0: sì,
2: leoni.
0: Sì, sì. sono veramente dei grandi,
2: e che saranno in concerto al Bonsai Sequoia,
1: no, Sequoia
2: il 13 di luglio,
0: che se prova avanti la Scozia magari. Se giocano in contemporanea,
1: sarebbe bellissimo.
0: Io comunque ho guardato le prime tre partite della Scozia, sono prima, poi andrà avanti. Penso che hai un girone
2: Brasile,
0: assolutamente sì. Dai, facciamoci due ghigne con questi Belen Sebastian. A un certo punto anche un po' Pet Shop Boys, poi magari
2: sì, un po' Abba, un po'
1: sì,
2: Pet
1: sì,
2: Shop
1: sì, un po' ballabile, sì, certo, sì, anche Style Council per me.
0: Sì, sì, è vero.
2: Comunque
0: sì,
2: come certe cose dei loro ultimi album che avevano preso un po'
0: che si sono poi così hanno cambiato totalmente per fare questa sorta di no per la nazionale scozzese. Belen Sebastian, Radio Città Fucico, Glamorama.

0: È forte Scozia, quindi Barel Sebastian, è vero divertente questa traccia, ci basta soltanto un leone.
1: All it takes one lion.
0: Assolutamente sì.
2: Ma nella foto, secondo voi, è Stuart Murdoch? Avete visto la foto del singolo?
0: Sì, secondo me, lui da bambino.
1: Non lo so, potrebbe essere.
2: Secondo me ci assomiglia abbastanza.
0: Sì, sì, sì. Ti assomiglia abbastanza.
1: Potrebbe
2: no,
1: essere.
2: No, sembra proprio gli intappi, come
0: sì, sì, gli intappi
2: degli anni 70. Ma si giocava.
0: Intappi nostro, anche se lui.
2: O il Pilastro Borgo Panigale. Ecco,
0: assolutamente.
2: Le grandi squadre giocavano con quelli. Con quei pantaloncini lì.
0: Con quelle tenute lì, hai capito? Nella migliore delle ipotesi.
1: Diciamo. Sì, è vero. Bene, Sebastian, 13 luglio. Al Sequoia Festival.
0: Assolutamente sì. Noi invece qui, la Morana, in diretta.
2: Qui. Sì.
1: Il 13 luglio?
2: No.
1: Ah no, adesso. Sì, adesso sì, volentieri.
0: 13 luglio, non so che giorno capita.
1: 13 luglio è un lunedì.
0: Un lunedì, quindi.
1: Me lo ricordo perché il giorno dopo vado al mare.
0: Ah, vedi.
1: Per cui ce l'ho stampato nella
0: memoria.
1: Ce
0: l'hai stampato.
1: 13 luglio è un lunedì.
0: Perfetto.
1: Lunedì sera.
0: Bellissimo.
2: Perfetto.
0: Bellissimo. Alla grandissima con Belle Sebastian. Andiamo avanti invece.
2: Andiamo invece
0: della
2: in Olanda, che non so se
1: Personal Train.
2: No. Personal Train la settimana scorsa.
1: È vero?
2: Bellissimo. No,
1: vero.
2: Qua siamo a Utrecht.
1: Disco nuovo, no? Che
2: disco non ancora uscito.
1: Ma è in uscita.
2: È in uscita.
1: Tra l'altro su Bella Union, mi sembra che è un'etichetta bella.
2: Sì.
1: Sì, bella importanza.
0: Come si chiamava quel gruppo olandese degli anni nostri?
1: Betty Servet.
0: Bravo, Betty
1: Servet.
2: Era
1: quello dedicato a una tennista.
0: Sì, sì, assolutamente. Olandese quando.
1: Non erano niente male. Fecero assolutamente due, tre dischi, sì. Poi sono spariti nel nulla,
0: sì.
1: Però.
0: No, forse ne hanno fatto anche qualcosino di più. Comunque.
1: Magari dopo me li sono un po' persi, ma i primi dischi erano assolutamente grandi.
0: Mi sa che li ho visti anche, non so se eravate in un tipo barca. Sai che c'è stato un periodo in cui si andava alla barca nel club, cioè c'era si andava solo.
2: Io ricordo in Santa Viola alla Valle Reno facevano dei concerti
0: dove sono anche uno degli Arab Strap.
2: Ah, lì a Villa Serena.
0: Secondo me, magari mi sbaglio, ma venne anche Betty Servet.
2: Sicuramente Malcolm Middleton di Arab Strap.
1: Non l'ho visto, purtroppo.
0: Ma poi, no, sì. Ma forse poi non era neanche lì, però era lì vicino. Perché era, sì, tipo una scuola, una cosa
1: strana. La tua memoria, Fabio, è migliore della mia su queste cose.
0: No, questa sì. C'era Flavia, sicuramente.
1: Purtroppo di non averli mai visti, li avrei visti volentieri.
0: Andiamo avanti, scusi, invece loro sono olandesi e sono giovani.
2: Vengono da, dalla foto non così giovani, vengono da Utrecht, escono sulla spagnola Meritorio Records, quindi una certezza degli ultimi anni, si chiamano The Maureens, l'album titola Don't Give Up, la traccia che lo apre, Oceans Apart, che ci andiamo ad ascoltare, loro sono The Maureens.

0: classico finale, no?
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: quegli anni.
1: Disco consigliato per l'estate, molto leggero, Sony, Teenage Fan Club,
2: Lemon Twigs anche, Lemon, un po', sì, quelle atmosfere un
1: meno
2: po'
1: complicati,
2: però un po' 60s, quelle robe, sì, quelle grandi melodie così.
0: Andiamo a Bristol, io non sono mai stato a Bristol, ma invece io Giancarlo, sì, Fantazzini, sì.
2: Ci ho visto gli Idols.
0: Vabbè, no, ma mi ricordo bene.
2: Era un festival, sì, c'erano parecchie cose.
0: Ovviamente citazione setti sempre dovuti quando si va in una città dove non ci si è mai stati. E che dire, c'è questa etichetta, Breakfast Records, che fa il decennale. Esce su un vinile bello, bianco, sembra un uovo, con in mezzo il rosso. E per il decennale che cosa succede? Tutti gli artisti fanno delle cover del back catalog di questa etichetta piccolissima, quindi immagino tutti i gruppi decisamente sconosciuti. E di questa etichetta, è il pezzo che metto su questa sera, che mi piace davvero un sacco, è questo Gallo Hack di Marble Tide, che li abbiamo visti in quel di Manchester, di supporto alla Act, no? Se non,
1: sì,
0: non ricordo,
1: Land Act,
0: se ricordo bene, e Classic Trucks è il brano che coverizzano, appunto, Marble Tide. L'etichetta è la Breakfast Club. Ci sono dentro gli unici nomi che conosco un attimo, sono i Get Win Service, no?
1: Get Down,
0: Get
1: Service,
0: Down Service, scusa, che
1: abbiamo... non è così piccolo come etichetta.
0: Sì, non è piccolo,
1: cioè, a gruppi tipo Get Down Service che sono
0: e Cindy's anche, mi sa, Cindy's, sì, che li abbiamo trasmessi, no? È corretto?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: mi sembra,
1: sì,
0: che,
1: sì, sì,
0: di ricordare. Questo pezzo è di un glamorama sfacciato e ve la faccio ascoltare prima dello spot, degli spot pubblicitari delle 21:30. Loro sono Marble Tide, Gallows Hawker.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis.

0: Saluto a chi ci ascolta dall'estero, Lombardia, Veneto.
1: In generale possono ascoltarci anche dall'Australia,
0: l'evento del DAB, della radio, salutiamo anche il mondo che abbiamo degli ascolti. Mi ricordo c'era un anno che ci ascoltavano da
2: Belize, è possibile?
0: Ma sì, Belize,
2: qualcosa del genere.
0: All Bahrain.
1: È sfidante, però.
0: All Bahrain. No?
2: Comunque, qualcuno su SoundCloud.
0: C'erano questi ascolti, sì. Particolari. E che dire, sono le 21:35, state ascoltando Glamorama. Il primo giovedì di giugno di questo 2026, che potrebbe capitare, ho perso la data.
1: 4.
0: Il 4 di giugno, ancora qui in diretta da questi studi di Via Zanardi, che ci ospitano già da diversi anni. Ridendo e scherzando, insomma, è già un bel pochettino.
1: Sarà già 8-9 anni.
0: Addirittura, tu dici. Pre-Covid.
1: Pre-Covid era 2020, quindi sono più di 6 anni, ma anche di 2.
0: Ridendo e scherzando. Musica indie a manetta, gruppi conosciutissimi, altri un po' meno, sempre per un certo giro di ascolti. A te, Stefano.
2: Sempre per alimentare un po' di curiosità.
0: Sì.
2: Atmos Bloom vengono da Londra, sono Tilda e Curtis, l'uniche notizie che si trovano in giro, ma hanno trovato casa presso la etichetta da noi spesso trasmessa, Spirit Got Records, etichetta di Castelbeat, proprietà di Castelbeat californiana. Uscirà a fine luglio un nuovo lavoro, mi sembra il secondo, Everythingness. Ad anticiparlo il singolo dal titolo Everything, loro sono Atmos Bloom.

0: E anche qui molto
1: classici suoni a cui ci ha abituato la Spirit Got Records, loro erano Atmos Bloom.
0: Anche qui in questo caso molto glamour.
1: Sì, beh, Spirit Got veramente fin dalle origini.

0: Sono entrato in fissa la settimana scorsa, ho fatto sentire un pezzo di questo duo proveniente da New York, si chiamano Lovertown, e in realtà sono andato un po' a informarmi e sono, tra virgolette, abbastanza conosciute. Tra l'altro un ragazzo e una ragazza molto stillosi, mi piacciono proprio, insomma, quei giovani che mi piacciono un bel po', e guardando dico chissà dove suonano, e ho visto che a settembre suonano all'Arcibellezza, quindi
1: perfetto,
0: veramente
1: data
0: è un venerdì, il giorno prima suonano a Torino, purtroppo Bologna non viene toccata e dopo vanno a Roma, potrebbe essere attorno al, non so quando capita, un venerdì tipo il 20, 22, 23 o 24. E Arcibellezza, sempre locale carino, e niente, questo album Ugly Dunking Union mi fa impazzire, appunto. Questa sera ascoltiamo un'altra traccia, Echo of Desire, loro sono Lovertown, qui a Glamorama.

0: Hop, proprio sono assolutamente innamorato. 25 settembre
1: a posto.
0: Arci Bellezza, 19 euro credo il biglietto, quindi, ma vabbè, onestissimo.
1: Si fa.
0: Si va. E
1: tra l'altro, insomma, andare a Milano di venerdì sera, sì, la direzione giusta.
0: Assolutamente sì. Sai, il vantaggio di Milano...
1: No, tendenzialmente, vabbè, siamo in estate avanzata, ma delle due, venerdì sera la gente da Milano viene verso Bologna.
2: Sì,
1: verso il mare, non verso mare, Bologna. Vale.
0: Settembre.
2: È costretta a passare
1: È costretta, diciamo, a passare così.
0: Stavo valutando, cioè, purtroppo, a parte Milano, insomma, i concerti un po' che interessano a noi, cioè siamo... costretti,
2: ma
0: tra
2: adesso ci ascoltano anche a Milano,
0: quindi... no, siamo costretti ad andare a Milano, stavo facendo una valutazione su Milano, no? Dove comunque i concerti che più o meno interessano a noi, come ad esempio questi Lovertown, ma tantissime altre cose, ma nei Trust ci sono sabato, no? Mi sembra di ricordare, dicevo prima,
1: domenica sera al Fabric.
0: Però, cioè, i prezzi di Milano, cioè dormire, cioè, guardavo velocemente, cioè notti, cioè proprio non è così, sono veramente più cari, cioè quello che, dove voglio arrivare
2: sono
0: che
2: più
0: magari
2: cari o meno cari?
0: No, sono veramente cari le notti a Milano, cioè gli alberghi a Milano, quindi alla fine se ci metti il viaggio in macchina e anche la notte, probabilmente ti conviene andare più a Amburgo piuttosto che a Parigi.
2: È un po' più scomodo.
0: Ma un pelino, poi alla fine poi in aereo, poi non è così, okay, così tanto scontato. Una valuta, oppure chissà, a Bruxelles, no?
1: Sì, oppure c'è il Flixbus per andare a Milano, sono 3 ore, costa sui tra gli 8 e gli 11 euro, poi semmai può diventare avventuroso, soprattutto il ritorno in nottata, diciamo così. Che...
0: Però poi bisogna andarla a prendere.
1: Per alternare anche vivi.
0: No, finché insomma,
1: no, noi si sale
0: finché ho due soldini, insomma, la macchina,
1: poi abbiamo già
0: ce la possiamo permettere,
1: sappiamo
0: come muoverci,
1: sappiamo già il parcheggio,
0: Arci Bellezza,
1: dove
0: poi,
1: mettere
0: poi
1: la macchina,
0: c'è un panino con la mortadella buonissimo.
2: Ma dov'è sto Arci Bellezza Milano?
0: È gestito tra l'altro da dei ragazzi,
1: non mi ricordo in che zona sia, però da Bologna è abbastanza comodo,
0: sì.
1: Bologna, diciamo così, non è zona nord,
0: zona più bocconi tra virgolette.
1: Io non è comodo come Magnolia, che proprio esci ed è l'autostrada ed è subito lì, però anche
0: non è scomodissimo,
1: sì.
0: Sono andato più lontano in locali a Milano.
1: Sì, poi c'è questo parcheggio a pagamento, veramente molto molto comodo, perché sennò lì è una zona dove non è così semplice parcheggiare.
0: Sì, specialmente se abbiamo poi il meticoloso alla guida.
1: Ah beh, grande.
0: Cingolani, che salutiamo.
1: No, perché a Milano c'è questa moda del parcheggio selvaggio, non so se sei mai stato, Ginca, la gente parcheggia sui marciapiedi, però... doppia fila, riparate che
0: sì,
1: dopo 100 metri ci sia un passo calare dove poter uscire.
0: No, l'ultima volta è stata l'ultima volta che sono andato, che non stavo benissimo, che era, no, l'ultima volta, la penultima volta, che era con Bar Italia. Ho parcheggiato proprio sul marciapiede, proprio di fianco al... cos'è il locale? Qual è quello abbastanza figo, quello che mi piace, che è una mezza via tra osteria e...
1: comunque, Santeria, no.
0: Santeria
1: Toscana.
0: Santeria, che Santeria. Lì è un po' fuori, proprio parcheggiato proprio... Ma non è che ho fatto il fenomeno, nel senso che ce n'erano, cioè, abbastanza...
1: Norma
0: il parcheggio selvaggio, specialmente sui viali dove cioè non c'è il passo calare, mentre... Mentre lì ad Arci Bellezza sei, non dico in centro, però magari puoi rompere di più i coglioni,
1: sì,
0: parcheggiando male, mentre invece sui vialoni no, insomma. Detto questo, tutti a Milano.
1: No, arriveranno sempre all'Arci Bellezza a novembre. In realtà la data è un po' complessa perché ci sono il lunedì West Side Cowboys e il sabato
0: occupiamo
1: il sabato precedente arrivano questi Feeble Little Horse, che proprio ha suonato la settimana scorsa.
0: Quindi scusa, dimmi la sequenza.
1: Il sabato ci sono Feeble Little Horse e il lunedì West Side Cowboys, quindi due trasferte in 3 giorni.
0: Se no occupiamo.
1: Può essere complicato.
0: Occupiamo qualcosa a Milano.
1: Sì, ma comunque si può fare tutto. Si può fare tutto, insomma, se si vuole, siamo così. Si, Milano è abbordabile. Beat Knot, uscito su Saddle Creek, il terzo lavoro di questi Fib Little Horse, disco di cui io sono abbastanza innamorato, anche se è complesso, è complicato, ostico, ma dura poi 25 minuti, anche il precedente, Girl with Fish, ne durava 26. Si passa da una sorta di filastrocca tipo Paris a canzoni invece molto, molto rumorose. La traccia che ho scelto è Dior, loro sono
0: e dal vivo. E dal vivo spaccano.
1: Dal vivo e poi ho visto un'intervista proprio perché mi hanno fatto innamorare, perché sono proprio di Pittsburgh, quindi abbastanza provincia americana, e hanno l'arte di non rispondere alle domande. Cioè, mettono veramente in imbarazzo i due tizi della radio che li intervistano, perché rispondono con poche sillabe.
0: Però se arrivassero a Gramorama si troverebbero a suo agio.
1: Ma secondo me...
0: Parlare un po' del pilastro, lo so, no, o, della, o, della, sarebbe, o di Borgo Panigale.
1: Sono veramente... No, sono proprio così. Come li vedi, c'è un concerto in questo locale che è uno scantinato di Pittsburgh. Diciamo così, molto ruvidi come ragazzi, tre ragazzi e una ragazza. Beat Knot, il disco di Dior, la traccia che ci andiamo ad ascoltare loro, sono Feeble Little Horse.

0: So, ti, mi stai facendo venire una voglia di fare
1: Feeble
0: un sabato
1: domenica
0: lunedì a Milano. No, se fosse uno dietro l'altro, beh, sarebbe quella la
1: pensione. Ecco, se era due sere consecutive si poteva
0: anche
1: fare proprio
0: la nottata. Vabbè.
1: Poi se mai andavi ad alloggiare, non so, anche un po' fuori.
0: Sì, no, infatti.
1: A,
0: no, poi dipende.
1: A Monza.
0: No, no, no, ma sai, dipende, dipende, cioè Milano dipende, ma anche come Bologna, se ci sono fiere, c'è giro di moda e di qua di là, i prezzi sono altissimi pure nel weekend, poi magari invece capita, ho pagato anche cifre abbordabili in quel di Milano non un secolo fa, insomma, di recente anche. Detto questo, abbiamo citato Cingo, che è esaltatissimo, e devo dire ha ragione, di questa artista proveniente da Lussemburgo, quindi torniamo nei Paesi Bassi, che non si usa più il termine
2: nel
0: Paesi
2: Benelux,
0: del Benelux, è vero,
2: Paesi Bassi e l'Olanda,
0: è vero, è vero.
2: Benelux per tutti e tre, Belgio, Olanda e Lussemburgo, così per, li chiamavano una volta.
0: Sì, no, una volta sì. Era così, io bravo in geografia, ero bravo, proprio mi ricordavo il Benelux. Paesi Bassi pensavo che però comprendessero, adesso non voglio entrare.
2: Purtroppo no, è solo l'Olanda.
0: Sei sicuro?
2: Sicurissimo.
0: Sono tutti bassi quei paesi, perché sono
1: dipende
0: sotto...
1: un po' dalla maestra come te la girava.
0: Sì, anche perché poi è vero anche quello, insomma, davamo un po' troppo importanza.
2: L'Olanda, possiamo aprire un dibattito.
1: Però io ti dico, io ero innamorato del mio Atlante. Io ci si passava
0: l'Atlante,
1: a scuola Atlante, quando potevi portare l'Atlante,
0: ma l'acquisto dell'anno per quel che mi riguarda in quegli anni era il milione, l'enciclopedia con tutte le nazioni che già ho raccontato.
2: Questo fa risaltare quanto siamo stagionati.
0: Però era bellissimo, c'era anche proprio, c'era l'ultima pagina per ogni stato, i consigli per i viaggi.
2: Che poi una volta gli stati erano più o meno la metà in Europa,
0: sì, sì, ma
2: cioè,
0: sì,
2: ci sono adesso,
0: cioè, il capitolo dell'Africa, cioè ci sono dei no, ci sono degli stati proprio assolutamente non si ricorda neanche più, ma poco importa. Stavamo parlando del Lussemburgo, che c'è sempre stato, e stiamo parlando di questo, di quest'artista Francis of Delirium, che ha fatto uscire questo lavoro nel 26, quindi quest'anno, Run Run Poor Beauty, e consigliata da Cingo, se l'ascolto lo salutiamo più che volentieri. Damned, la traccia selezionata questa sera, Glamorama, Città 103, Radio Città Fujiko.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
4: Le 22 passate da 2 minuti, queste sono le frequenze di Radio Città Fujiko da Bologna e questo è Glamorama che questa sera, visto che siamo nella versione a 3, va avanti fino alle 22.30, quindi ancora una mezz'oretta.
5: Assolutamente sì.
4: Dal Lussemburgo ci spostiamo in Danimarca.
5: Rimaniamo in Europa.
4: Rimaniamo assolutamente in Europa continentale.
5: Danimarca, Scandinavia, se studiamo.
4: Scandinavia, volta, Danimarca, sono... Copenaghen o Copenhagen.
5: Copenau.
4: E loro si chiamano Ice Age, gruppo che è già passato dalle nostre parti fin dall'inizio, direi. Tra l'altro sembrano un gruppo no, ancora abbastanza nuovo, ma guardavo che hanno cominciato a suonare nel 2008.
6: Sì, quasi 20 anni.
4: 18 anni fa, quindi insomma non sono più dei ragazzini neppure loro.
5: Forse l'Anabi, possibile che...
6: Io ricordo sicuramente all'Anabi a un Beaches Brew, ma mi sembra che la prima volta che vennero suonarono quando facevano proprio quella musica super noise al Locomotive.
4: Però io comunque andrei. Questo ultimo album in parte ripesca anche suoni abbastanza veloci e la traccia che si chiama l'album For Love of Grace and the Year After, dice su Mexican Summer. La traccia che lo apre è questa Amber che ci andiamo ad ascoltare. Loro sono Ice Age da Copenaghen.

0: Ice Age da Copenaghen, e con il nuovissimo lavoro appena uscito, For Love of Grace and the Hereafter. Ci torneremo magari.
1: Uno dei gruppi preferiti di Mala, che magari salutiamo, che è in uscita.
0: Sì, confermo, infatti l'ha acquistato.
1: È vero che l'ha acquistato, ha mandato la foto entrambi insieme. Giancarlo Fantasini insieme.
0: Ha acquistato quello e Kurt Weill. Per l'esattezza. Quindi interessante questo nuovo lavoro di Ice Age, che erano fermi da un po', anche perché ultimamente era più attivo forse Elias
2: Ronnenfeld,
0: che è il cantante di Ice Age, fa parecchie cose come solista e anche collaborazioni con altri musicisti, però ritornano,
2: è quello che è venuto
0: al Covo. Sì, è venuto anche al Covo,
1: concerto strano diviso con,
2: ha fatto una parte acustica e poi ha fatto tutti i pezzi dell'album con Dean Blunt,
0: che è bellissimo, quel disco, assolutamente. Ai Sage dunque, i prossimi invece si chiamano Double Speak ed è una specie di super gruppo proveniente dall'electropop eccetera. Al suo interno ci sono Vince Clarke, che è membro fondatore dei Depeche Mode, uscito poi subito dopo il primo album, però poi ha fatto Yazoo e altre cose, anche più leggere, devo dire, non mi viene in mente Erasure, ma quello non è stato mai proprio il mio pane quotidiano, però insomma personaggio importante, e assieme a lui Neil Arthur, che è dei Blancmange, altra formazione che viene dall'electro pop degli anni Ottanta, e Ben Edwards, meglio conosciuto come Benjo, un altro mago dell'elettronica. Hanno fatto uscire questa specie di divertimento, che è un album appunto che si chiama come il gruppo Double Speak, tutto di cover, e le più varie, cioè personaggi veramente che spaziano come scelte. C'è una cover degli ABBA per esempio.
1: Baby.
0: Ci sono cover anche di gruppi meno conosciuti, c'era una cover di un misconosciuto gruppo americano chiamato Laptop. Io quando ho sentito il pezzo me lo ricordavo benissimo e il disco ce l'avevo, però ci ho messo un po' per riuscire a recuperare chi erano questi Laptop, perché inizio anni 2000, penso che dopo quello abbiano fatto poco altro.
1: Ti
0: veramente
1: metto in difficoltà ABBA, che pezzo è?
0: The Visitors, mi pare.
1: Sì.
0: E poi niente, c'è una cover dei Carpenters, mi sembra, David Essex, e poi ce n'è una anche di Young Marble Giants, sta andando un po' così a memoria, e c'è quella che ci ascoltiamo che è dei Sound, formazione stellare,
1: clamorosa.
0: Questa I Can't Escape Myself era la prima traccia di Jeopardy, e scusami se diciamo poco, qui in una versione un po' più elettronica, perché ovviamente qui si parla di synth pop, sono tre maghi per così dire. Neil Arthur è più che altro il cantante, gli altri due sono maghi veri e propri dell'elettronica. Ci andiamo ad ascoltare questa versione di I Can't Escape Myself, ce la posso fare, e loro sono Double Speak, sarebbero Double Speak, adesso li facciamo partire, ecco.

0: Double Speak, I Can't Escape Myself, cover di The Sound, formazione eccezionale del post-punk, molto sottovalutata, ma un grandissimo gruppo, quello di Adrian Borland. E novità dal campo di Amelia Fletcher e Rob Percy, vale a dire dalla Scapewalks.
1: La balotta.
0: Sì, mi hanno scritto e mi hanno inviato notizie di questa nuova uscita, è una compilation. La compilation come LP uscirà il 17 luglio, si chiamerà Pets Sounds, ovviamente Pets parafrasando
2: Sounds. Anch'io l'ho vista.
0: Il famosissimo album dei Beach Boys, e la particolarità è che sono tutti brani dedicati agli animali. E a farne parte ci sono tra l'altro nomi cari anche qui a Glamorama.
2: Vabbè, c'è Land Act,
0: Chords, Magnetic Fields,
2: Jeff Stream Ponies,
0: Special Friend, Swansea Sound, Burning Hell. Ci sono Jet Stream Pony, esatto. E, per cui uscirà il 17 luglio questo Pets Sounds su Scapewalks. Nel frattempo è già uscito come anteprima il primo singolo, che si chiama Under a Cat, e ci sono Brian Bilston e i Catenary Wires, che poi sono sempre Fletcher e Parsey, e per la cronaca, quindi ci andiamo ad ascoltare questa prima traccia. Torneremo sicuramente su questo Pets Sounds nelle prossime settimane. Loro sono quindi Brian Bilston e i Catenary Wires. Sì, buonanotte.

0: How I wish I was my cat.
1: Erano dunque, da questa compilation che uscirà a breve, Brian Bilson e Catenary Wires, in questo caso la compilation Pets Sounds, molto importante la S però per diversificare da quel disco che è abbastanza famoso, e uscirà su Skepwalks fra un po' un mese e mezzo più o meno. Nel frattempo è uscito questo singolo, sarà sicuramente molto molto gradevole, immagino, visto i personaggi dell'ambito indie che partecipano, alcuni tra l'altro con tracce completamente inedite. I prossimi invece ci arrivano dal Canada e si chiamano Broken Social Scene, gruppo che non ha bisogno di tante, diciamo che da un bel po' di tempo che erano un po' spariti dal radar. Adesso stavo controllando quando era uscito l'ultimo album. C'erano dei live, però Hug of Thunder è del 2017, quelli dopo mi sembrano due live, e poi adesso esce questo Remember the Humans su City Slang, che è il nuovo lavoro a tutti gli effetti della formazione di Toronto, ricordiamo una specie di supergruppo della scena, uno dei supergruppi della scena canadese, perché poi ci sono anche i New Pornographers volendo. E qui ci sono vari personaggi, tra cui ne leggo qualcuno: Faced, Brendan Canning, Charles Peering, eccetera. Tutti personaggi che ruotano poi attorno a varie formazioni della, dagli Stars,
2: infatti,
1: e tanti altri.
2: Metric.
1: Esatto, Metric, Emily Haynes, eccetera. Quindi Amy Millan, che è appunto degli Stars, se ricordo bene. Quindi è una specie di supergruppo, da poi alcuni escono, entrano, ritornano, eccetera. E non ho ancora avuto modo di ascoltare bene questo nuovo lavoro, però ce l'andiamo, mi sembra più o meno che siano loro, e ci andiamo ad ascoltare una traccia da questo Remember the Humans, si titola Only the Good I Keep, e loro sono appunto Broken Social Scene.

0: Ritorno nei Broken Social Scene da Toronto. Questa è sempre la città Fujiko, Glamorama ormai in chiusura, sono le 22:24. Direi che c'è spazio per un'ultima traccia e poi...
1: E saluti!
2: Ricordiamo che la prossima settimana a Marina di Ravenna all'Anabi ci sarà il Beaches Brew.
0: Assolutamente. E ci sono alcune cose rilevanti.
2: Martedì, per quanto riguarda gruppi suonati qui a Glamorama, martedì ci saranno Good Flying Birds e mercoledì Meol.
0: E Memorials, mi pare.
2: E anche e Memorials, che è suonato questa pre-una, che deve essere interessante, ma non conosco.
0: Quindi martedì e mercoledì sono le due serate da segnarsi. Per,
2: secondo
0: i gusti di Glamorama, ovviamente. Noi non è che abbiamo la verità imposta, però noi consigliamo quelli. E dicevamo, ultima traccia che ci arriva da questo personaggio che si chiama Phil Sutton, che in questo caso incide con lo pseudonimo di Love Barnes, e lui è da New York, ma lui è inglese e ha fatto parte di un tot di gruppi: Comet Gain, Velocet, Pale Lights, Cinema Red and Blue e così via. Quindi parte dei Comet Gain prima di tutto, e questo già è un punto di grandissima
2: nel curriculum
0: funziona tantissimo. Era nella prima formazione di Comet Gain. E è uscito il nuovo lavoro che si chiama Pavement Drawings, che è molto molto carino. A me lui piace anche molto perché ha questa voce, mi ricorda incredibilmente Lloyd Cole,
2: ma certo, veramente anche quando cantano Pale Lights si sente molto.
0: Ma però le canzoni che scrive sono anche belle, non è che semplicemente una voce che ci rimane familiare, poi i pezzi sono un po' così, sono veramente carini. Ne è un esempio questa Good Night Charlie che andiamo ad ascoltare per Love Barnes, e l'appuntamento con Glamorama è per
1: giovedì prossimo.
0: Sì, ci sarà sicuramente. Ciao ciao.
2: Bye.
0: Ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Silvano Belfiore Band.
1: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Che c'è là dentro?
9: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
8: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
9: Costano troppo.
8: E a te cosa interessa?
9: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
8: Uova sode e noci.
10: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
11: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. So di un uovo che prese due noci e si fece uomo.

0: Ciao, amici delle noci, carote Socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.
1: Aldo Cantarutti.
2: Ciao amici, sono Alba Parietti. Stamattina in albergo, all'alba, mi sono iscritta all'albo dei geometri. C'era anche Albano, però stava all'ombra sotto un albero.
1: Ciao amici delle uova sode, sono Albano. Stamattina mi hanno messo al bando, è tutta colpa di Alberto, solo perché è albino, e io sono Albano. Mi chiedi se nel mio vigneto produco Albana, e io ti rispondo.

Sono Anya Taylor-Joy, dei Paesi Tuoi, e questo è Uova So dei Noci, un programma a cura di Riccardo Lolli. A me mi piace, e se a voi vi piace anche a voi, allora abbiamo molte cose in comune, Joy, voi e poi noi.

0: brush away my pain.
1: Un bacio da Uma Thurman. Restate in ascolto di Uova, Sode e Noci.
2: Un gusto che non finisce mai.
3: È tutto vero. Sono

0: al dei primi Pils. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Puoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezzami.

0: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
1: Come sono gli svizzeri?
2: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
1: Bastardi nel senso che...
2: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.
3: Cazzo ova con più tituri, noci e cupiglia allo suo posto.
4: Ho un cantiere del tram qui nella mano. Aspetta che vado più piano. Se arriva uno contromano mi offende la mano. Mi lede l'arto, così poi non riparto. E arrivo quarto. E arrivo quarto. Ho una fermata del bus in bisacca.

0: Vu Experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci, vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo: la mamma pulisce i carciofi puliscono il fegato pulisce l'organismo, l'organismo pulisce i carciofi.
4: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso olivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksan pähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.
5: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.
3: E nel mese di maggio venne la decima piaga.

0: questo preciso istante.
1: E tu che cantavi la canzone insieme ai miei amici Tonino Spicier e Leonello Maggiarrutam. Mi si chiama La Balina. Un, due, tre, quattro.
2: Vorrei saper, me stai che fumi, cominciai due, spini siamo stai.

spacchi lì me so. E il Tonino, trick te slove, te ne li amò, che il pisce in de cove, su cusia c'ha mal dutur, e gaio in bocca, radiatur. E radiatur!

Raccontami tutti i codici del sistema sanitario nazionale. Raccontami tutti i codici del sistema sanitario nazionale. Raccontami tutti i codici del sistema sanitario nazionale. Raccontami tutti i codici.

Il bello delle uova sode e noci è che mentre ascolti hai le mani libere, puoi vitare, svitare, vitare, svitare. Ogni giovedì su Radio Città Fujiko.

0: E agora, senhoras e senhores, atenção para esta notícia. Um misterioso homem conseguiu escapar ao ser preso por dois policiais. Nada se sabe a respeito deste homem, que é extremamente estranho, assim como estranho o seu trajar. E por hoje é só. Voltaremos amanhã com mais um Jornal da Noite. Até amanhã.
1: Amália, hai comprato Uccelli d'Italia?
2: Sì.
3: Guarda il mare, ispira tanto sentimento.
4: 41 minuti
3: guarda
4: di allegria,
3: guarda
4: l'oliva,
3: guarda la pera, nel tempo si spera. L'osso di uova sode, guarda le noci e chi ne fa le veci.
5: La mandare a fer pugnetas.
6: Vabbè, intanto ciao.
7: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
8: Alle 23.
9: Né per te, né per me.
10: More music, more music.
11: Avete ascoltato
8: Uova Sode e Noci, il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
11: Cerca Uova Sode e Noci su Facebook. Se non ne hai avuto abbastanza e vuoi riascoltare.
12: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
13: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
14: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Cico 103.1 FM.
1: I recognize that beat.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Puntiti.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.

King of New York himself, Mr. Lou Reed.